0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: La macchina del tempo si sposta nei decenni 60, 70, 80, 90 e anche oltre per cercare emozioni.
1: Su RTR 99.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: La macchina del tempo ci fa viaggiare. Ritroviamo visi e voci e in un attimo siamo lì, nei nostri anni bellissimi.
1: Su RTR 99. Ti ricordi?

0: Di notte provate a salire sulla macchina del tempo. Troverete cantautori, il pop e il rock. Sarà un bel viaggio.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Questa è la macchina del tempo. Qualcuno guida, qualcuno è a casa, qualcuno lavora. Questo spazio è per voi.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: dopo una giornata passata in ufficio,
1: è bello prendere una boccata d'aria in giardino,
0: magari con una musica soft,
2: un buon bicchiere di vino.
0: E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Questa è la macchina del tempo, come diceva la pubblicità, contro il logorio della vita moderna.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontana chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece, con un sorriso che accompagnava.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Monica, anima mia, sono felice e triste. Davanti alla scuola mi hai detto sì, ma ora sono lontano. Pensa, è a mezzanotte, fissa una stella.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
2: dell'estate 1987.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su Ottica Salvagente.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
0: dell'estate 1980.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi?
1: Notizie.
2: Caccia della NATO hanno abbattuto nella notte un drone sopra la Lituania, lo ha annunciato il presidente del paese baltico, Gitanas Nauseda. Intanto incertezza sull'annuncio ieri di Trump circa un accordo tra Ucraina e Russia per non colpire i rispettivi siti energetici. Kiev avrebbe accettato, nessuna conferma da Mosca. E Trump minimizza i recenti allarmi sull'intelligenza artificiale. È una bufala che ricorda la truffa sul riscaldamento globale, quando tutti sarebbero dovuti morire a causa del caldo, sostiene Trump, che conclude: l'unico controllo di cui l'intelligenza artificiale ha bisogno è un presidente forte e intelligente, e gli USA ne hanno uno. E di nuovo allerta rossa sull'Etna a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. La SAC, la società che gestisce lo scalo di Catania, ha sospeso le attività di volo in arrivo e partenza dall'aeroporto fino alle 10 di stamattina. Serie A, l'Inter vince e rimonta per 5-3 contro l'Udinese, si conferma in testa alla classifica a punteggio pieno con 12 punti, insieme alla Roma che nell'altro posticipo della quarta giornata batte 2-0 fuori casa il Torino. Continua a vincere anche il Como, che supera il Parma per 2-1. È tutto da Nicola De Muro.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
7: E poi, tu chi saresti?
8: Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
2: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo martedì 15 settembre 2026, 7:01:27. Io sono pronto, ho già scaldato le mie corde vocali in modo da potervi tenere compagnia fino alle ore 10 con la nostra conto di informazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Ragazzi, oggi è martedì e tanto per cambiare, io sono in diretta insieme a voi. Devo ammettere stamattina con un po' di difficoltà, perché da una parte devo dire per fortuna, dall'altra purtroppo mi trovo ad avere un palinsesto pieno zeppo di notizie, e ognuna di queste dovrebbe essere affrontata grazie ad un approfondimento. Cioè, io considero che ogni notizia, a parte quelle flash buttate lì più di curiosità che altro, però insomma necessitano di un ragionamento, e io ho 3 ore a disposizione, sono tante ragazzi. 3 ore sono veramente tante. Le prime 2 ore sono interamente parlate e l'ultima ora prevede l'inserimento di 3 brani musicali. Eppure, nonostante questo, io stavo parlandone stamattina con la redazione. Io davanti a me ho 3 computer, quello centrale è quello che elenca tutti i vari argomenti che andremo ad affrontare, e mi sono chiesto, vabbè, ma come faccio? Cioè, in che modo posso tentare di sintetizzare i miei pensieri? Comunque ci proviamo. Abbiamo tempo fino alle 10 e io ricordo che voi potete interagire direttamente con il sottoscritto, perché io leggerò personalmente tutti i vostri messaggi scritti e mai vocali che avrete la bontà, la pazienza di inviarmi al 338 99 00 990. Questo è il numero unico che vi permette di restare in contatto con chi all'interno della radio si trova al microfono. Quindi vale per il sottoscritto, vale per Fabio, per Davide Paolo, per Andrea il sabato con Teo Bellia e la domenica con Tiberio Imperi. Quindi 338 99 00 990. Stamattina volevo parlarvi di matrimonio. Allora, ho notato, ma credo che questo sia una cosa che abbiate notato anche voi, che oggi molte meno persone si sposano rispetto a prima, e tanti, soprattutto giovani, preferiscono andare a convivere. È giusto, è sbagliato? Non è né giusto né sbagliato, è una scelta che compete, che riguarda la coppia, una decisione personale, privata. Diciamo che chi va a convivere lo fa a volte per una scelta legata alle possibilità economiche limitate. Oggi un matrimonio, se vuoi un matrimonio inteso con allora l'abito bianco, la chiesa, parlo di matrimonio religioso, la chiesa, la festa, insomma, ti cascano di saccosce svariate, e può pure essere svariate decine di migliaia di euro. Io sono molto sincero, se dovessi tornare indietro, io non mi sposerei come mi sono sposato, anche se poi quando mi sono sposato io il mio potere decisionale era a zero, cioè non, io sono arrivato, diciamo il mio ruolo era poco più di quello di un invitato, nel senso la differenza che c'era tra me e l'invitato era che io all'uscita della chiesa ho ricevuto il riso e l'invitato lo ha lanciato, ma quella è, diciamo, l'unica differenza. Per il resto stavo lì, ero un, possiamo dire un, ma neanche un coprotagonista, una comparsa, perché sappiamo perfettamente che in quel genere di matrimoni l'unica vera star è la sposa, l'unica, non ce ne stanno altre, quindi non è quella. Però tornando indietro, io onestamente quei soldi li risparmierei, anche perché possiamo dircelo, ma proprio fuori dai denti, senza alcun filtro, il matrimonio è una festa alla quale forse il 10% di tutti gli invitati sono felici di partecipare, il restante 90% lo reputa un fastidio, una rottura di scatole, un esborso economico che in quel momento proprio non ci voleva, e quindi sa, questo è il mio pensiero. Però massimo rispetto per chi decide di sposarsi, ci mancherebbe altro, cioè fare una festa alla quale il 90% degli invitati avrebbero, della quale il 90% degli invitati avrebbero volentieri fatto a meno, perché insomma chi è che è contento di partecipare ad un matrimonio? I parenti dello sposo, della sposa, gli amici più stretti, poi finito, cioè tutti gli altri, tutto il contorno, pagano per stare lì. E gli Erode Tanter Chiccherone, dove mette 3, 4, 5 piotte dentro una busta, avrebbero, se va bene, 3, 4, 5 piotte, no? Perché bisogna anche vedere in quanti si va al matrimonio, e, insomma, anche perché, e questo va detto, alla fine del matrimonio, alla fine del matrimonio, quando finalmente si bacia la sposa, lo sposo, si sono fatte le foto, c'è stato il taglio della torta, ci sono stati saltimbanchi, nani, cammelli, ballerine, trapezisti, fuochi d'artificio, droni, sali in macchina e la prima cosa che si dice salendo in macchina, oh, ce la facevo più, è così. Ragazzi, è così. Quindi oggi quelli che si stupiscono del matrimonio di Ilari Blasi, quanto ha speso, ragazzi, ma scusatemi, ma Ilari Blasi, che poi può piacere, può non piacere, può star simpatica, può non star simpatica, ma li guadagnerà due spicci? Li guadagnerà due spicci? Cioè voi pensa, ma io non voglio difendere Ilari Blasi, che tra l'altro purtroppo insomma è stata mal consigliata, perché ha fatto talmente tanti interventi a livello estetico da essere peggiorata tantissimo, però non la devo difendere perché non l'amo neanche poi particolarmente. Ma vedi, una che guadagna qualche milioncino di euro, va bene, fra tutto, una che comunque è stata sposata con Francesco Dotti e durante il matrimonio non è che dovessero fare i conti per arrivare alla fine del mese, oggi si sposa con uno che non è un altro morto di fame, quanto ha speso, quanto non ha speso? Ma scusate, ma la figlia del geometra che abita sulla Casilina e che spende 30.000 euro per un matrimonio non è peggio quella? Cioè il fatto che Ilari Blasi possa aver pure speso 100.000 euro per il matrimonio, ma non è peggio la figlia del geometra corporaccio che è andata in banca, ha chiesto un prestito personale che rimborserà, se va bene, nel corso dei prossimi 5 anni, mangiando praticamente pane e sputo per una giornata con la figlia sovrappeso che si sposa arrivando su una carrozza trainata da 6 cavalli bianchi vergini? Dai ragazzi, dai, ma massima, ma sono fatto del male, ma io sarà che so, ammetto sono cattivo, ma lo dico veramente a tutti, vi sposate? Molto bene. Allora, la gente non la fate felice se la invitate. La gente non la fate felice, a meno che, ripeto, non siate parte, ma proprio di quel nucleo ristretto di amici e parenti. Stop. A meno che non sia quel, ma gli altri, quindi sto fatto adesso dei Re Blasi, quanto avrà speso? Ma quanto avrà speso, ragazzi? Ma che ve frega di quanto c'ha i soldi, li vuole spendere. A proposito dei matrimoni, visto che ormai è passata la figuraccia, è stata fatta, e come al solito in Italia a un certo punto non si parla più di una determinata situazione e sembra che non sia mai avvenuta la buffonata del matrimonio dei me contro te, la pagliacciata del matrimonio dei me contro te con i 6.000 coglioni che hanno pagato per partecipare, dicono loro, invitati alla festa. A parte che ho fatto notare già la scorsa settimana che la vera festa c'è stata dopo con gli amici, e quelli che stavano al Parasport non sono stati chiaramente invitati. Ma c'è una cosa da dire per farvi capire quanto questo matrimonio sia stato completamente finto, al di là poi delle voci che circolano, che al momento non sono state confermate e restano a livello di pettegolezzo sul fatto che questa sia una vera coppia anche nella vita privata, o sia una coppia costruita ad uso e consumo dei social. Chiaramente su quello non ci sono conferme, potrebbero anche essere solamente pettegolezzi, ma il vestito di lei, era bellissimo, in realtà quel vestito lei lo ha semplicemente utilizzato e poi lo ha restituito. In pratica, che cosa è successo? Lei ha avuto il vestito da un atelier, lo ha utilizzato, attenzione, il modalità ADV brand. Che cosa significa? Io indosso un tuo vestito in modo che lo faccia vedere, sarà un evento del quale tutti quanti parleranno, finito il matrimonio io te lo restituisco. Anche il vestito della sposa era finto in quel matrimonio, anzi anche il vestito della sposa era finto in quel matrimonio finto.
3: RTR 99, ti ricordi?
4: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
3: RTR 99, ti ricordi?
5: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
6: Usato Days.
5: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
6: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
5: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
6: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
5: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
7: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
8: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: RTR 99, ti ricordi?
2: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:15, minuti primi e qualche secondo. Lo sapete quante nostre decisioni quotidiane, senza che noi ce ne rendiamo conto, vengono orientate da un determinato determinato tipo di comunicazione. Allora, ci sono delle storie che arrivano da molto molto lontano e che noi, che delle quali chiaramente non siamo a conoscenza. Allora, se pensate un attimo, no? Ragioniamo su questo. Eravamo piccoli e avevamo un po' di febbre, avevamo il raffreddore, cose di un po' di influenza, e restavamo a casa. Quindi quelle giornate inizialmente bellissime che ci permettevano di restare a casa perché non andavamo a scuola, e in quell'occasione noi venivamo trasferiti una volta svegli nel lettone dei genitori, ed era una cosa bella, no? Avere maggiore spazio a disposizione. Certo, non avevamo tutte le cose che i ragazzi hanno oggi per passare il tempo, il cellulare, internet, insomma, non dormivamo, e quando ci svegliavamo, a quel punto chiaramente non c'era un orario per svegliarci, e stavamo a letto. Se andava bene si spostava la televisione, e d'inverno, sempre se ci diceva bene, vedevamo qualche gara di sci, ma poco e niente, no? Quindi, allora, però la nostra mamma ci diceva: adesso ti faccio una bella spremuta d'arancia, così fai il pieno di vitamina C. E c'era questa convinzione della spremuta d'arancia: bevi, bevi che ti fa bene, bevi, bevi che ti fa bene. E noi siamo cresciuti con questa idea. Quindi quando abbiamo il raffreddore, quando abbiamo un po' di influenza, una bella spremuta d'arancia. Ma fino al secolo scorso nessuno ha mai pensato di fare una spremuta d'arancia. L'arancia si mangiava così, anzi addirittura quando non c'erano prodotti pericolosi, le arance si mangiavano con la buccia, perché la buccia era edibile, ma non lo sapevamo. Cioè, il fatto che la buccia dell'arancia fosse commestibile, noi non ce lo siamo mai posti come problema. Un frutto si mangiava tutto. Abbiamo cominciato a sbucciare la frutta quando l'agricoltura ha iniziato ad utilizzare dei prodotti pericolosi. Ma prima questo fatto, tutt'al più la frutta si poteva lavare. Però c'è stato un momento in cui chi produceva arance in Florida, e ci sono queste associazioni di coltivatori di vari prodotti che sono molto potenti in America e sono molto unite tra loro, hanno visto che producevano molte più arance di quante in realtà non se ne vendessero. Ed era questo un problema, perché le arance cadevano senza essere raccolte, e quindi i coltivatori di arance, che avevano questi enormi agrumeti, si trovavano a lavorare in perdita. Quindi decisero di affidare una comunicazione di tipo pubblicitario ad un esperto, il quale ebbe l'intuizione geniale. Perché mangiare l'arancia quando questo frutto può essere spremuto e consumato in modo tale da essere più piacevole e più godibile? E iniziò proprio questa forma di campagna pubblicitaria in America della serie "Spremi un'arancia". Solamente che cos'è accaduto? Che le persone che hanno iniziato a provare questo tipo di prodotto, definiamo così, si sono resi conto che un arancio dava frutto che poteva riempire il bicchiere per un terzo. Quindi c'era bisogno di spremere 3 arance per avere una spremuta d'arancia. Questo anche con la vendita di spremi agrumi a $1, che quindi erano classici spremi agrumi manuali, quelli che ci possono essere anche oggi, quindi costavano veramente molto molto molto poco. Praticamente le famiglie americane hanno iniziato a consumare in grande quantità succo d'arancia, anche perché la campagna pubblicitaria, un po' come succede adesso per il Mulino Bianco, dato, ti davano un segnale. Quando è che devi consumare la spremuta d'arancia? Quando hai sete? Anche. Quando ti fa piacere? Anche, ma soprattutto per avere un eccezionale apporto in termini vitaminici la mattina. Ancora oggi negli Stati Uniti d'America il 90% degli americani la mattina fa colazione con un bicchiere di succo d'arancia. I consumi triplicarono e di conseguenza i coltivatori americani ebbero un grande guadagno. Poi questa cosa piano piano ha varcato l'oceano ed è arrivata anche in Europa, e dall'Europa chiaramente è arrivata in Italia. Oggi noi troviamo succo d'arancia confezionato, industrializzato, venduto in tutte le forme, in tutte le maniere, ma in realtà un secolo fa i nostri nonni qui in Italia le arance non le spremevano, semplicemente se le mangiavano. Ma in tutto questo ci abbiamo guadagnato o ci abbiamo perso? Basterebbe parlare con un qualunque nutrizionista che ti dirà: certo, spremere delle arance è sicuramente più sano rispetto a fumarsi tre sigarette, però in questo modo tu vai a eliminare tutte le fibre

beati a pensare che un succo d'arancia faccia bene. E poi, non ve lo dico io, ma basta parlare con qualunque nutrizionista. Allora, proprio per la sua composizione, il succo d'arancia lo devi bere 2 minuti dopo averlo spremuto, ok? Se lo lasci lì, perde gran parte delle sue proprietà. Quindi, voi, per carità, è piacevole acquistare un succo d'arancia bello in bricca al supermercato, tutto quello che ti pare, ma lo consumate come se fosse un barattolo di Coca-Cola. Quindi, se lo consumate per l'apporto nutritivo, state commettendo comunque un errore. In buona fede, in buonissima fede, assolutamente, quindi non è in buonissima fede. Dunque, a Napoli c'è stata una protesta da parte degli artigiani che operano in via di San Gregorio Armeno. Chi è stato a Napoli sa perfettamente che San Gregorio Armeno è quella stradina in salita, se la percorri da Forcella a salire, oppure in discesa se la percorri verso Forcella, che vede la presenza degli artigiani presepiali. Ci sono queste celeberrime botteghe, alcune molto belle storiche, altre molto belle ma un po' meno storiche. Un posto che va visitato assolutamente, secondo me, non tanto d'estate, perché se ci vai d'estate, San Gregorio Armeno te mette una tristezza, ragazzi, una tristezza, con questi che vendono i presepi a luglio, ma una tristezza. E mio consiglio: non ci andate dalla fine di novembre fino a gennaio, perché insomma, praticamente l'effetto che fa è quello del vasetto di capperi. Cioè, avete presente il vasetto dei capperi al supermercato? Ecco, l'idea è quella del vasetto dei capperi al supermercato. Praticamente non si cammina, è impossibile, non è godibile. Però se ci andate a novembre, i primi di novembre, metà novembre, e magari se riuscite ad andarci anche in mezzo alla settimana, è sicuramente un posto bellissimo. Ora c'è stata questa protesta degli artigiani di San Gregorio Armeno, perché protestano contro il rischio dell'apertura di souvenir a basso costo. Perché è accaduto questo? Perché vogliono difendere la storia. A San Gregorio Armeno, ancora oggi, si percepisce l'identità di Napoli. C'è stato un comunicato da parte del comune che ha rassicurato gli operatori, ha detto: la strada di San Gregorio Armeno, questo è il comune di Napoli, rappresenta un patrimonio unico al mondo, simbolo identitario e culturale della nostra città. Questo l'ha dichiarato l'assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, proprio per difenderne l'essenza da fenomeni di omologazione e speculazione commerciale. È stata varata negli anni scorsi una delibera esplicita: nelle strade di San Gregorio Armeno è ammessa la sola attività di produzione e vendita di prodotti dell'arte presepiale e dei pastori. È una norma tassativa, ma la paura è legata all'esistenza di alcune botteghe attualmente sfitte e alla voce secondo cui una delle tre potrebbe finire nelle mani di un rivenditore di calamite e altri souvenir di poco prezzo e scarsissima qualità. Allora, a parte il fatto che oggi nella parte iniziale e finale di San Gregorio Armeno sono già presenti delle botteghe che vendono sì presepi, ma vendono anche souvenir orripilanti, il gobbetto, cioè la calamita con la pizza, già oggi è presente. Ma il problema è un altro: che questa norma della quale ha parlato il comune di Napoli in realtà potrebbe essere raggirata, perché il comune di Napoli ha dichiarato: nella strada di San Gregorio Armeno è ammessa la sola attività di produzione e vendita di prodotti dell'arte presepiale e dei pastori. Siccome a Napoli
insomma, non è che dormono in piedi, cioè a Napoli non è che puoi pensare di prendere in giro le persone. Sanno perfettamente quello che può accadere, sanno perfettamente qual è il potere economico di alcuni.

0: alcune lobby che hanno anche la possibilità di pagare degli affitti decisamente elevati per quelli che sono per quello che può essere l'incasso di una bottega su via di San Gregorio Armeno. Ora, se tu hai una bottega a Villaricca, l'affitti a 400 euro al mese. Se c'è una bottega a San Gregorio Armeno, penso che l'affitto sia 20 volte superiore. Sono svariate migliaia di euro al mese, e quindi oggi un artigiano fa fatica per il proprio punto vendita a sborsare quella cifra, ma d'altra parte i proprietari dei fondi sanno perfettamente di avere in mano un piccolo tesoro. Allora ecco che potrebbe arrivare questi potentati economici a livello commerciale, come è successo a Roma. Noi a Roma abbiamo il fenomeno dei bengalesi che ormai hanno preso possesso di tutto quello che è il mercato dei souvenir a bassissimo costo a Roma. Io quando giro per il centro resto veramente sconcertato dall'immagine che noi diamo ai turisti con la vendita di questi oggetti di infimo gusto, di bassissimo costo, in negozi dove ci sono persone che non parlano italiano ma fanno tutte parte della stessa nazionalità. Cioè, voi mi state dicendo che dietro questo non c'è un potentato economico, non c'è una enorme organizzazione in grado di gestire questo? E oggi questa enorme organizzazione probabilmente ha messo gli occhi su Napoli, perché se questa organizzazione prende in affitto 1, 2, 3 botteghe, ci mette all'interno dei bengalesi e vende dei prodotti che ha acquistato da aziende locali, piccole aziende che producono presepi, la norma è facilmente aggirata. Certo, fa un po' effetto, farebbe un po' effetto, no? Oggi la cosa bellissima di Napoli, la cosa meravigliosa di Napoli è che quando tu entri in uno di questi posti senti la napoletanità. E a vedere a San Gregorio Armeno una bottega di bengalesi che vende presepi, io sono d'accordo quindi con la protesta degli operatori di San Gregorio Armeno, anche se, dico la verità, molto spesso vendono delle statuine dei presepi che fanno veramente cagare.
1: RTR 99, ti ricordi? Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
2: Via, via.
1: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4VD o i-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
9: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
10: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
11: Ciao Marco, no, aria di
2: sconti li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
10: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
2: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: RTR 99.
11: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono i 7.33, minuti primi e qualche secondo. Si torna a parlare di Francesca Albanese che era sparita dalla circolazione, ma sapete, adesso già siamo in piena campagna elettorale. Quindi già i vari partiti politici cercano di fare in modo che persone appartenenti a varie categorie possano avere una certa visibilità in modo tale poi da poter essere presentate ed essere percepite come familiari dai potenziali elettori. Ma è il caso di Francesca Albanese. Ma prima di parlare di Francesca Albanese, io vorrei farvi riflettere su una cosa che secondo me è molto importante, anche perché noi corriamo il rischio di assimilare delle notizie e percepirle come positive quando positive non sono. Dunque, io sento parlare oggi sempre più spesso di influencer di destra e questa cosa mi sconvolge, perché penso che influencer e destra nella stessa frase non possano coesistere, un po' come comunismo e libertà di pensiero. Può esistere comunismo e libertà di pensiero, ma ti dico anche fascismo e libertà di pensiero possono esistere, o meglio, semplifichiamo, dittatura e libertà di pensiero possono esistere nella stessa frase? No, assolutamente no. Allora, io che ho una formazione valoriale di destra, ok? Perché dico valoriale più che politica? Perché se io affermassi di avere una formazione politica di destra dovrei rifarmi ad una destra sociale che era quella del Movimento Sociale Italiano, De Marzanic e quant'altro, ma oggi se io vedo la destra in Italia faccio fatica a riconoscermi in toto nelle cose che dice la destra. Però fortunatamente siamo in democrazia, quindi io posso esprimere liberamente i miei pensieri, oddio quasi liberamente, però alcune cose sono terreno minato. Nessuno mi vieta di dire che ad esempio l'appoggio all'Ucraina è una cosa che mi vede in totale disaccordo con quanto fatto da questo governo di destra. Nessuno mi vieta di dire che bisognerebbe fare molto, ma molto di più in termini di sicurezza, ma questo lo posso fare perché non siamo in una dittatura. Però io che tutti i giorni consumo voce, fiato e pensieri per farvi ragionare, signori, io dico che sono un po' in difficoltà quando mi rendo conto che poi ci sono i cosiddetti influencer di destra che invece oggi sembrano i maître à penser di quello che è, di quella che è la destra. Non è vero, ragazzi, signori, non è vero. E io non posso immaginare che la destra, e quando parlo di destra io non sto parlando di fascismo, attenzione, perché solamente chi non è di destra e vuole mettere a tacere il pensiero di destra può pensare che la destra sia fascismo. La destra non è fascismo. Non ha nulla che... Sì, possono esserci dei punti di contatto, sempre parlando di valori, ma ricordiamoci che la destra era un valore preesistente. Esisteva prima del fascismo, lo ha attraversato e si è ritrovata alla fine del fascismo compatta, numericamente limitata, perché la vicinanza con il fascismo aveva portato chi era di destra ad essere considerato per forza di cose un ex fascista. Poi è chiaro che per alcuni valori molte persone di destra hanno aderito entusiasticamente al fascismo, ma l'hanno fatto fino ad un certo punto, l'hanno fatto fino al 1938, quindi fino all'emanazione delle leggi razziali. Dopo se ne sono staccate, perché quando un valore ti viene presentato come tale e in realtà è un disvalore, l'uomo di destra, che notoriamente è la persona più libera sulla faccia della terra, decide di staccarsi da una cosa nella quale aveva creduto, e ripeto, anche entusiasticamente. Se io oggi devo pensare che gli influencer di destra siano l'avanguardia di quello che è il pensiero di destra, rifiuto categoricamente la cosa. Oggi la verità è una sola: ci sono delle persone che probabilmente, perché devono trovare non solo uno scopo nella vita, ma devono trovare anche la possibilità di mettere insieme dignitosamente il pranzo con la cena, hanno scoperto questo settore dei social e quindi hanno avuto e stanno avendo grande visibilità e riscuotono anche grande successo, grande approvazione e soprattutto un grande risultato numerico in termini di visualizzazione, facendo delle cose che in realtà non sono positive per la destra. Cioè, quando uno va a cantare l'inno di Mameli a Venezia, non è che ha raggiunto un risultato, o meglio, lo ha raggiunto per quelli che sono i suoi interessi in termini di visualizzazione, ma io non posso immaginare quella persona come un influencer di destra. Quell'altro che brucia il Corano, ragazzi, non è un influencer di destra. Io rivendico, ma da uomo di destra, il fatto di essere lontanissimo da queste persone. Cioè, se sei di destra, certe manifestazioni non solo non le fai, ma te ne tieni lontano. Le persone che sono realmente di destra, che sanno quali sono i valori della destra. Io ho visto quell'immagine a Venezia di quell'influencer romano che è andato a cantare l'inno di Mameli davanti a questa folla di pakistani bengalesi, e poi quando lo hanno rincorso se l'è data a gambe. Ma a parte il fatto che cantare l'inno di Mameli necessita anche di un abbigliamento di un certo tipo, ok, primo, e poi se dopo aver cantato l'inno di Mameli te la dai a gambe quando te corrono appresso, non è che abbia fatto proprio una splendida figura. Ecco perché vi voglio dire che gli influencer di destra non esistono. È una classificazione che a loro fa estremamente comodo, per questo comporta visualizzazioni. Cioè, questa gente, ve lo dico, ma lo dico pure con simpatia, io non ho nulla contro queste persone, semplicemente voglio rivendicare il diritto di dire: non hanno nulla a che vedere con la destra. Poi, per carità, vogliono lo facciano senza problemi, ma non sono influencer di destra. Sono persone che hanno trovato il modo, e anche penso diciamo in maniera intelligente, furba più che intelligente, di avere visibilità, di essere conosciuti, popolari, ma non sono di destra, sono influencer. Giocano una partita con Chiara Ferragni, con quell'altra che fa vedere le zinne, con quell'altro che fa vedere Erculo, ma non sono influencer di destra. Io tendo a rimarcare questa distanza proprio perché io non voglio essere messo sullo stesso piano, non voglio essere messo sullo stesso livello. Allora, questa è una trasmissione con la quale puoi essere d'accordo e puoi non essere d'accordo. Affrontiamo tanti argomenti, d'accordo? E questi argomenti possono creare anche delle frizioni. Io mi schiero sempre, cioè cerco sempre di dire da che parte sto e poi vi dico: fatemi sapere voi da che parte state. Dopo 44 anni di radio è naturale che questa trasmissione abbia un ruolo importante, nel senso che sono tante le persone che gravitano in un'area di centrodestra che comunque sanno chi è Luca Casciani, sanno chi è RTR 99, ti ricordi, ma lo sanno anche a sinistra, anche perché noi siamo andati a coprire un buco a livello di comunicazione che non esisteva. Quando circa 5 anni fa, poco meno di 5 anni fa, c'è stata ci sono state le elezioni per il sindaco di Roma, tutti si sarebbero aspettati che il sottoscritto avrebbe fatto una campagna elettorale, avrebbe appoggiato il candidato sindaco del centrodestra. Io non solo non l'ho fatto, ma vi ho anche detto: io non andrò a votare, perché ritengo che quella persona, nessun problema sull'individuo, sulle sue capacità professionali, non mi permetterei mai, ma a livello politico non aveva la statura per ricoprire quel ruolo, anche perché era stato pescato alla rinfusa, e quindi ho detto: il mio voto vale. Ragazzi, quello che noi dobbiamo, a destra una persona ha il diritto di pensare, a sinistra no, a sinistra loro sono abituati a parlare di diritti senza averne, a loro gli presentano Clarabella e votano Clarabella, a destra no, a destra il mio voto vale, ci sono persone che sono morte per darmi la possibilità di votare, e se voto una persona io voglio che questa persona abbia le capacità per potermi rappresentare al meglio, chiaramente politicamente parlando. E io non sono andato a votare. Il fatto che poi decine di migliaia di altri cittadini romani di destra abbiano deciso di seguire il mio esempio non è stata una mia responsabilità, ma proprio in quanto uomini liberi, donne libere, hanno riflettuto sul fatto se quella persona meritasse o meno il loro voto. Alla fine Roberto Gualtieri ha vinto, e ha vinto anche con un grande distacco, ma l'errore principale è stato fatto da chi aveva deciso di candidare quella persona che nei primi confronti ha mostrato subito di essere alle corde e di non essere in grado di sostenere un dibattito pubblico. Ma questo l'abbiamo potuto fare perché siamo a destra, perché siamo gente di destra, perché ragioniamo con il cervello della gente di destra. Io vi sto dicendo: non mettete tutto quanto nello stesso calderone. Cioè, io non voglio stare nel calderone dei cosiddetti influencer di destra, perché lo ritengo offensivo nei confronti della destra. Cioè, quando io penso alla destra, quando penso a chi ha portato avanti discorsi di destra quando non era facile farlo, quando penso ai tanti ragazzi di destra che sono stati uccisi durante gli anni di piombo, ragazzi di destra la cui morte vale tanto quanto la morte dei ragazzi di sinistra, senza alcuna differenza, solo che i primi vengono omaggiati e i secondi vengono vergognosamente dimenticati, cioè quelli di sinistra vengono omaggiati e quelli di destra vengono vergognosamente dimenticati. E signori, è quella la destra, è chi ha continuato a portare avanti determinati valori, seppur tra mille difficoltà. E non dovete pensare che sia stato facile per me in radio fare determinati discorsi, portare avanti determinate battaglie. Però una cosa è farlo in radio, con la parola, con il pensiero, fatemelo dire, anche con preparazione. Io da quella gente voglio stare lontano, dai cosiddetti influencer di destra voglio stare lontano. Qualcuno dirà, però a livello di numeri vincono loro. Beh, a livello di numeri sui social sicuramente vincono loro. A meno che non vadano poi in qualche trasmissione radiofonica che ormai ha smesso di essere la copia di questa della mattina ed è diventato il rifugio di tutta la spazzatura che ormai alberga sui social, una trasmissione che va in onda nel pomeriggio in una radio nazionale. Lo so, sapete che c'è, dovete fare un discorso. Poi potete anche non farlo, però almeno mi auguro che voi lo facciate, lo prendiate in esame. Devo fare un discorso di qualità. Io preferisco ascoltare chi parla di valori e lo fa con qualità, lo fa con competenza, lo fa con conoscenza, lo fa anche con una discreta cultura e con una discreta proprietà di linguaggio. Oppure mi eccito nel vedere certe immagini che tendono solamente a diventare virali, certi video che tendono solamente a diventare virali. Siate sinceri, è una domanda proprio che vi faccio con estrema sincerità, proprio con ma voi pensate di potermi mettere sullo stesso piano in termini di capacità di espressione, in termini di approfondimento politico, con un ragazzino che per fare avere like sui social brucia il Corano? Mi potete mettere sullo stesso piano di una persona che sarà pure bravissima, ma io non la conosco, ok? Che va con le braghette corte a cantare all'Inno di Mameli a Venezia. Voi pensate di potermi mettere sullo stesso piano? Io vi dico, voi siete liberi di farlo. Io rivendico la mia battaglia nello stare assolutamente il più lontano possibile da questa gente, anche perché ho notato che tra gli ascoltatori più di qualcuno mi ha detto: perché non inviti in radio questa persona? Perché non inviti in radio quest'altra persona? Perché questa non è la Zanzara. Qui si fa radio.
6: Guardaci in TV. Scopri i canali.
11: Su RTR99.it.
12: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
13: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
14: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
15: E che fai? Chiudili fuori casa.
16: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
17: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
16: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
18: Oh my car!
19: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
20: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
19: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
21: ValentinoAutomobili.it.
22: Borgo Petroro,
11: nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
18: RTR 99.
21: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:52 minuti primi e qualche secondo. C'è Ernesto che mi dice: Lu, oggi hai toppato onore a questi influencer di destra, fa un nome. Ma guarda che la mia critica non era legata a quelle persone, era legate al fatto che quelle persone vengono considerate influencer di destra. Quindi Ernesto, probabilmente sei di destra anche tu, no? E se io ti chiedessi in che cosa consiste la destra, lascia perdere la politica, ok? Lasciala perdere, per favore, non lascia perdere Meloni, La Russa, Donzelli, tutto la destra, lasciala perdere. Ma ti dico, lascia perdere la destra un po' più a destra come Vannacci, Sasso, lascia perdere tutto, ok? Io parlo con te, Ernesto, e con te, e parlo con tutti gli altri. Quando ti chiedono, ma tu politicamente, e tu probabilmente dici, io sto a destra, ok? Ma destra che significa per te? Pensaci bene, cioè riflettici bene. Che significa essere di destra per te? Quali sono i valori della destra nei quali ti riconosci? E vedrai che ti darai delle risposte che riguardano la tua persona. E se provi a riflettere sul tuo essere di destra, ti renderai conto che ci sono persone oggi, purtroppo abbastanza in Italia, che hanno scoperto questa strada che li porta ad avere visibilità. Vedi Ernesto, io vedo la tua la foto profilo su WhatsApp, ma parlo con te, ma in realtà parlo con tanti altri. Ci sono molte donne che hanno scoperto i social e hanno scoperto che grazie al culo e alle tette possono avere visibilità. Certo, loro non hanno colpa, la colpa è dei morti di figa che le seguono, questo mi sembra chiaro. C'è chi ha scoperto le tette e il culo e c'è chi ha scoperto la destra. È un modo per farsi strada ed uscire da un anonimato, ma non è che se esci dall'anonimato automaticamente sei credibile, sei votabile. Tu dici onore a, amico mio, evidentemente hai un concetto dell'onore, ma credimi, te lo sto dicendo in amicizia, te lo sto dicendo in estrema amicizia, non è una critica, non dobbiamo litigare io e te, ci mancherebbe. Evidentemente è un concetto dell'onore che deve essere leggermente ricalibrato. Tutto lì. Vabbè, comunque, visto che ero partito da Francesca Albanese, perché Francesca Albanese, che adesso viene insomma riproposta attraverso vari quotidiani, siti di vari quotidiani, ha credo Marzabotto, non mi vorrei sbagliare, ha detto: noi rischiamo l'israelizzazione delle nostre società. Guardate che è incredibile come, se arrivo io, arriva una qualunque altra persona e dice: noi stiamo rischiando l'islamizzazione delle nostre società, automaticamente veniamo considerati in maniera negativa. Ma che stai scherzando? Ma se puoi parlare di islamizzazione delle nostre società, è una cosa improponibile, è una cosa inaccettabile. Poi, però, io provo a dare delle spiegazioni su che cosa significa l'islamizzazione della nostra società e cosa può comportare a livello politico l'islamizzazione della nostra società. Mentre c'è una Francesca Albanese che ti dice: noi rischiamo l'israelizzazione delle nostre società. Ma noi non rischiamo questa, perché quando si parla di Israele, noi parliamo di una democrazia. Quindi noi, se vogliamo, allargando il ragionamento, già siamo israelizzati semplicemente perché siamo una democrazia. Il mondo occidentale e Israele, che è una nazione in perenne conflitto, non per sua responsabilità, perché è costretta comunque sempre a difendersi, e anche questo, ragazzi, è una cosa che va spiegata, è una cosa che va detta. Io ho sdoganato il fatto che una persona di destra potesse essere dalla parte di Israele. Quando ho iniziato a farlo 40 anni fa mi guardavano come un pazzo. Oggi ci sono arrivati tutti quanti. Quindi abbiamo una Francesca Albanese che parla di israelizzazione della nostra società, ma in realtà quello che dice Francesca Albanese è un'altra cosa. Noi oggi rischiamo di contrastare l'islamizzazione della nostra società. Lo capite? Perché quando io parlo di controinformazione e quando parlo direttamente alle vostre menti, mi auguro, mettendolo in movimento, faccio uno sforzo enorme per mettere insieme dei ragionamenti che possano aggirare le vostre naturali difese, e non posso neanche pensare che queste mie battaglie possono essere confuse con influencer di destra. Se noi vediamo quello che è successo in Svezia, signori, in Svezia la sinistra ha vinto di poco, ok? Quindi 176 seggi alla sinistra, 173 seggi alla destra. Hanno votato stranieri, gli immigrati, e il 95% degli immigrati ha votato per la sinistra. Quindi se il voto, se noi consideriamo il voto solo degli svedesi autoctoni, il risultato sarebbe stato 171 seggi alla destra, 168 seggi alla sinistra, e il 95% degli immigrati che ha votato a sinistra sono immigrati musulmani, molto spesso con un livello di scolarizzazione basico. Allora mi chiedo, questo è quello che avviene parlando di islamizzazione della nostra società? Analizzare un voto di una nazione comunque progredita, di una nazione che ha fatto dell'accoglienza una delle sue battaglie, e oggi si ritrova a dover pagare il frutto di quell'accoglienza con gli svedesi che fanno un passo indietro, e quell'accoglienza che viene considerata positiva dalle persone che sono state accolte. Solo che mentre in Italia ascoltiamo un Bonaccini che ci dice: a destra votano persone che non hanno studiato, io oggi mi aspetto anche da parte dei sondaggisti una analisi sui titoli di studio degli elettori che hanno permesso per un soffio alla sinistra di vincere in Svezia. Voi pensate che questa analisi avverrà? No. Mentre Francesca Albanese parla di israelizzazione della nostra società, io vi faccio riflettere sul fatto che il vero pensiero di Francesca Albanese è: non negate l'islamizzazione della nostra società. È il fatto che io combatto, almeno per il tempo che mi resta di combattere al microfono, e non è tantissimo, è proprio perché non voglio che le vostre figlie, non ho figlie femmine, proprio perché voglio evitare che le vostre figlie un domani siano costrette a mettere il burka.
18: RTR 99.
21: Ti ricordi?
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
21: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
22: CUP24, un paraprenota fatto.
23: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 8:02 primi e qualche secondo. A me questo fatto che abbiamo un contatto diretto con i messaggi mi piace da morire, ma intanto vorrei ringraziare questo nostro amico che è un nutrizionista, Francesco, e mi dice: la vitamina C dell'arancia non è biodisponibile per l'organismo, essa irrita stomaco e intestino. Inoltre sia arance che mandarini contengono le poliammine, che sono fattori di crescita tumorale. Inoltre, essendo un cibo acido come i latticini, fa perdere calcio alle ossa a causa di un meccanismo chiamato tampone. Vengono richiamate particelle di calcio dalle ossa verso lo stomaco per tamponare l'acidità. Per la vitamina C nei broccoli e nell'avverza c'è il triplo rispetto alle arance. Quindi ringrazio Francesco, nutrizionista, che ci ha detto queste cose. Poi invece torno da Ernesto. Oggi Ernesto, forse faremmo, sai, cioè, la gente sa che potrebbe dire: ma perché non lo chiami? Cioè, perché vi parlate per in privato, vi fate una chiamata, una videochiamata? Effettivamente Ernesto sarebbe anche, però la radio è questa. Cioè, io in realtà parlo con Ernesto, ma in realtà parlo con i tanti che potrebbero pensarla come Ernesto, ed è chiaramente una questione di rispetto, perché Ernesto, dopo il discorso che ho fatto, mi ha scritto: io ricordo che la pubblicità del PD l'avete mandata anche voi, e mi fermo qui. E meno male, Ernesto mio, che ti fermi qui. Allora ti dico una cosa: noi siamo una radio gratis. Tante volte, no? Se sei un ascoltatore affezionato, tante volte mi avrai sentito ripetere questa frase: siamo gratis perché non vi chiediamo soldi, non facciamo la questua e non percepiamo contributi pubblici. Quindi io, Ernesto, non ti ho mai chiesto come radio, dico, ma te ad altri, per mandare avanti la radio ci mandate un contributo? Non l'abbiamo mai fatto. Tu paghi, immagino, le tasse, no? Se sei un lavoratore dipendente, le tasse ti vengono trattenute alla fonte. Se sei un lavoratore autonomo, le tasse le paghi in base alle scadenze. Magari qualcosa non la paghi, qualcosa fai in nero, però diciamo le tasse le paghi, un po' come tutti gli italiani che hanno un'attività di tipo autonomo, i condannati alla partita IVA, tanto per intenderci. E quelle tasse servono per mandare avanti la nazione. Quindi, se una parte, per quanto piccola, di quelle tasse entrasse sul conto corrente della radio, questo vorrebbe dire che noi percepiamo dei contributi pubblici, quindi percepiamo soldi degli italiani per mandare avanti una struttura. Questo è RTR 99 dei Tordi, non accade. Noi siamo sul mercato e stiamo sul mercato grazie alla raccolta commerciale. Avrete sicuramente notato che ormai da un po' di tempo a questa parte la pubblicità nazionale, a causa dei numeri, si è accorta di noi e abbiamo tanti spot di aziende di carattere nazionale che hanno comprato e comprano spazi su RTR 99, ti ricordi? La cosa assurda è che abbiamo molta più pubblicità nazionale di quanta non ce ne sia locale, però pure questa qui, vabbè, ci sta. Durante la campagna elettorale, RTR 99, ti ricordi, come tutte le radio che decidono di aderire mettendo a disposizione degli spazi pubblicitari a pagamento, emana un regolamento e praticamente dice a tutti i partiti politici, dice a tutti i suoi a tutti i candidati: questo è il costo. C'è un unico pacchetto che adesso non mi ricordo quant'era, però faccio un esempio, no? Non so, un mese di pubblicità, che cacchio ne so, tot spot al giorno, 3.000 euro. Dico una cifra a cavolo, non lo so perché non mi occupo del commerciale. A quel punto sono i partiti politici che decidono di acquistare quegli spazi. Ma lo possono fare tutti, perché RTR 99, ti ricordi, non mette alla porta nessuno. Il caso ha voluto che il PD abbia deciso di acquistare degli spazi su RTR 99, ti ricordi? Il caso ha voluto che i partiti di destra su di noi abbiano deciso di non acquistare spazio. E sai questo che cosa significa, Ernesto? Significa che noi siamo liberi, liberi di essere scelti, liberi di non chiedere a nessuno, liberi di accettare o meno la presenza in radio in qualità di ospiti, liberi di aprire la porta o di non aprirla, perché non dobbiamo dire grazie a nessuno. Vedi, Ernesto, quando si opera nel campo dell'informazione bisogna conoscerle anche le regole, però bisogna conoscere anche regole non scritte, e io questa è una cosa alla quale tengo moltissimo. Tu pensi che io a livello di governo non conosca nessuno? Immagino che tu, voglio dire, possa capire che più di qualcuno lo conosco, no? E non ti sembra strano il fatto che uno come il sottoscritto, ok, che ha, me la passi, una discreta professionalità, ok, ha una discreta cultura, me la passi, ok, ha una discreta capacità di esprimersi, me la passi, ok, anche una discreta, come dicono i napoletani, cazzimma, o come dicono gli spagnoli, garra, cioè so uno che possiamo dire che i testicoli mi fumano quando si tratta di difendere quanto reputo mio, poi possiamo dire. E secondo te uno come il sottoscritto non avrebbe potuto alzare la cornetta e dire: oh, ma un posticino per me come opinionista, qualche cosa? Io non ho fatto nulla di tutto questo. Non ho fatto nulla di tutto questo. Io sono rimasto al mio posto, soldato di questa emittente radiofonica, al vostro servizio, felice del lavoro che svolgo, felice del mio posto, felice della mia professione, felice del mio spazio, e non ho chiesto un aiuto a nessuno. Ma la cosa che vi dovrebbe far riflettere è che nessuno mi ha cercato, perché sanno che non sono gestibile. Sanno che mettere il guinzaglio a uno come il sottoscritto vorrebbe dire mettere il guinzaglio a tutti quanti voi che mi ascoltate. Quindi quando, Ernesto, mi dici: però avete mandato la pubblicità del PD, Ernesto, preferivi che prendessimo contributi pubblici e quindi a sbafo soldi degli italiani per mandare avanti una struttura che non avrebbe avuto la capacità di tenersi in piedi con le proprie gambe? Ernè, ti voglio bene, ma se sei destra, se sei di destra, devi rivedere il concetto tuo riguardo ai valori e riguardo alla libertà. Tu stai ascoltando una persona che ha valori e che è libera. Se mi dici onore a, se mi dici che abbiamo mandato in onda la pubblicità del PD, dovresti chiedere: ma come mai a te, che alla destra gli hai fatto tanto male facendo eleggere Roberto Gualtieri, non hanno pensato di darti un ruolo a livello nazionale? Perché sono libero. Non vado in televisione a prendere 1.500 euro ad ospitata. No, sono libero, povero, libero, onesto, non sul mercato.
1: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
5: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.

0: unica sede.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: RTR 99.
3: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:12 minuti primi e qualche secondo. Si parla di rette universitarie e perché bisogna la retta universitaria, il costo. Ma vogliamo fare una redistribuzione delle rette in base non al reddito della famiglia, quindi il cosiddetto ISEE, ma al merito? Una cosa molto semplice: durata di un corso di laurea triennale oppure il master, 5 anni, quello che è. Se tu sei in regola con gli esami, l'università è gratis. Se tu vai fuori corso, te spello. Molto semplice. Cioè, vi sembra un... magari può essere un po' aggiustato. Chiaramente c'è il discorso degli studenti, lavoratori, tutto quello che ti pare, ok? Ma va aggiustata. Ma l'idea potrebbe essere questa. Quanto dura il corso di laurea? 5 anni. E se ti laurei entro la durata del corso di laurea, gratis. A partire dal 6° anno, primo anno fuori corso, te spello. Cioè tu devi sapere che se vai fuori corso, tu paghi anche quello che non hai pagato nei 5 anni precedenti, e quello che non hai pagato nei 5 anni precedenti va a finanziare il costo di chi frequenta l'università gratis, perché lo fa con merito, con capacità, con caparbietà e con volontà. Questo è il concetto di meritocrazia applicato al quotidiano. Chiaro, quando io parlo di meritocrazia parlo proprio di questo. Volevo farvi ascoltare una cosa che ho trovato sui social. Per dire la verità, devo dire che voi mi aiutate tantissimo in questo. Questo è un ragazzo che si chiama Marco, che ha fatto un video e l'ho messo sui social. Allora, Marco è gay, ma il fatto che sia gay non mi interessa assolutamente. Solo che lui ha fatto questo video che io voglio far ascoltare e poi voglio farvi riflettere su come oggi si ragioni in un modo se i protagonisti di un video sono appartengono ad una determinata categoria, ma se appartenessero ad un'altra categoria si ragionerebbe in maniera completamente diversa. Visto che si parla tanto di parità, vediamo l'applicazione di questa parità giorno per giorno. Ascoltate bene cosa dice questo ragazzo, sentite bene.
4: Dopo 5 mesi è tornato il momento di andare a fare la spesa, ho deciso di andare a Lidl ed approfittare per cercare dei boni. Prendo nervosamente il mio carrello e ci scaravento dentro la busta. Noto un Lidl abbastanza deserto, mi dirigo verso i beni di prima necessità, cioè una pianta, del cetrioloni, delle banane, 2 salami e poi noto quello dietro che è molto più grosso e prendo lui. Quando finalmente intravedo un vero bonazzo, mi metto subito al suo inseguimento con un'aria indifferente ed eccolo qui di fronte a me, l'iconico bono, che si dirige alle casse. Allora decido di inseguirlo, ma pago semplicemente la mia spesa e me ne vado. Lidl approvato.
3: Oh, allora, al di là del fatto che questo ragazzo credo sia gay, cioè ho un vago sospetto che sia gay, ma ognuno fa quello che gli pare, ognuno ha il proprio orientamento sessuale, sono tutti rispettabili. Giustamente va a fare la spesa, io pure vado a fare la spesa, compro le zucchine, compro le banane, compro il salame, poi magari siccome siamo più a tavola preferisco il salame più grosso. Ma questo è andato alla ricerca dei boni alla Lidl. E alla fine l'ha trovato, l'ha inquadrato, chiaramente in maniera tale che non fosse riconoscibile. C'era questo ragazzo che lui definisce Bono, pantaloncino corto, palestrato, canottiera bianca, quindi diciamo il classico quattone da palestra, no? È Bono di qua, Bono di là, e va bene. E poi alla fine è uscito, ha pagato e non è successo niente. A parte il fatto che vorrei sapere se lui fosse andato dal Bono, che cosa gli avrebbe detto il Bono, ma così è una mia curiosità personale. Ora provate ad immaginare un ragazzo etero, penso etero, che dice, fa un bel video e dice: oggi vado alla Lidl a cercare le bone. Entra e ti dice: adesso vado a scegliere le patate. Che patate prendo? Quelle di Leonessa, quella di Avezzano o la patata rossa? E mentre sto girando, dopo aver toccato tutte le patate, trovo la bona. Eccola la bona, e la inquadro, no? Anche in questo caso, la classica bonona, quella che, perché noi uomini eterosessuali, ormai minoranza, però permetteteci chiaramente di, noi viviamo in un'area protetta ormai, no? È come quando, lo dico da uomo sposato e lo dico a tutti gli uomini più o meno giovani che sono in questo momento all'ascolto e che hanno una moglie, una fidanzata, quando si vede qualcuna e dice: se tu dici quella più, perché a te ti piacciono le mignotte, cioè perché questa, perché a noi purtroppo quella che la donna definisce mignotta in realtà noi la percepiamo come femminilità. Quindi immaginate questo che va al supermercato: eccola la bona, guarda, canottiera, magari pure senza reggiseno, duzzinne con due capezzoli dritti come chiodi, per citare Carlo Verdone, minigonna che inguaina, un culo cellulitico ma comunque di buone proporzioni, e poi tacchi alti anche su gambe leggermente zapponate, perché fondamentalmente noi uomini, con tutta l'evoluzione, restiamo basici su questo, no? E poi ecco, la seguo, poi lei vado a pagare e poi la lascio. Pensate cosa sarebbe successo, pensate che cosa, di che cosa si parlerebbe. Allora, un uomo eterosessuale che va alla Lidl a cercare le bone, le inquadra, tutto bene, Lidl ha provato, lo fa un gay con un Bono, tutto a posto. Cioè, tutto a posto, non rimane la cosa, la normalità assoluta. Perché io questa cosa, io ci divento matto. Io, credetemi, ci divento matto. Vedete, i social ti permettono proprio di entrare in contatto con realtà di questo genere. Ah, questa è meravigliosa. Questa è veramente meravigliosa. Ve la devo far sentire, ma ve la devo anche leggermente spiegare, no? Perché dunque c'è stata questa manifestazione alla casa delle donne di Parma, ok? E ha preso la parola un uomo, almeno diciamo a livello, cioè di impatto visivo, un uomo, e abbigliato in questa maniera: scarpe nere, calzini neri a metà polpaccio, fisico da domatore di vongole, quindi potete immaginare, pantaloncino con il risvolto e tasconi color crema, maglietta bianca tipo emergency, baffone nero, occhiale da finto intellettuale e cappelletto da baseball al contrario. Diciamo, non esattamente uno di quelle figure, non una di quelle figure che nei momenti di solitudine le donne possono immaginare nei loro pensieri quando decidono di avere un momento onanistico tutto per loro. Non è proprio. Allora, questo tizio alla casa delle donne di Parma ha preso la parola. Non sappiamo di fronte a quante persone, perché non penso fosse proprio una folla, ha preso la parola e ha deciso di lanciare il suo proclama. Non l'ho fatto parlando, Lo ha fatto con una mano il microfono e sull'altra il telefonino nel quale c'era scritto, sul quale c'era scritto questo discorso. Ve lo voglio far ascoltare. No, perché attenzione, vi voglio far ascoltare che cosa ha detto questo tizio. Sentite bene.
0: Ciao a tutti.
3: Ciao a tutti.
0: Io parlo da

0: ben più della protervia. La gentilezza poi è pratica necessaria e richiede determinazione, testardaggine e molta forza. Solo i duri possono essere gentili. E infine, che cosa significa essere uomo? Dove si trova la virilità? Nella cura, cura delle persone a cui vuoi bene, cura per chi è diverso da te, cura verso gli esseri non umani, cura per chi ha meno privilegi di te. A tutte le donne di questa casa e a chiunque decida ogni giorno di dedicare la propria esistenza alla lotta, grazie.
1: Ma siete commossi? Io sono veramente commosso, soprattutto la mia commozione da quando ha iniziato, quando ha detto buongiorno a tutto. A me, ragazzi, quel buongiorno a tutto, se io fossi una donna già comincerei ad avere delle secrezioni vaginali. Il buongiorno a tutto, mamma mia, ragazzi. Tommaso si chiama questo tizio, mamma mia, Tommaso, che ricorda un po' il tenero Giacomo della Settimana Mistica. Ma io, se fossi una donna, avrei bisogno di andarmi a fare un bidet freddo, una cosa, il buongiorno, lo dico a voi donne, sinceramente lo dico a voi donne, ma quel buongiorno a tutto non vi ha solleticato qualche cosa? Ditemi la verità, non vi ha il buongiorno a tutto, non vi ha Però vedete, i social sono meravigliosi perché allora noi abbiamo due possibilità di porci davanti ai social o di fronte ai social, o come persone che ascoltano ma non ragionano, persone che invece provano a riflettere, ok? E secondo me provare a riflettere è fondamentale. E capire cosa c'è dietro un video, dietro un tentativo di comunicare qualche cosa. E io faccio questo in radio da un po' di tempo a questa parte, perché io ormai lo sapete, no? Considero gli influencer l'avanguardia dell'ignoranza, ok? L'avanguardia della diseducazione, non della maleducazione, della diseducazione. E soprattutto veicolano dei messaggi che, se uno ci va a riflettere o va a controllare, dice: porca miseria, ma questa persona sta facendo questo video perché il fatto è successo realmente, o perché deve rafforzare con chi la segue un determinato concetto che riguarda il suo lavoro? Dunque, questa è una ragazza, credo marchigiana, e mi sembra di averla riconosciuta dall'accento, marchigiana, non so esattamente di dove, che ha fatto questo video. Lei è una ragazza carina, non vi aspettate la Miss Mondo, ma è una ragazza carina. Sentite che cosa ha raccontato, perché oggi i social sono pieni di ragazze che raccontano di essere state non molestate, ma di aver ricevuto dei complimenti non graditi. Sentite che cosa ha raccontato questa ragazza. No, perdonate, la devo mettere dall'inizio, non da metà cosa. Dunque, sentite cosa racconta.
2: Pensato che stamattina avrei dovuto pubblicare un video del genere. Come quasi ogni domenica mattina sono uscita a passeggio paesino, perduto di forse nemmeno 10.000 abitanti. A piedi da casa mia in genere vado verso il centro, faccio qualche chilometro e poi torno a casa. Sono vestita normale, indosso leggings, senza neanche cuciture particolari. Proprio vicino casa, mentre volevo registrare un video, si accosta un ragazzo con la bicicletta dicendomi: Madonna, che culo. E si ferma. Niente, io gli chiedo di proseguire, insomma, e lui mi fa: un attimo, perché sto guardando. Io rimango impassibile. Tenete conto del fatto che il cimitero, perché io stavo vicino al cimitero del paese, è un po' dislocato rispetto al centro e quindi in giro non c'erano molte persone. Quindi, vabbè, prendo il telefono, chiamo subito

0: mia mamma e mia sorella, che mia sorella abita lontano, mia mamma, vabbè, poi ve lo racconto. Ho visto questo ragazzo andare nella mia, verso la direzione opposta rispetto alla mia. Ho continuato un po' a camminare e dopo poco ha girato. Si è accostato di nuovo dicendomi ammazza che culo e andava verso casa mia stavolta. Quindi ho visto una macchina uscire dal cimitero e andare verso il centro. Li ho fermati, fortunatamente si sono fermati. All'inizio erano un po' scettici perché ho chiesto loro se potevano farmi salire, dato che c'era un ragazzo che mi stava dando fastidio. Mi hanno detto possiamo fidarci di te? Io poi ero in lacrime e quindi mi hanno fatta salire. Li ho ringraziati tantissimo perché poi sono arrivata in centro, ovviamente mi sono tranquillizzata e nel frattempo è partita mia mamma che ha la patente ma da tanti anni non guida e mi è venuta a prendere. Spesso pensiamo che queste cose succedano nelle grandi città o non è così, perché era un semplicissimo ragazzo, oltretutto giovane. Cioè neanche anziano, che magari vabbè, alcuni hanno una mentalità un po' antica. Niente, non mi sentirò più al sicuro neanche di uscire vicino casa mia. Non era questo l'argomento di cui volevo parlare oggi, però ci tenevo a farlo perché per noi ragazze, per noi donne è sempre peggio. Veramente non poter sentirsi al sicuro neanche vicino casa è imbarazzante. Quindi sono molto dispiaciuta per questa cosa. Oh, per fortuna è andato tutto bene, quindi grazie a questi, anche a questi signori che mi hanno accompagnata e a mia mamma che mi è venuta a prelevare. Mi sono vicina, ragazze, purtroppo. Questo è quello che succede all'ordine del giorno.
1: Allora, questa ragazza chiaramente ha il diritto di fare tutti i video che vuole e chi vede questo video o chi ascolta come avete fatto voi questo video ha tutto il diritto di credere che la cosa non sia avvenuta. Si parla di libertà, ok. A parte il fatto che direi io vivo in un paesino sperduto di 10.000 abitanti. Allora, paesino sperduto di 10.000 abitanti. 10.000 abitanti non è un paesino sperduto, già comincia a diventare una cittadina. Ma questa ragazza si lamenta del fatto che un ragazzo le avrebbe detto ammazza che culo e lei ha detto vattene, no, un attimo, sto guardando, poi questo ragazzo è tornato indietro, gli ha ridetto ammazza che culo, quindi lei parapà, parapà, parapà. Allora, questa ragazza sui social ha 7.000 follower. Non sono tantissimi. Di che cosa si occupa questa ragazza? Sono andata a leggere la sua bio. Aiuto donne insicure e incostanti a ottenere addome forte e glutei tonici senza avere paura dello specchio con il mio metodo. Quindi, in pratica, questo video che lei ha girato per la sua pagina di Instagram, che era rivolta chiaramente alle persone che lo seguono, che la seguono, secondo me serve. È un messaggio subliminale. Allora, io aiuto donne insicure e incostanti a ottenere addome forti e glutei tonici. E se io che parto, ho visto il suo profilo, partiva da una base, diciamo, non proprio perfetta, ma con il suo metodo è dimagrita tanto. E se lei oggi ha un culo che le permette di ricevere dei complimenti, per quanto uno deve evitare chiaramente di dire che è bel culo, quindi significa che il mio metodo funziona, perché se mi dicono che è bel culo, allora significa che pure a te possono dire che è bel culo. Segui il mio metodo e io ti aiuto ad avere un culo come il mio che ti porterà ad essere apprezzata dagli altri. A pensar male si fa peccato, ma molto spesso ci si prende.
2: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
3: su RTR99.it.
4: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
5: Via, via.
4: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spaziolafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di fatta fuori.
8: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
8: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
8: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
8: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
10: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
11: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
12: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
13: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente! A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista!
12: Allora ci vado anch'io! Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati! Devo cambiarli al più presto!
13: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera! Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
14: RTR 99 ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme, sono 8:35 minuti primi e qualche secondo. Dunque, c'è una zona di Roma che è conosciuta come Cinecittà Est. Lo dico ad uso e consumo non tanti di quelli che abitano in zona, quelli che conoscono Roma, ma anche a chi ci ascolta da lontano. È una zona un po' periferica, e è una zona che si trova a ridosso del centro commerciale della Romanina, ok, e che ha come via di riferimento via Chamarra, ok. È una zona dove molte persone nel passato si sono trasferite. È una zona relativamente nuova, nel senso che non è una zona storica di Roma, ok, e dove molte persone si sono trasferite perché c'erano costruzioni nuove e perché avevano dei prezzi svariati anni fa più convenienti rispetto a zone più centrali. Quindi diciamo che non so più o meno quando sia nata come zona, ma diciamo che l'urbanizzazione risale più o meno a anni 70-80. Se qualcuno abita in zona potrà, io parlo della vera urbanizzazione, magari qualcuno ci abitava pure prima, io parlo proprio dei palazzi che ci sono adesso su via Chamarra, insomma quello che è la situazione attuale. Ed era una zona fino a un po' di anni fa una zona tranquilla, una zona dove trovavi tutto sotto casa, una zona dove, sì, certo, una zona di una grande città, quindi palazzoni, però c'era veramente di tutto, servizi, un po' distante dal senso, però comoda perché in pochissimo potevi avere accesso al grande raccordo anulare che ti permetteva, traffico permettendo, orari permettendo, di muoverti anche in altre zone di Roma. E da ormai un po' di tempo a questa parte quella zona è diventata invivibile. Invivibile. Le persone che abitano in Viale Antonio Ciamarra e chiaramente vie limitrofe sono spaventate dal degrado della zona. Veramente spaventate. Ragazzi, c'è una insicurezza legata proprio alla frequentazione del parco da parte di persone che sono arrivate in Italia e ciondolano lì dalla mattina alla sera. Soprattutto la sera le persone hanno paura di uscire di casa, hanno paura di portare il cane al parco a fare una passeggiata. Ci sono continue aggressioni, ci sono furti, sono in aumento le occupazioni delle case, e quindi i cittadini, dopo una prima diciamo una passeggiata nel quartiere, hanno deciso di organizzare una manifestazione alla quale hanno partecipato tanti cittadini della zona. Ma io ho notato questo. Primo, una percentuale enorme di persone anziane. Enorme. Qualche giovane, pochi, ma tanti anziani e soprattutto tutti italiani. Cioè, allora mi chiedo, ma la parte di stranieri che vivono in quella zona, e ce ne sono, perché non hanno partecipato attivamente per combattere il degrado? Cioè, questa è la domanda che io mi faccio. E quello che ho notato, signori, oggi mi spaventa parecchio. Perché questa manifestazione con, adesso non so, forse 1.000, 2.000 persone, 3.000 persone, ma non era una manifestazione oceanica, una manifestazione di quartiere, chiaramente, la composizione delle persone di questa manifestazione era formata soprattutto da persone anziane. E io immagino queste persone anziane quando anni fa, tanti anni fa, hanno deciso di andare a vivere in quella zona. Hanno cercato di hanno pensato di andare a vivere in quella zona. E lo hanno fatto perché le case costavano meno. Hanno fatto anche, era una scelta di vita, molto spesso una scelta di vita obbligata, perché siamo sinceri, ragazzi, siamo molto onesti. Non è che tu dici, ma dove ti piacerebbe abitare? Sai, non è che uno sogna di andare a abitare a Via Antonio Ciamarra, una zona dignitosissima, ripeto, dignitosissima, ma non è il sogno di andare ad abitare a Via Antonio Ciamarra. Uno dice, dove ti piacerebbe andare a abitare? Che ne so, mi piacerebbe andare a abitare a quartiere Cuppedè, mi piacerebbe andare a abitare all'Aventino. Potrebbe pure essere, mi piacerebbe andare a abitare a Ostia perché c'ho il mare davanti, e va bene, ma non è che uno sogna di andare a abitare a Via Antonio Ciamarra. Se ci vai è perché hai trovato lì, almeno 30 anni fa, 40 anni fa, le condizioni economiche ti permettevano di acquistare una casa nella quale poter crescere la tua famiglia. E poi oggi queste persone, che all'epoca avevano 30 anni, oggi ce n'hanno 70, avevano 40 anni, oggi ce n'hanno 80, hanno visto il loro quartiere cambiare e non si sentono più sicuri in quello che è stato il loro quartiere, dove loro hanno deciso di vivere e crescere i propri figli. La manifestazione, se voi guardate il video di questa manifestazione, se vi capiterà di guardare il video di questa manifestazione, voi resterete sconcertati dal fatto che le persone che hanno partecipato sono al 90% anziani. Al 90% anziani. Pedro Sanchez è stato intervistato da una TV spagnola, e lui logicamente difende le sue posizioni. Ha detto che l'invasione marocchina a Ceuta è stata gestita benissimo, non è stato fatto nulla di sbagliato, ma esiste un problema da parte degli abitanti di Ceuta che non stanno mostrando empatia per gli immigrati. Cioè, quindi I casi di violenze, furti, il fatto che gli abitanti di Ceuta la sera si chiudano dentro casa, per il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, la colpa è degli abitanti di Ceuta che non hanno accolto gli 80.000 marocchini, e non solo marocchini, insomma, che sono entrati illegalmente a Ceuta. Secondo Pedro Sanchez, cosa avrebbero dovuto fare? Ve lo dico io. Beh, allora, innanzitutto accoglierli con tortilla, una bella tortilla per tutti, un buon bicchiere di sangria, magari abbastanza annacquato, perché essendo tutti musulmani dicono, almeno sulla carta, di non bere alcolici, un bicchiere di sangria, non dico vigno tinto perché quello sarebbe stato più difficile da annacquare, un buon bicchiere di sangria, delle tortilla, un po' di tapas, qualche tapas, e così avrebbero dovuto essere felici di quella che è stata una invasione. Invece no, per il primo ministro la colpa è degli abitanti che non hanno mostrato empatia. Non hanno mostrato empatia. Vabbè, questo è quello che accade. Nel frattempo la Cassazione ha respinto il ricorso della moglie di Abubakar Soumahoro, quindi la signora ha perso il ricorso in Cassazione contro i giudici del Tribunale del Riesame, e i magistrati confermano il fatto che abbia sottratto oltre 1 milione di euro. Sono curioso di sapere se Alleanza Verdi e Sinistra, a parte il fatto che ormai Abubakar Soumahoro non ne fa più parte, vorrei sapere se qualcuno potrebbe ricandidare Abubakar Soumahoro. E già che ci siamo, vorrei anche sapere, una volta non ricandidato, vabbè che non mi sembra uno stupido, quindi Dusordi di Zaccoccia se l'è messi, quindi può pure permettersi di guardare intorno, però una cosa è sicura, che adesso dovrà cercare un posto di lavoro, perché io dubito che ci sia un solo partito politico disposto ad accettare e a ricandidare Abubakar Soumahoro. Dunque, è successa una cosa, a mio avviso, fastidiosa, maleducata, soprattutto come cosa maleducata. Dunque, è successo che a New York, proprio mentre venivano letti i nomi delle vittime dell'11 settembre e c'erano i parenti che pregavano, questo tizio, che è un noto attivista transgender, quindi un uomo ma che si sente donna, vestito in questo modo, un completino sadomaso in pelle, che lasciava scoperto gran parte del proprio corpo, con un paio di occhiali e un fermacapelli, un cerchietto con delle corna, si è messo a ballare e ha iniziato a strappare delle pagine da una Bibbia. Ora, io mi chiedo, cioè, al di là del fatto che, vabbè, tralascio l'abbigliamento e tralascio il fatto che se io fossi trans sarei enormemente arrabbiato, perché chiaramente le battaglie per combattere la transfobia di fronte a fatti di questo genere finiscono tutte quante al macero, no? Ma queste persone perché strappano sempre la Bibbia e mai il Corano? Cioè, a me piacerebbe vedere un atto di coraggio, cioè arriva questo che strappa il Corano, e invece no, è sempre e solo la Bibbia. A proposito, visto che, dunque, vi ricordate l'attentatore di Modena e il Cudri? Vi ricordate che si era detto, no, è una persona disturbata mentalmente, quello che aveva sdraiato le persone nel centro di Modena facendo zig zag e cercando di metterlo sotto il più possibile? Ve lo ricordate? È una cosa che è successa qualche mese fa. Ebbene, si era subito detto, no, si esclude l'attentato di matrice islamica. Vi ricordo anche la manifestazione che ci fu, cioè non dico a sostegno dell'attentatore, ma insomma poco ci è mancato, no? Ebbene, sul cellulare di questo tizio sono stati trovati video contro l'Italia, video nei quali Al-Qudri diceva questo paese va distrutto, cercò online i filmati delle stragi islamiste in giro per il mondo. Ecco, visto che è stata nascosta la realtà, ma soprattutto è stata negata la realtà, hanno voluto ricostruire una verità che in realtà era l'esatto contrario di quanto accaduto. Ci hanno parlato di disagio psichico, quando invece è stato un attentato di matrice islamica. Cioè, il fatto che oggi si cerchi sempre, nel momento stesso in cui c'è un attentato, di dire non è un attentatore, è un pazzo. Non è un attentatore, è un pazzo. E la cosa assurda è che poi, quando invece avvengono altri fatti tragici, se i responsabili sono italiani, adesso vi consiglio di restare ascolto perché fra un minuto e 34 secondi tornerò su un argomento che abbiamo affrontato ieri con ulteriori dettagli. In quel caso il disagio psichico non viene preso mai in considerazione. Quando prima parlavo di Francesca Albanese e parla del problema dell'israelizzazione della nostra società, io continuo a pensare che in realtà il problema sia un altro, e noi non ci rendiamo conto che oggi, non difendendo i valori democratici, e per valori democratici io intendo i valori che fanno parte della nostra esistenza, noi siamo destinati all'estinzione, non per colpa del tanto desiderato asteroide.
15: RTR 99, ti ricordi?
16: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
17: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
16: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
17: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
18: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
19: Quindi dopo aperitivo?
20: No, oggi ho il dentista.
19: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
20: E perché?
19: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
20: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
19: Faccio di meglio, ti accompagno.
15: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:52, minuti primi e qualche secondo. Ieri vi ho dato la notizia di quell'uomo di 70 anni che ha ucciso la suocera di anni 97. E abbiamo fatto un discorso legato al fatto che oggi forse noi campiamo troppo. E abbiamo delle notizie in più. Entrati nella casa al pian terreno di via Bolzano 7, a Villa Tora di Saonara in provincia di Padova, i carabinieri della compagnia di Piave di Sacco hanno trovato tutto come Enrico Marigo aveva detto nella sua chiamata di alcuni minuti prima. Ho ucciso mia suocera. Venite, questo è l'indirizzo. Ho perso la calma, non ne potevo più. Lui, Enrico Marigo, da tutti conosciuto come una persona buona, disponibile, gentile, onesta, mai un problema con la legge, 70 anni, pensionato, apre la porta e nella sua stanza, sul proprio letto senza vita, la suocera Maria Zanasca, 97 anni. Il primo esame conferma quella che era stata la confessione del settantenne. L'ho soffocata e le ho chiuso il naso e la bocca fino a quando lei non ha smesso di respirare. Lei, malata da tempo, con una fortissima demenza senile. Terminati i rilievi dei carabinieri, il sostituto procuratore, anche lui presente al sopralluogo, ha disposto l'arresto di Enrico Marigo, accusato di omicidio volontario aggravato dall'aver approfittato della minor difesa della donna, anziana e malata. Il settantenne è stato interrogato e poi è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida che sarà fissata nei prossimi giorni di fronte al giudice per le indagini preliminari. Domenica 13 settembre, ore 12:30, Maria Zanasca è a casa, dove da un anno e mezzo sono stati costretti a trasferirsi la figlia Cinzia e il marito Enrico Marigo. Questo per cercare di avviare ad una situazione che ormai era diventata insostenibile. La donna, che viveva grazie ad una piccola pensione di 600 euro al mese, quindi impossibile avere una badante, impossibile pagare una badante, impossibile pagare una casa di riposo. La donna, ormai allettata e totalmente ormai priva di senno, in preda ad una demenza senile, urla, fa richieste insensate. La figlia dice al marito: senti, io non ce la faccio più, esco, vado dal figlio che vive a Padova, ad una quindicina di chilometri, 10-15 chilometri, e lascia a casa la madre, totalmente ingestibile, col marito di 70 anni. Lui a quel punto crolla, entra nella stanza della suocera, le mette le mani sulla bocca e sul naso e la uccide. Lei perde senso in pochi secondi e lui chiama subito i carabinieri. Non ci sono segni di violenze o percosse sul corpo della donna, sempre curata dalla figlia e dal genero. Lui chiama il 113, dice tutto, aspetta i militari, non oppone alcun tipo di resistenza e poi ascolta il racconto del settantenne, che ha detto che da un anno e mezzo erano stati costretti a lasciare la loro abitazione per trasferirsi a casa della suocera, che lui aveva 70 anni, che non aveva più la forza né mentale né fisica per sostenere una situazione di questo genere, che la suocera era ormai in una condizione di totale ingestibilità, perché era stata portata al pronto soccorso, perché si era alzata dal letto in un momento di delirio. E in tutto questo, quello che balza ai nostri occhi è il fatto di un uomo che ha ucciso una donna di 97 anni. Non ci si rende conto invece di quello che ha dovuto sopportare quest'uomo per un anno e mezzo. A 70 anni hai il diritto di pensare a te stesso. Solo che nessuno, secondo me, prenderà in esame il vero disagio psichico vissuto da quest'uomo. Possiamo essere onesti al 100%? È difficile. A 70 anni capire di essere prigioniero di una donna di 97 che non è neanche sangue del tuo sangue è molto difficile. È molto difficile avere a che fare con una persona che ormai non ragiona più. Urla a qualunque ora del giorno e della notte. Una vita che diventa un inferno. Attenzione, io non sto dicendo che quest'uomo abbia fatto bene. Io non sto dicendo che quest'uomo si sia comportato bene. Non sto dicendo che quest'uomo abbia avuto ragione nel fare quello che ha fatto. Dico solamente: troverà un giudice in grado di capire il suo disagio psichico? Troverà un giudice o una giudice capace di comprendere che quel gesto alla fine ha dei responsabili? Ad esempio nella società che abbandona le famiglie a vivere situazioni di questo genere. Ma soprattutto, c'è un'opinione pubblica in grado di schierarsi non nel dire che quest'uomo ha fatto bene, ma nel dire che quest'uomo ha fatto quello che molti di noi avrebbero potuto fare? Attenzione, non ho detto che tutti quanti noi ci saremmo potuti tramutare in assassini di una suocera di 97 anni, allettata, malata, crisi da demenza senile, richieste insensate, urla a qualunque ora del giorno e della notte, assistenza continua nel cambiare pannoloni, lavare. Non dico che saremmo diventati tutti noi assassini, ma almeno l'onestà di dire: ma quest'uomo, quest'uomo che per 70 anni ha vissuto da cittadino probo, onesto, rispettoso delle leggi, è ammattito tutto insieme? E allora, se è ammattito tutto insieme, a questa persona bisogna riconoscere la totale incapacità di intendere di volere, o comunque la parziale, al momento dell'omicidio, capacità di intendere di volere. O forse qualcuno vuol definire anche questo un femminicidio. Fatemi sapere il vostro pensiero. Prima però di farmi sapere il vostro pensiero, prima di questo, io volevo ricordarvi che esiste un servizio di fisioterapia a domicilio. Quindi avete dolori di vario genere, possono essere muscolari o articolari, avete dolori che derivano purtroppo da situazioni legate all'artrosi, quindi sentite veramente che la vostra qualità della vita è scesa verso il basso, e in questo caso tutti ti dicono: ma dovresti fare un po' di fisioterapia. Però significa uscire di casa, andare in un centro, quando questo può essere evitato grazie ad un professionista della fisioterapia che viene direttamente a casa vostra. Questo vi permetterà di affrontare un percorso insieme, personalizzato, studiato su misura delle vostre esigenze, dei vostri tempi, dei vostri orari, e in questo modo potete tornare passo dopo passo a muovervi meglio e di conseguenza a sentire anche molto molto meno dolore, a riacquistare quelle funzionalità magari di un arto doloroso che torna ad essere in forma. Niente spostamenti, niente attese, un fisioterapista, un professionista a casa tua. Il numero di telefono, potete mandare un messaggio WhatsApp subito specificando semplicemente qual è il vostro problema, in modo che verrete ricontattati. Il numero WhatsApp per mandare il messaggio è il 333 99 33 0 66. Ripeto, 333 99 33 0 66. Ora mi vado a fare un caffettino e subito dopo il caffettino si torna ancora in diretta. Ma restate, perché oggi ne sentiremo delle belle, o meglio delle brutte.
0: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
21: Renault.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: RTR 99.
23: Ti ricordo.

0: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9-7 minuti primi e qualche secondo, e allora signori io mi vado subito a collegare con il nostro Fabrizio di Sicurchiavi, io lo saluto subito, ciao Fabrizio, e ricordo una cosa, prima ciao Fabrizio, ciao come stai?
1: Ciao Luca, buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori, benissimo, giornata splendida.
0: Oh, perfetto,
1: sempre bello.
0: Perfetto, prima però ragazzi io vi parlo di Sicurchiavi e voglio ricordarvi che abbiamo un'unica sede, questa è fondamentale perché siccome i furbi ci stanno sempre, allora Viale dei 420 62, unica sede. Se qualcuno vi dice siamo noi, abbiamo cambiato sede, so come quelli che tentano di vendervi i bitcoin che in realtà non avete mai
1: posseduto.
0: È una bufala. Allora parliamo di Chiavi Auto perché adesso sta, non so se ci hai fatto caso anche tu, molte persone stanno pensando che è il caso magari di comprare un'auto usata anche di qualche annetto, 7, 8, 10 anni, magari non ha neanche fatto un numero enorme di chilometri, perché ritengono che la qualità costruttiva di quelle auto sia decisamente migliore rispetto alle auto nuove che vengono vendute oggi. Solo che il problema qual è? Che molto spesso queste auto usate hanno una sola chiave, e allora ti ritrovi con una sola chiave che per carità funziona benissimo, mette in moto, ma se disgraziatamente quella chiave te la perdi, e magari anche una chiave che è un po' usata e quindi è un po' consumata, ai contatti per l'apertura che possono fare ciliegia qualche volta, e tu rimandi, arriva il momento in cui resti fuori dalla macchina. Allora, cosa possiamo fare se abbiamo una sola chiave della nostra autovettura?
1: Cosa dobbiamo fare? Una fotografia, fronterello della chiave, modello e anno, e ci scrivete su WhatsApp tranquillamente, senza perdere tempo, senza fare nessun tipo di viaggio a vuoto. Noi vi diciamo in tempo reale se è possibile duplicarla, quanto costa, se è possibile fare una riparazione, se abbiamo i ricambi. Tutte le informazioni inerenti alla duplicazione chiavi noi ve le diamo tramite WhatsApp, Luca, quindi proprio seduti sul divano al lavoro potete scriverci su WhatsApp e noi vi rispondiamo
0: questo,
1: in tempo reale.
0: Questo
1: è un servizio molto diciamo che non dà nessuno, perché noi siamo tre persone che rispondiamo solo esclusivamente ai messaggi WhatsApp, quindi figurati quante richieste ci vengono.
0: Certo,
1: dalla
0: certo.
1: Radio, dal sito internet, da Google, ne vengono tante, quindi abbiamo diciamo messo in piedi questo servizio che diciamo ci sta ripagando dopo
0: insomma
1: anni.
0: Vi sta dando grande soddisfazione. Allora primo vi certo. Do il numero di WhatsApp che è lo 06 580 06 72, prefisso 06, ma è WhatsApp, quindi mettetelo in memoria perché è un WhatsApp business, quindi 06 580 06 72. Quindi una volta uno alzava il telefono, senta guardi ho una chiave di una con me a oggi,
1: oppure doveva uscire di casa, farsi il traffico di Roma e andare in un centro che fa chiavi. Adesso invece seduti veramente sul divano potete comunque con la foto della chiave, il modello preciso e l'anno sapere già da subito se è possibile duplicarla, quanto costa, quanto tempo ci vuole. Si prende un appuntamento e venite al negozio,
0: esatto.
1: Non si perde neanche tempo, viene al negozio, avete il posto riservato, l'appuntamento riservato e noi facciamo la chiave.
0: C'è per esempio un nostro ascoltatore che dovrebbe cambiare delle serrature di inferriate piuttosto vecchie, dice ma guarda non è che debbano proteggere, che sono inferriate piuttosto vecchie,
1: okay.
0: Hanno la classica serratura, quella a doppia mappa, no? Voi siccome è difficile rifare la chiave perché chiave vecchia, copia della copia, ci sta spiegando tutto, mi ha mandato un papier, io sto tentando di semplificare. Se questo okay. Nostro ascoltatore ti manda la foto dell'inferriata davanti
1: delle chiavi,
0: davanti
1: delle inferriate,
0: dietro,
1: ci fa la richiesta o io o Simone che è il nostro tecnico esterno gli risponde in mattinata tranquillamente.
0: Quindi cambiate senza alcun
1: o
0: problema.
1: Cambiamo, oppure se le grate funzionano fa un lavaggio con dei lubrificanti particolari che abbiamo e ripristina il funzionamento, perché determinate volte uno lo sa, sente la grata che va male, gira male, ma è solo da lubrificare e da rifare le chiavi perché si sono consumate.
0: Ok, allora
1: si sono determinate cose che uno non conosce, noi le consigliamo a tutti i nostri
0: rifacimento
1: clienti.
0: Chiavi. Poi la prossima volta voglio parlare del cambio batteria dei telecomandi delle auto, che uno lo porta al cinese o fa lì, poi dopo non mi funziona.
1: Fa danni Luca.
0: Buoni ragazzi.
1: Guarda, tanta gente ci chiama senza l'unica chiave. Tu immagina, faccio un piccolo esempio: unica chiave di una Panda, di una Punto, di una 500, unica chiave, vai a cambiare la batteria, non la sanno sfilare, si danneggia la scheda elettronica all'interno. Tu che fai? Rimetti la batteria dentro, richiudi la chiave, vai davanti alla macchina, non funziona il telecomando, ma soprattutto non mette più in moto la macchina. Quindi che problema hai? È come se ti fossi perso tutte le chiavi. Quindi bisogna spendere, certo, la cifra di uno smarrimento totale. Quindi prima di metterci le mani, occhio, perché si fanno danni.
0: 06 580 06 72, il numero di WhatsApp, potete fare domande, inviare foto, fare richieste. Altrimenti, se passate e vi va magari di conoscere Fabrizio, Antonella e i loro collaboratori, in viale dei 420 62 a Monteverde, aperto da lunedì al venerdì dalle 10 alle 18, orario continuato. Un abbraccio, ciao Fabrizio.
1: Ciao Luca, ciao a tutti, buona giornata.
0: Grazie mille, Fabrizio di Sicurchiavi. Ragazzi, qui parliamo di professionalità allo stato puro, eh. Cioè ragazzi, quando si parla di chiavi, Sicurchiavi è proprio al top. E io vi dico alcuni termini che vengono utilizzati dai giovanissimi e io poi me li sono fatti spiegare e così via. Ci sono alcuni termini che fanno parte dello slang dei giovani e che a noi sembrano ostrogoto. Allora, ve ne elenco alcuni, fate mente locale su quelli dei quali conoscete realmente il significato. Slay, snitch, ghostare, love bombing, poi c'è dissare, cringe, my Shyla, red flag, poi no cap, 6-7. 6-7, ragazzi, oggi molto 6-7. Poi abbiamo un aspetta, ci sono altri. Ah, let me cook. Vabbè, questi sinceramente, quanti di questi per voi hanno un significato reale, nel senso lo potete inserire nel discorso?
2: RTR 99, ti ricordi?
3: Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
2: RTR 99, ti ricordi?
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
8: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
7: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? internazionali. Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
10: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 9:17 minuti primi e qualche secondo. Siccome io sono molto buono, ho deciso, visto che mi avete mandato messaggi al 338 99 00 99 0, e sembra che di questi modi di dire, che fanno parte dello slang dei giovani, dei giovanissimi, non ci avete capito niente. Vi dico io, ma perché mi sono informato, non perché io utilizzi questi termini. Allora, slay significa che hai fatto un ottimo lavoro. Aura, oggi l'aura è il carisma. Snitch significa che sei una spia, e anche una spia infame. Snitch. Ghost significa che praticamente sei diventato un fantasma, quindi tu invii un messaggio a qualcuno / qualcuna, questa persona visualizza il messaggio ma non ti risponde e quindi t'ha ghostato. Love bombing è quando ti dicono ti amo il primo giorno, questo è il love bombing. Poi abbiamo il dissare. Oggi c'è questo dissing, questi sono attacchi verbali che poi ricevono in risposta un altro attacco verbale. Questo termine è già un po' più utilizzato, cringe, che è imbarazzante, ma non solamente imbarazzante, molto imbarazzante. E poi c'è Maishaila significa che una cosa è molto carina, molto dolce, molto molto molto. Red flag in realtà è bandiera rossa. La bandiera rossa è quando tu teoricamente al mare non puoi fare il bagno, ma red flag si intende quando una persona è pericolosa ma a livello sentimentale, cioè è red flag, capito? Quindi il ragazzo, la ragazza è red flag. No cap, come una volta noi, tu giuro, oggi è no cap. E il no cap era il vecchio tu giuro, solo che è diventato ormai no cap. Poi qual è l'altro che vi avevo detto? C'era un altro, let me cook, che verrebbe, vuol dire sto cucinando, ma in realtà la traduzione esatta, sto cucinando, lasciami cucinare, ma come a dire, ci penso io, e non ti preoccupa, quindi anche perché non ti preoccupa, dopo nasceva e no, mi preoccupa, no, sta tranquillo, ha fatto una brutta fine, tranquillo ha sempre fatto una brutta fine. Vabbè, cioè, questo era il significato di alcune frasi utilizzate soprattutto dai giovani. E questa mia amica, che insomma, diciamo, fa parte della categoria frollatura, ok? Questa la capiscono solo alcuni, ok? Frollatura. E dice, c'è anche chill, amica mia, chill è vecchio, cioè chill è vecchio. Chill sta a livello dei scialla, capito? Quindi scialla, chill, mi dispiace, tu fai parte della categoria, sai, ci stanno i boomer, tu sei categoria frollatura, cioè allunga frollatura, allunga frollatura. E poi vabbè, insomma, non sapete niente. E invece riguardo al discorso del signore di 70 anni che ha ucciso la suocera, ci sono parecchi messaggi di persone che fanno riflettere, tipo solo chi ci è passato comprende quanto sia estremamente difficile gestire una persona malata di demenza nella propria abitazione. L'ho fatto per mia madre, ma non ero solo, avevo una badante fino ad un certo punto, i miei fratelli a rotazione che alleggerivano un po' la situazione, mia moglie, tensione sempre al massimo e nervi messi a prova durissima che logoravano i rapporti tra le persone. E nonostante questo, tu Luca hai avuto anche, cioè l'hai fatto per tua madre, vi davate il cambio con i tuoi fratelli. Pensa una persona da sola e peraltro non è neanche la madre ma è la suocera. Credo che solo chi vive o ha vissuto situazioni di demenza in famiglia riesca a capire. Ci sono passate, il pensiero di fare la stessa cosa alle mie figlie mi fa star male. Non è vivere quello, è esserci e basta. Solo chi ha vissuto con una persona malata di demenza senile può capire che croce si porta. Non lo giustifico, ma lo capisco. E io mi sono stancato. No, questo non c'entra niente. Un vero disagio psichico dover accudire una persona in quello stato senza l'aiuto di nessuno nella società. Chi non ci passa non lo riesce a comprendere. È normale che si vada fuori di testa. Non è possibile immaginare, bisogna vivere queste situazioni personalmente per capire.

profilo, sei ancora un uomo giovane, sei ancora un uomo giovane, ma ci sono momenti in cui la vita, e in questa vita magari anche andando avanti con l'età, purtroppo bisogna non prendere delle decisioni, ma bisogna accettare determinate decisioni. Vedi, io ho letto un po' riguardo alla storia di questo signore. Una cosa che non è stata chiarita è se la moglie fosse figlia unica o se avesse fratelli o sorelle, ma se ne sono fregati. Fatto sta che questa era l'unica figlia disposta a mettere sul piatto della bilancia la propria vita per accudire la mamma. Ok, quindi, e tu che sei sposato da, diciamo, 40 anni con sta donna, ti dice: oh, mia madre c'ha bisogno di una mano, che facciamo? O andiamo a vivere da lei, che non si può spostare, o andiamo a vivere da lei, o la portiamo qui da noi. E tu che cosa fai? Tu dici a tua moglie, dopo che ci hai passato 40 anni insieme, so cazzi tua? Cioè, perché questa è la risposta, è tua madre, so cazzi tua? A volte ci sono delle decisioni che il destino prende per noi e noi siamo costretti ad accettarle. Tutto lì. Rispondo invece alla mia amica, che alla quale avevo dato parlavo di frollatura, dice: ma frollato sei te? No, io sono già al passo dopo, io sono alla putrefazione.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
7: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: cuoca nei McDonald's la disponibilità.
1: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
3: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
6: RTR 99
7: ti ricordi?
8: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:33 minuti primi e qualche secondo. Qualche giorno fa abbiamo parlato dei prezzi del nuovo iPhone 18, per il quale insegnanti precari, disoccupati già si sono messi in fila sperando di poter essere tra i primi ad averlo e a possederlo. E oggi qualcuno dice: beh, però hai visto che prezzi il doppio concerto degli Oasis a Roma, che si terrà il prossimo anno il 29 e il 30 luglio? Beh, ragazzi, allora, il concerto si terrà allo Stadio Olimpico di Roma e per comprare questi biglietti la procedura è piuttosto semplice. Quindi bisogna andare sul sito degli Oasis e registrarsi. Quindi devi registrarti con nome, cognome, numero di telefono, indirizzo mail, e una volta che ti sei registrato ti arriva un link sulla tua mail, clicchi sul link e a quel punto tu dici: ho preso il biglietto. No, non hai preso il biglietto, ti sei registrato, il che significa che potresti essere tra quelli che potranno avere la possibilità di acquistare un biglietto, ok? E chiaramente devi effettuare la registrazione anche presso un sito di via dei biglietti che mi sembra si chiami MasterTicket, non so come si chiama MasterTicket. La stessa mail deve essere quella con la quale ti sei registrato al sito degli Oasis, e fra un paio di giorni ti arriverà una comunicazione se sarai stato tra quelli fortunati ad essere estratti, capito? Quindi, però i prezzi sono buoni, Allora, i prezzi partono da 92 euro circa, lasciamo perdere i centesimi, da 92 euro. Posto a sedere, è un buon posto, il concerto si tiene al Teatro Olimpico, il posto da 92 euro è a Fiuggi, e stai a sedere, ma stai a Fiuggi, quindi dicono che ci sia una visuale non proprio eccezionale, però da Fiuggi paghi 92 euro. Poi a salire ci sono chiaramente posti sempre un po', sempre a sedere. Quindi 166 euro, 184, 221, 276. Dunque, quello 276 euro stai dentro l'Olimpico. Non si sa dove, ma stai a 276 euro comunque. Quello a 92 stai a Fiuggi, a 276 stai dentro l'Olimpico. Posti a sedere. Se invece vuoi stare in piedi, quindi immagino si tratti del Prato, allora ci sono due tipi di prezzo. Una a 221 euro e l'altro a 276 euro. Quello a 270 euro sta in piedi, quello a 221 euro sta in piedi, ma devi stare su una gamba sola, perché sennò occupi troppo spazio. E poi per chi vuole, cioè per i disoccupati, insegnanti precari a 1000 euro al mese, ci sono i posti VIP che partono da 437 euro, arrivano, passano per 4,90 e arrivano a 651 euro. Però VIP, questi sono i costi per i due concerti degli Oasis nel 2027. Perché è bello, perché la musica è di tutti, ragazzi. La musica è veramente di tutti. Però questo fatto che ormai tu per andare da qualche parte ti devi registrare, cioè non so se voi è mai capitato. Allora, andiamo a mangiare in quel posto, andiamo a mangiare in quel posto. Quindi una volta tu che cosa facevi? Alzavi il telefono e dall'altra parte rispondeva: pronto? Sì, senta, guardi, volevo sapere se per venerdì sera c'era la disponibilità di un tavolo per 4. Aspetti un attimo che controllo. Per 4 mi ha detto, sì, siamo verso che ora? E guardi, più o meno 20:30, 20:45. Allora, sì, c'ho ancora disponibilità. C'ho un tavolo da 4 ancora disponibile. E faccio segno? Allora, mi dà il nome? Sì, certo, Casciani. Siete 4, mi ha detto, sì, ok. E mi lascia per favore il recapito telefonico? Sì, le lascio il recapito telefonico. Senta, qualora decidesse di non venire, ci avverte in tempo? Sì, certo, naturale, ok, grazie. Finiva, avevi prenotato, stavi a posto. Cioè, oggi molto spesso capita questo. Tu chiami e ormai, a parte le trattorie, quelle, ma non è, salve, guardi, voglio prenotare. No, guardi, non lo deve fare dal sito. Io non ho il planning. Il planning. Non ho il planning. Deve andare sul sito. Andiamo sul sito. Vai sul sito, c'è sta tutto. Prenoti, tac, vai a vedere, si apre la schermata venerdì sera ti si apre venerdì sera gli orari. Allora 20:15, 20:30, 20:45, 21:15, 21:30. E poi c'è anche la dicitura: si raccomanda la massima puntualità. Nel caso di ritardo di un quarto d'ora non verrà garantito il posto. Porca miseria, ragazzi, in caserma era meglio. Vabbè, allora ci stai un po' largo, cioè volevi andare a mangiare alle 20:30, io però ci sto un po' largo, vado alle 21, così almeno meglio arriva prima piuttosto che arriva dopo. Quindi prenoti, quanti siete? 4. E poi ti comincio una serie di domande. È una cena tra amici di lavoro? Cena tra amici, tac, barri, cena tra amici. È un'occasione particolare? No, oppure se sì. Che occasione particolare? Avete bisogno di una torta? No, sì, tutto quanto. Avete allergie particolari? No, abbiamo allergie particolari. Preferite un tavolo laterale o centrale? Tavolo laterale o centrale. Quindi numero di telefono, dai, numero del cognome, nome, mail, indirizzo, CAP, numero di telefono, e poi numero della carta, e poi ci ha specificato: viene trattenuta la carta, serve per, avrete una preautorizzazione. Se siete in 4, 20 euro a persona, totale 80 euro. Se non vi presentate entro un quarto d'ora, quegli 80 euro vengono comunque detratti dalla carta. Cioè, ormai andare a mangiare, io preferisco ricevere una lettera dall'Agenzia delle Entrate, è meno invasiva. Oggi non so se è capitata anche a voi una cosa di questo genere. Andare a mangiare ormai è diventata una, ti chiedono, guarda, fra un po' ti chiedono quanto guadagni, quando hai fatto sesso l'ultima volta, hai mai tradito tua moglie, cioè cose di questo genere. Vabbè. Dunque, fammi un po' vedere questa cosa. Volevo farvi ragionare su questo. Dunque, se capita spesso, molto spesso, di sentire degli inviti a vergognarsi perché un uomo ha ucciso una donna. E tu senti quelli, io mi vergogno di essere uomo. Io mi vergogno. Allora, c'è un pazzo, un assassino che uccide la propria fidanzata, moglie, ex moglie, ex fidanzata. Io mi devo vergognare di essere uomo. No, ma scusate un attimo. Io non mi vergogno. Cioè, io rivendico il mio essere uomo in maniera totalmente diversa da quello che altri intendono essere uomo. Cioè, io non facciamo parte della specie umana di sesso maschile, ma siamo uguali perché abbiamo il pene, ma il cervello ragiona in maniera completamente diversa. Cioè, io non, questo fatto che uno si debba, il fatto che un uomo si deve vergognare per quello che fanno altri uomini e le altre donne non si debbano vergognare per quello che fanno le altre donne. Cioè, e poi continuano a parlare di questo fatto del patriarcato, il patriarcato, il patriarcato. Io mi dispiace, ragazzi, quando un uomo uccide una donna, io lo condannerei alla pena di morte. Ma non mi vergogno perché lui ha ucciso, non mi vergogno in quanto uomo. Da uomo combatto il modo in cui lui ha dimostrato di non essere un uomo. A tutti quelli che mi dicono, però Lu, tu hai detto che al di fuori del supermercato, quando trovi questi banchetti che chiedono un'offerta così, non dai mai niente, non supporti queste organizzazioni. No, non le supporto. Io ad esempio ho visto le immagini di Ceuta dove c'è la Croce Rossa che distribuisce a questi che sono arrivati tutta una serie di viveri. E io i miei soldi, siccome non sono d'accordo, i miei soldi non glieli do. Oltretutto non li do a maggior ragione alla Croce Rossa, perché il 50% di quello che viene versato alla Croce Rossa viene utilizzato per tenere in piedi la Croce Rossa. E sarebbe anche interessante sapere, ma proprio a livello di semplice curiosità, quali sono gli stipendi che percepiscono i dirigenti della Croce Rossa. Questa sarebbe veramente una cosa molto molto interessante. E ho letto una cosa che letteralmente mi ha fatto rabbrividire. In Afghanistan, purtroppo una nazione dove un territorio sismico, tanti terremoti, lo sapete che quando arrivano le squadre di soccorso composte da soli uomini, donne e ragazze restano sotto le macerie semplicemente perché non le soccorrono, perché secondo la legge della Sharia gli uomini non possono toccare donne a meno che non siano loro parenti stretti. Quindi viene fatta una selezione. Se ci sono due persone sotto le macerie, la donna viene lasciata sotto le macerie perché i soccorritori non la possono toccare, gli uomini vengono salvati. Cioè, quando io sento parlare Francesca Albanese del pericolo di israelizzazione della nostra società, francamente mi viene da ridere, anche se vorrei piangere. Ho letto questa cosa che, credetemi, può sembrare un pezzo comico, ma in realtà non lo è. C'era una manifestazione in Inghilterra contro l'immigrazione, quindi la polizia si è avvicinata perché ha visto un uomo che aveva il burka, un uomo col burka. Quindi la polizia si è avvicinata perché la legge in Inghilterra prevede automaticamente il carcere per chiunque manifesti con il volto coperto. Ma l'uomo, che sapeva perfettamente a che cosa sarebbe incontro, ha detto alla polizia: guardi, io sono un uomo, ma mi percepisco come donna e mi sono convertito all'Islam. Di fronte ad un'affermazione di questo genere, la polizia non ha potuto procedere con l'arresto, perché la stessa legge prevede per le donne islamiche la possibilità di andare in giro con il volto coperto. Allora, se qualcuno pensa che l'asteroide sia ancora una scelta sbagliata,

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: RTR 99.
4: Ti ricordi?
5: RTR 99 ti ricordi. Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 9:53, minuti primi e qualche secondo. Ma sapete la vicenda che vi ho raccontato, fatto realmente avvenuto, quello in Inghilterra? E d'altra parte è un po' il frutto di quando tiri troppo la corda e ad un certo punto la corda non regge più e, come diciamo nelle Marche, si strucca, quindi si rompe, e noi stiamo arrivando ad un punto in cui la corda sta veramente per rompersi, perché stiamo mettendo nello stesso calderone diritti di persone che poi, una volta messi a confronto, non riconoscono reciprocamente di avere gli stessi diritti. Cioè io, che tra 20 anni molto probabilmente sarò terra per ceci e quindi non ho la possibilità di stare lì a guardare con i popcorn quello che accade, mi piacerà vedere tra 20 anni il modo in cui potranno interagire il mondo arcobaleno e il mondo musulmano, e una mezza idea di chi sarà costretto a nascondersi già ce l'ho, ma è una mezza idea. Voi che siete più giovani, fortunatamente, del sottoscritto, tra 20 anni cominciate a fare scorta di popcorn. E invece si parlava prima della demenza senile, e c'è una nostra ascoltatrice che ci racconta una storia molto bella, ed è questa. C'è una coppia di miei amici che conosco da anni, e i nostri figli si conoscono da sempre. Lei ha l'Alzheimer da anni e lui ha una fede vera incrollabile. Si è messo vicino a lei, ha preso l'aspettativa da diversi anni per prendersi cura di lei, ora è in pensione. Lui si sta prendendo cura di lei con un amore infinito, autentico, e una cura totale. Domenica sono andato a trovarli, uno spettacolo di amore meraviglioso, e si vedono i risultati. È una storia bellissima, bellissima, ma è una lei che ha scelto lui e lui che ha scelto lei, e hanno deciso di restare insieme. Cioè, allora, quando un amore è vero, al di là poi della fede, che può esserci ma non è necessaria, no? Quando un amore è vero, l'amore resta, e quindi sei disposto / disposta ad affrontare le difficoltà del tuo lui / della tua lei, animato da una volontà che è dettata dal fatto di aver fatto quella scelta tanti anni fa. Cioè, qui parliamo di un genero che si è ritrovato dalla suocera, è comunque un'estranea, ok? Guarda, quello che tu mi hai raccontato mi ha fatto venire in mente una storia che non so se sia vera, ma non è importante in questo caso accertare la veridicità del racconto, perché è la morale quella che conta. C'era un signore molto anziano che tutti i giorni andava a trovare la moglie, malata di Alzheimer, in una casa di riposo, e stava lì con lei tutti i giorni, e ogni giorno era costretto a ripresentarsi, era costretto a riavere un rapporto con lei, perché lei non si ricordava chi fosse. Non solo non si ricordava dei tanti anni passati insieme, ma non si ricordava neanche del giorno prima. E lui ogni giorno si piazzava lì, pranzavano insieme fino a quando era possibile, lui poi la metteva a letto, se ne andava e tornava la mattina dopo. Una persona che lo aveva notato e aveva capito la situazione, un giorno si è avvicinato, ha preso coraggio, si è avvicinato e ha detto, dice: guardi, io la sto veramente guardando da parecchi giorni e volevo chiederle come fa lei a sostenere una cosa di questo genere. Cioè, lei tutti i giorni viene qui, assiste sua moglie, ma ogni mattina si deve ripresentare, deve riconquistare la fiducia di sua moglie, come ogni giorno. Cioè, ma come fa a sostenere questo? E lui ha risposto una cosa bellissima. Ripeto, non so se sia vero o meno, ma guardate la morale di questa storia. Lei non sa chi sono io, ma io so chi è stata e cos'è lei per me. E questo è il significato dell'amore più profondo. Questo è il significato dell'amore più profondo. Quindi la tua coppia di amici evidentemente sono uniti da un amore profondo e lui assiste la sua compagna di vita anche in un momento in cui è veramente molto molto difficile. È una bellissima storia d'amore, bellissima. Quella di prima invece è un genero con la suocera e non può essere neanche lontanamente paragonabile alla storia dei tuoi amici. Signori, siamo arrivati in chiusura di trasmissione e vi lascio alla strana nostalgia di Fabio Martini. Dopo Fabio Martini arriveranno Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con gli anni del jukebox, e a seguire alle 16 Andrea Torre con Torre 99, domani mattina alle 7 se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto, puntuale come al solito alle ore 7, con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Casciani. Io vi attendo domani mattina alle 7, puntuale come al solito, sempre Corveleno, Corve.
4: La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare. Questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima, un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO di stanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30, una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in onda su RTR 99, ti ricordi? Cambio della guardia o del microfono? Vabbè, cambio. Da Luca Casciani tocca a me adesso e anche un po' a voi, perché la mattinata è anche vostra, riavvolgiamo il nastro un po', ci raccontiamo la vita, le storie di ieri legate alle canzoni che per noi saranno per sempre. Cominciamo davvero bene.

In fondo all'anima ci sei per sempre tu, sfumata appunto. Abbiamo cominciato con un'avventura di Lucio Battisti. Guardate, non una canzone banale, anche se così ad ascoltarla in maniera un po' distratta potrebbe anche sembrare. Intanto parliamo di un Festival di Sanremo eccezionale, Festival di Sanremo dell'anno 1969, perché noi abbiamo avuto, poi il tempo passa e non ci pensiamo forse più, ma noi abbiamo avuto dei Festival di Sanremo dove in gara c'è stato anche Lucio Battisti. Pensate che meraviglia e che bellezza. Lucio Battisti, naturalmente autore di questa canzone, ovviamente il testo di Mogol. Vi dicevo, una canzone che in realtà non è proprio banale, è una canzone che parla dell'amore, naturalmente tra due persone. Però un amore viene spiegato come un amore serio, che non sarà però una passeggiata, non sarà un qualcosa di semplice, non sarà una semplice avventura, ma per mantenere questo sentimento profondo e duraturo bisognerà passare anche attraverso alcune difficoltà. Non sarà un'avventura piacevole nel senso che facile, ecco, in questo senso, ma sarà una bella avventura dove ogni tanto ci saranno degli imprevisti e comunque delle cose belle da fare per il rapporto. Per sempre tu, comunque, in fondo all'anima rimarrai per sempre. Bello, no? Secondo me è un bel pezzo. E poi con quel foulard Lucio Battisti, quelle immagini in bianco e nero, che bel tempo davvero. A proposito di bel tempo, c'è Stevie Wonder.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.

contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Questa era una bella canzone, mi ha fatto piacere oggi trasmetterla perché da un po' non la programmavamo, Le persone inutili di Paolo Vallesi, e penso al fatto che Paolo Vallesi ha avuto qualche anno di grandissima notorietà con sapete, quando proprio si azzeccano quelle tre canzoni belle, proprio belle, Le persone inutili è una di queste. E allora quando poi ritornano queste canzoni, uno dice vabbè, ma rispetto alle canzoni che trasmettete a RTR 99, ti ricordi, è più recente. Beh, insomma, fino a un certo punto, perché siamo arrivati con Paolo Vallesi al 1991. Certo, non sono gli anni 60, non sono gli anni 70, siamo già un pochino più vicini agli anni 80, ma il 91. Il 91, se ci pensiamo bene, è lontanissimo. Mamma mia, se è lontano, eh. Anche le canzoni del 91 ormai sono per forza di cose nel bagaglio dei ricordi. E mi piacerebbe sapere da voi, secondo voi, qual è il limite del ricordo? Il ricordo legato per esempio alle canzoni, secondo voi può essere anche un ricordo legato a una canzone di un anno fa? Perché poi in fondo sono passati 365 giorni, anche quella è un ricordo. Oppure il ricordo deve essere più pesante, deve avere proprio il peso degli anni sulle spalle. E fino a quando c'è il ricordo? Possiamo mettere una canzone nella categoria ricordo vero e proprio? Beh, gli anni 90 ormai secondo me c'entrano a pieno titolo, sono musicalmente parlando un po' differenti dagli anni che raccontiamo, perché poi iniziava anche negli anni 90 un subbuglio, un cambiamento notevole, anche un peggioramento della musica, culminato poi dal 2010 in poi, secondo me. E però insomma, andare a una canzone del 91 è un ricordo. Certo, andare a una canzone dell'82 è ancora più ricordo. E questa canzone qui degli In Deep fu un grande successo nel 1982. Era particolare, aveva anche un'effettistica all'interno della canzone stessa. Ma il senso del brano a me è sempre piaciuto. Last night a DJ saved my life, cioè la scorsa notte un disc jockey ha salvato la mia vita. E allora mi viene in mente come un tempo il DJ, la categoria del DJ era diversa rispetto alla categoria attuale. Il DJ che va in discoteca, e all'epoca ci andava con i dischi, con la sua borsa di dischi, e aveva i giradischi e metteva i dischi sul giradischi, ma come anche era diversa la vita del conduttore radiofonico, che poi in maniera semplicistica veniva chiamato DJ anche lui. Però il microfono si apriva, si parlava, si narrava, si raccontava, c'erano dei contenuti, non era un semplice aprire il microfono, annunciare il titolo della canzone e poi finirla lì. Ecco quindi il senso, no? La scorsa notte un DJ ha salvato la mia vita, perché comunque molto spesso nelle radio si parlava, e le radio facevano una grandissima compagnia, e casomai chi aveva brutti pensieri, ascoltando una voce amica dall'altra parte della radio, ha rinunciato appunto ai pensieri brutti, ai pensieri cattivi, e qualche parola e una bella canzone sono state sufficienti per salvare la vita a qualcuno. È una bella immagine. Non si faceva la radio come si fa adesso in generale, dove ti chiedono cornetto o cappuccino al mattino. Non è la radio col messaggio dove ti chiedono che ti devo dire qualche paragone sciocco, appunto Pandoro o Panettone. No, era una radio di grandissimo approfondimento, ed era bello così. Quindi questa ci sta per ricordare anche quel 1982, pieno di musica. Questo era un 45 giri, ma uscì ovviamente per i DJ anche su Disco Mix. In Deep.

Si basa sulla ripetitività questa canzone, sia musicale che nel testo. La scorsa notte un DJ ha salvato la mia vita, la scorsa notte un DJ ha salvato la mia vita e così via. Però poi a un certo punto dice: perché io me ne stavo seduta annoiata a morte e tutto d'un fiato lui ha detto: devi alzarti, sì, alzati, divertiti, ragazza. E da lì appunto la vita e il modo di pensare è cambiato. In fondo è un bel messaggio, tra effetti sonori anche discutibili e comunque divertenti, per questa canzone firmata e siglata In Deep. Poi però ci sono quelle canzoni, quelle romantiche, che non mancano mai, e quelle canzoni romantiche sono rimaste anche un po' di più, perché comunque una canzone romantica rimane attaccata al cuore di più. E allora abbiamo quei gruppi che hanno casomai cantato per una sola estate, ma che in quell'estate ci hanno regalato belle emozioni. Il Giardino dei Semplici, ad esempio.

Queste canzoni sono state importanti in quegli anni, gruppi che hanno cantato per quei 6-7 anni, poi improvvisamente è tutto cambiato e non so neanche darmi una spiegazione, non so neanche il perché, però veramente erano i vertici della hit parade questi gruppi, queste canzoni. Le radio di quegli anni trasmettevano tranquillamente questi brani musicali che spesso erano romantici, la loro forza, la loro potenza stava proprio qui. Chiudi gli occhi e vai, felicità, non so più che sapore hai. Il Giardino dei Semplici ci ha regalato alcune canzoni bellissime, per esempio mi va di citare Miele, che partecipò anche ad un festival di Sanremo di un po' di anni fa, naturalmente, concerto in La minore dedicato a lei, anche questo brano è stato importante. E poi naturalmente c'erano altri gruppi, i Collage, per esempio i Cugini di Campagna, che ci hanno regalato comunque tante canzoni romantiche. Sui diari, soprattutto delle ragazze, c'erano i testi delle canzoni dei Cugini di Campagna e tutti noi casomai facevamo un po' gli snob e dicevamo ma vabbè, ma insomma, poi però sotto sotto quel 45 giri ci piaceva e lo andavamo anche a comprare. E così è successo per una canzone come quella che vi sto per proporre adesso, intitolata Un'altra donna. Avrei voluto un'altra donna, un altro amore, così cominciava. Quindi c'erano anche dei peccati dichiarati in queste canzoni che ci piacevano davvero tantissimo. RTR 99, ti ricordi, siamo noi.

0: rtr99.it.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
9: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

Chariot di Betty Curtis. E qui con Luca parlavamo dei biglietti invece degli Oasis, e la testimonianza anche di come sono cambiati i tempi. Ma noi siamo figli della Orbis a Piazza dell'Esquilino. Uscivano dei nomi, allora si vedeva il manifesto girando col motorino, col ciao, con il boxer. Tu vedevi, ah, aspetta, c'è quel concerto lì, che meraviglia. E allora via, correvi appunto a Piazza dell'Esquilino a far la fila e a comprare il biglietto, posto unico. Ecco, adesso Luca, che non è uno di quelli che frequenta molto i concerti, adesso mi stava raccontando che si è dovuto registrare per cercare di prendere i biglietti degli Oasis. Sarà un compito difficilissimo, sarà veramente una cosa molto molto complicata, però è giusto provarci. Sono cambiati i tempi, oggi che cos'è questo? Che cos'è? Il biglietto degli Oasis? Ah, anche consorti a Viale Giulio Cesare, sì, però la anche Camomilla Ostia, però il capo stipite della questione era Orbis a Piazza dell'Esquilino. Quante file ho fatto là? Arrivavi, c'era la signora lì davanti, aveva un vetro e aveva davanti tutti i mazzi di biglietti, ma tipo 30, i 30 concerti più importanti, e tu dicevi voglio quel concerto là, voglio quel concerto là, e la signora si guardava intorno e diceva ecco qua, pum, e i biglietti erano belli, erano stampati, c'erano spesso l'immagine del cantante, erano curatissimi, un po' come le copertine dei dischi di quegli anni e di quel tempo. Oggi il biglietto ti arriva praticamente stampato a casa con scritto solo Ticket One e hai finito, e compri, su Ticket One devi andare sul computer, hai due opzioni: o scegliere il posto, ma non funziona mai perché c'hai la rotellina lì del computer che continua a girare, gira, allora devi fare miglior posto, seleziona miglior posto, ma te le seleziona il computer. Io sono andato a Verona a vedere i Pooh, ho fatto questa scelta qui, dice, mamma mia, oh, mi ha selezionato il miglior posto, vedi che bravo il computer e il sito di Ticket One, il miglior posto, quarta fila. Beh, veramente tu dici, quarta fila, ma che meraviglia, li vedo proprio lì, sono lì davanti a me, eccezionale. Poi arrivo all'Arena di Verona e vedo la quarta fila, era proprio lì sotto al palco. Solo che la mia quarta fila era tutta a destra, dove iniziavano le tribune, quindi il palco era finito da un pezzo, quindi praticamente io ho guardato il concerto praticamente col mio collo girato tutto a sinistra e la cervicale che ululava, anche perché quella sera, ed è tra l'altro il concerto che è stato trasmesso l'altra sera su Canale 5, quello lì. Allora faceva un freddo, ma un freddo apocalittico, sembrava di stare al Polo Nord, e testa tutta girata. Fortunatamente io mi ero coperto ben bene, ma quando sono tornato in albergo un dolore al collo, perché praticamente per 3 ore sono stato col collo girato a sinistra. Questa è stata la mia quarta fila, ma non era più bello quando andavamo lì dalla signora degli Orbis e se erano finiti i biglietti, amen. Però adesso invece niente, c'è tutta questa corsa al computer e i tempi moderni sono questi qua. E vabbè. Tra l'altro, comunque, Luca, visto che tu parli spesso, guarda che se tu vuoi biglietti belli per gli Oasis, ma ieri lì lo showman onorato, che è specializzato nei concerti, ieri ha fatto un video dove lui era in macchina, faceva vedere che cantava promessa mantenuta, gli Oasis vengono a Roma, ma lui non c'entra niente. Voglio dire, gli Oasis fanno un tour, affittano, chi gli organizza il concerto affitta lo Stadio Olimpico e poi vendono i biglietti. Cioè lui si è impossessato della questione, dice promessa mantenuta, perché lui crede di aver organizzato lui il concerto degli Oasis, però in caso rivolgiti a lui, capito? Vabbè,
E che belli tempi dove si compravano i biglietti belli facendo la fila e familiarizzando con le persone che erano in fila. Eravamo rivali tutti, perché poi se c'era quello un pochino più avanti di te tu eri un po' invidioso, perché dici quello prenderà un biglietto migliore del mio. Però poi alla fine si stava bene insieme, si parlava, non avevamo i cellulari e ci raccontavamo la vita attraverso anche le canzoni. Era bello. Oh, a proposito di Luca, metto una canzone. Una mattina arrivo qui in radio e Luca fa: oh, tu e Marco Lolli non mi mettete più sta roba perché proprio non va bene. Sapete che canzone era? Europa di Santana.

Un po' di voi, un po' di voi, sì, un po' di voi, vediamo un po'. Allora, sul ricordo, ne stavamo parlando prima, tutti praticamente i messaggi che sono arrivati parlano di al massimo 2010, come ho detto io, perché poi ci deve essere un po' di distanza tra praticamente una canzone e il tempo che passa, se no è troppo vicino. Il ricordo, per farlo diventare una strana nostalgia, ha bisogno di un lasso di tempo, e qualcuno dice quel tempo che non ritornerà e che abbiamo apprezzato solo e che apprezzeremo solo poi dopo tanti giorni passati. Ciao Fabio, avevo 15 anni quando è uscito Vai del Giardino dei Semplici, mi sono rivista con il mio ciao arancione a correre a Latina alla casa del disco per comprarlo. Ce l'ho ancora questo 45 giri, grazie di cuore per i momenti di leggerezza che ci offrite. Ciao Daniela, un saluto a Daniela che ci scrive da Nettuno in questo momento. Ah, poi Gianluca ci dice che camomilla esiste e resiste. Ecco, in questo caso davvero resistere, resistere, resistere, e viva camomilla, che davvero adesso io voglio provare a far contattare camomilla, perché secondo me questi spazi meravigliosi che hanno fatto parte del nostro tempo e che quindi vendono ancora dischi, probabilmente vendono ancora biglietti, sono spazi ormai sempre più rari che devono trovare spazio qui su RTR 99, ti ricordi? Per forza, non c'è possibilità, ci sono delle attività commerciali che devono essere dentro RTR 99, ti ricordi? Per forza, quindi li farò contattare. Poi, non ho capito la battuta, ma hai detto che Luca ha chiesto di non mettere più questo capolavoro assoluto di Santana. Roberto, sì, perché lui non ama i pezzi strumentali. E quindi poi da quel giorno abbiamo preso in giro parecchio, è stato tutto molto molto divertente, naturalmente si gioca anche poi all'interno della radio. E che meraviglia questa fotografia che mi arriva una foto da parte di Marco Troiani, che saluto naturalmente, con un biglietto meraviglioso di Renato Zero. Ma sapete perché dico meraviglioso? Perché appartiene al tour dopo tour Renato Zero, appunto, quello con la copertina dove lui ha praticamente dei contenitori in vetro con dentro i fulmini. Roma Paleur, 21 maggio 1998, ingresso 40, all'epoca che avevamo le lire ancora, no? 40.000 lire, ed è in raso questo biglietto, perché avevamo anche i biglietti, in alcuni casi quelli fatti bene, in raso, quindi veramente stupendi davvero. Mettiamo allora subito Moonflower, altro capolavoro davvero. Invece metto adesso in onda Viaggiatori d'Occidente di Vano Fossati, cose da RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Questa è una bella canzone con, tra l'altro, la voce maschile, sapete di chi è? Geppi e Geppi, appunto, perché all'epoca Ornella Vanoni e Geppi e Geppi erano le bandiere dell'etichetta Vanilla, appunto, e uscì questa canzone insieme in coppia, molto bella, mi è sempre piaciuta tantissimo. E anche la storia delle etichette discografiche, un'altra storia da raccontare, lo facciamo spesso per la verità, però a volte dovremmo approfondire davvero, perché all'interno delle etichette discografiche all'epoca si celavano delle storie meravigliose, delle collaborazioni bellissime. Oggi abbiamo perso tutto, oggi non esistono neanche più le etichette discografiche intese come negli anni 70, come negli anni 80, ma basti pensare a quel famosissimo e meraviglioso bar della RCA per capire quante cose proprio in quel bar sono nate, quante idee e quante canzoni che ancora oggi noi viviamo e cantiamo e che ancora oggi sanno emozionarci sono nate proprio lì al bar, tra appunto una cosa da mangiare e un caffè. Intanto vi ringrazio perché siete un pubblico meraviglioso, ascoltatrici e ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, voi siete bella gente davvero. Noi vi vogliamo veramente un mondo di bene. Perché? Perché quando noi diciamo ma in radio noi facciamo delle cose che gli altri non fanno, posso anche dire che noi abbiamo degli ascoltatori speciali che gli altri non hanno, perché c'è un senso di partecipazione, c'è un senso di essere un tutt'uno. Ecco perché quando parlo di pubblicità su RTR 99 ti ricordi è importante, perché questa radio è diversa da tutte quante le altre, c'è un senso di casa, di famiglia. E allora, ho parlato dei concerti, avrò 30 messaggi con foto di biglietti di concerti, per esempio Zoo Europa degli U2, stadio che chino la testa perché adesso che guarda la TV dice ma c'ha il torcicollo, no, perché alcune fotografie non sono dritte e quindi sono storte e quindi arrivano con il biglietto messo al contrario, quindi giro un po' la testa per cercare di leggere meglio. Roma, stadio Flaminio, mercoledì 7 luglio 1993, apertura cancelli ore 17. Poi c'è World Tour del 93 di Bruce Springsteen, 25-5 Roma. Poi ci sono, vabbè, come quelli non mancano mai, biglietti naturalmente di tanti concerti dei Pooh, mi fa piacere. Poi c'è un Vasco Rossi, Roma, stadio Flaminio, ore 20, Antonello Venditti, questo è proprio al contrario il biglietto. Come si fa a girare? C'è una freccetta che fa girare, vediamo un po', no. Vabbè, niente, vado, leggo al contrario. Roma, stadio Flaminio, 10 ottobre 91, ore 20. Posto unico, però belli questi biglietti con le immagini degli artisti, tutti colorati, che belli i biglietti così, davvero erano speciali. RTR 99 ti ricordi, il nostro tempo raccontato anche attraverso le canzoni.
1: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorna alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro. È tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Like a Rolling Stones. Vabbè, la storia è passata di qua. Su RTR 99 ti ricordi? Beh, di storie ne raccontiamo tante e la storia passa spesso qui a trovarci. I Rolling Stones sono storia. E poi pensiamo anche a quell'icona meravigliosa e quel logo, quella bocca con la lingua, che è un'immagine che ha attraversato il tempo, gli anni, e ancora oggi anche i giovani di oggi hanno quell'immagine. È un po' come la copertina dei Pink Floyd, appunto. E questo è meraviglioso, vuol dire che quel tempo comunque viene apprezzato anche da chi non c'era in quegli anni lì, ma ha acquisito bellezza. Questo è importante. Poi volevo salutare anche una ascoltatrice, Alessandrina, che ci manda appunto un biglietto, ma questo è un po' già un po' recente ed è la testimonianza di come anche qui poi il tempo abbia un po', se vogliamo, peggiorato i biglietti, perché i biglietti dei quali vi stavo parlando io, sono arrivate anche molte fotografie, molte foto in raso, colorati, pian piano poi hanno lasciato spazio a un biglietto stampato da una stampante con al massimo il logo del concerto. Questo era Zero il Folle, appunto, in tour, terzo anello centrale numerato, settore C8, fila 1, posto 14. Beh, bei tempi e bei ricordi, assolutamente. Questo è al Palasport qui di Roma, che per me comunque continua a essere e rimanere il Palaeur, perché quando era Palaeur lì c'era veramente il sogno, c'era lo stupore, c'era la voglia di assistere a dei concerti anche per la prima volta, di quelli che poi sono diventati i miei e i nostri miti. Sapete che nel 1983 Fiorella Mannoia piaceva tantissimo, aveva realizzato in quegli anni dischi belli. Questo 45 giri avevo praticamente consumato. Su RTR 99 ti ricordi, torneranno gli angeli.

Era bella questa canzone. Adesso vi porto invece nel 1979. Mi piaceva tantissimo la copertina di questo disco. Una ragazza in canottiera con un disco sotto braccio. Lo facevamo spesso quando andavamo a comprare i dischi, o ci davano la busta colorata del negozio di dischi, oppure se era uno o due casomai li portavamo così sotto braccio, oppure portavamo i dischi sotto braccio se li dovevamo portare in qualche casa dove poi ci si riuniva con gli amici per ascoltarli un po'. Succedeva spesso di portare i dischi sotto braccio, e questa bella ragazza porta un disco sotto braccio, quindi è il disco di Mai Sharona, e questa ragazza in copertina ha proprio il disco di Mai Sharona. Chissà dove lo sta portando. Intanto questa canzone fu veramente molto potente in quel 1979. La ritroviamo qui stamattina alle 11:22 su RTR 99, ti ricordi? Di colpo, all'improvviso, tutto torna.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

Certo, è incredibile pensare a come i ricchi e poveri, che hanno avuto un periodo eccezionale negli anni 70 e primi anni 80, siano ancora oggi amatissimi anche e soprattutto dai giovani. Le loro canzoni hanno avuto una nuova vita, un nuovo entusiasmo, bello, secondo me molto molto bello. E qualcuno mi dice che il vinile di Mai Sharona era bellissimo, poi invece qualcuno mi dice: sono amante dei vinili, questo è il mio più bello. E questo cos'è? Un picture disc di Renato Zero, mi vendo il 45 giri sul lato A e morire qui sul lato B. Pensate un po', che 45 giri prezioso anche a livello musicale. Mi vendo lato A e morire qui lato B. Picture disc, mi sembra che sia questo, oppure un disco normale, però vedo che c'è un tondo aperto, quindi sembra come si vede il disco dentro, quindi dovrebbe essere un picture disc comunque. Picture disc, c'è stato anche il tempo dei picture disc che vendevano tantissimo, solo che non erano proprio per tutti, perché ahimè avevano un costo un po' altino, però erano belli, ci piacevano. Poi anche lì, come per i dischi colorati, la solita leggenda metropolitana diceva che sia i picture disc che i dischi di colore non nero avevano un audio inferiore rispetto appunto al 45 giri o al 33 giri classico col vinile scuro. Non so se questa cosa sia mai stata vera oppure no, però so soltanto che alcuni 45 giri fucsia, rossi, blu, per quel tempo erano veramente molto belli da avere, così come i picture disc. Io ne avevo uno di Rod Stewart, era Diane Fink and Sexy, che poi mi hanno rubato in qualche festa probabilmente, o forse chissà anche qui in radio, perché io ho sempre portato i miei dischi qui in radio. A un certo punto, un giorno mi ricordo, volevo mandare in onda quella canzone, sono andato a trovare, a cercare questo 33 giri picture disc di Diane Fink and Sexy, e sapevo esattamente dove era messo e quant'altro, e niente, non l'ho più trovato. Sapete che lui è uno degli artisti che hanno venduto più dischi nel mondo da sempre? Si chiama Engelbert Humperdinck.

Da qui poi una famosa cover anche in italiano, però A Man Without Love di Engelbert Humperdinck appartiene all'anno 1968 e le vendite, ma non solo di questo disco, proprio di Engelbert Humperdinck, sono state eccezionali, ma a livelli altissimi davvero. Solo che è un artista che poi, soprattutto in Italia, non è che abbia lasciato una grandissima traccia. Noi raccontiamo storie, raccontiamo vita e raccontiamo anche momenti. E prima abbiamo parlato dei picture disc, dei dischi colorati. Ieri abbiamo parlato del disco Tris, che erano quei 45 giri, soprattutto negli anni 60, che uscivano con tre canzoni e non due. Il disco Tris si chiamava. Costava leggermente di più e c'erano tre canzoni. Mentre poi abbiamo avuto a un certo punto i Q-Disc, e molto famosi alcuni Q-Disc in Italia, con solo quattro canzoni. Per esempio mi viene in mente La Donna Cannone di Francesco De Gregori. Era un Q-Disc, c'era La Donna Cannone, c'era Flirt, c'era Il Ragazzo e la Miniera. La Ragazza e la Miniera, davvero un gran disco. Quattro canzoni, tutte bellissime. C'era Teorema di Marco Ferradini, Q-Disc, ma c'era anche un ensemble di Castelnuovo, Ferradini e Kuzminac intitolato Oltre il Giardino.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

0: verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
3: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
4: Back to work? Back to school? No, back to fiori!
5: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
4: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
5: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: Beh, che dire? Simply Red era l'89? C'è questo messaggio che voglio far ascoltare, che è interessante.
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Mi hai sbloccato un ricordo bellissimo con If You Don't Leave Me By Now. Era la mia sigla quando facevo il programma notturno negli anni 70. Tu ti ricordi che una volta si usavano le sigle, no? C'erano le sigle personali per ogni speaker. E questa era la mia sigla quando mi capitava di tappare un buco, perché facevo il tappabuchi, ero giovanissimo ovviamente in quel periodo, e utilizzavo questa sigla, per cui mi hai sbloccato un ricordo bellissimo, Fabio. Un abbraccio grande a te.
0: Ciao, un saluto
1: a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie. Avevamo le sigle, sì, come no, avevamo le sigle, certamente. E io anche inizialmente avevo la sigla di un mix di due canzoni, era praticamente In Diretta nel Vento, per forza, questa radio Il Mio Mondo, eccetera eccetera, e poi c'era una parte strumentale che era Risveglio. È un bellissimo pezzo che appunto aiutava a, come dire, a far musica e a far la sigla, perché era un brano che era uscito su 45 giri, Risveglio da una parte e La Gabbia sul lato B, e la utilizzavo come sigla. Mamma mia, vorrei tornare a quella sigla per un attimo, che dite? Poi c'è Giancarlo che mi cita dei dischi colorati dei Pooh, come no, ci sono stati, anche loro hanno fatto dischi colorati, lui dice che si sentono bene, ma in realtà anch'io ho sempre sentito bene i dischi dei Pooh. Credo che sia forse più una leggenda metropolitana, però forse a livello qualitativo impercettibile, ma forse un audio leggermente inferiore poteva pure esserci. E poi vabbè, Risveglio, concedetemi Risveglio. Partiva così piano piano questa musica e poi cresceva a un certo punto, e crescendo io iniziavo a parlare e cominciava un'avventura quotidiana bellissima, anche quella tanti anni fa, fatta di canzoni, di racconti, storie, fatta di noi, una condivisione bellissima. E allora sì, consentitemi Risveglio, piccolo grande gioiello del 1976, quando ancora tutti noi avevamo voglia di comprare dei dischi, dei 45 giri con musica soltanto strumentale, perché anche la musica strumentale è veramente bella. Abbiamo attraversato epoche con Steve Schlax, Jean-Michel Jarre, ma personaggi che hanno vissuto proprio con dischi bellissimi, tutti quanti strumentali, e ogni tanto anche i Pooh con dei pezzi strumentali facevano capolino. E questa sì, è Risveglio, che mandiamo in onda alle 11:51. I guru della radio diranno: no Fabio, non si fa, ma che sei, è pazzo, e sta mandando un pezzo strumentale alle 11:51, pure dei Pooh del 76, ma questo è matto completamente, così dicono i guru della radio. E allora li lasciamo lì, noi facciamo la radio vera insieme, e questa è Risveglio, che meraviglia.

0: risveglio mi fa risvegliare certe situazioni anche radiofoniche, ma anche un'altra cosa. Un concerto dei Pooh di tanti anni fa, andava di moda tanti anni fa nei concerti, prima del concerto, far aprire appunto la serata da qualche artista che casomai era emergente, quindi saliva sul palco verso le 20, suonava per una mezz'ora e poi salutava tutti e c'era l'attesa del vero e proprio concerto. E una volta, tanti anni fa, concerto dei Pooh al Palaeur, sì, Palaeur, si chiamava ancora così, Palaeur, salì sul palco Gianni Togni a cantare le sue canzoni. Non era ancora quello che aveva inciso Luna, quella arrivò dopo, credo. E forse parliamo di fine anni 70 o forse proprio 1980, proprio l'anno di Luna, l'anno della sua consacrazione, e anche un po' della nostra, perché in quell'estate lì non ascoltavamo altro che questa canzone. D'altronde i Pooh avevano avuto successo e continuano ad aver successo, e Gianni Togni ci regalò questa canzone che lo lanciò definitivamente.
1: E qua

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.

0: unica sede.
1: Zanza, Pupo, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
6: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Un'altra cover che diventò poi una bambolina che fa no, no, no, con tre no per la verità, e quelli che poi diventarono qualcosa di più grande. Da qui una storia bellissima che ha avuto una splendida evoluzione, premiata Forneria Marconi e naturalmente anche il successo all'estero. Devo dire che la vostra partecipazione è sempre bellissima nella Strana Nostalgia, e allora quando poi uno mette Luna di Gianni Togni, all'improvviso vengono in mente fotografie della nostra vita, e molti di voi hanno ricordato un luogo di mare in questo momento. Per esempio qualcuno mi dice: ero ad Alba Adriatica in quell'estate, si sentiva soltanto Luna in tutti quanti gli stabilimenti, camminavi sulla spiaggia e sentivi Luna ovunque. Ecco, e poi c'è un'altra persona che invece dice: io ero in vacanza in Sicilia con la macchina, quattro amici, è stata divertentissima, viaggio pesantissimo e lungo, però poi mettevi Luna nell'autoradio e stavamo bene. Ricordo le cantate con i finestrini abbassati proprio con questa canzone di Gianni Togni. Poi qualcuno dice: io non ho capito la rima di gettano arance da un balcone. Quando verrà Gianni Togni chiederemo che cosa ne pensa lui. Tra l'altro c'è una particolarità in questa canzone che credo di avervi già raccontato. A un certo punto, quando lui dice tiro due calci ad un pallone, in realtà, se ci fate caso, lui dice nella canzone tiro due calci ad un pallone, perché, e io questa cosa gliel'ho chiesta a Gianni e lui mi ha risposto, praticamente stavano registrando la parte cantata di Luna e per un errore tecnico il fonico a un certo punto abbassò leggermente prima il cursore, e quindi invece di tiro due calci ad un pallone la registrazione diceva tiro due calci ad un pallone, e si chiesero: la rifacciamo? Ma sì, la rifacciamo. Poi invece applicando la musica e risuonando con questo testo e con questo tiro due calci ad un pallone decisero di lasciarla così com'era, e forse hanno fatto anche bene. Il tempo passa, gli artisti sono con noi, qualcuno però purtroppo non c'è più, e mi viene in mente, parlando di genere disco, funky, dance, di quegli anni bellissimi, degli anni 70, Viola Wills, un po' dimenticata, devo dire, ma soprattutto un successo grande, che è quello che vi sto per far sentire, ma anche tantissime altre cose, e il fiore all'occhiello è che fu scoperta proprio a metà degli anni 60 dal grandissimo Barry White, quindi una garanzia che poi si dimostrò giusta, perché Viola Wills ottenne nel 78 un enorme successo con il brano che stiamo per sentire.
1: RTR 99
2: ti ricordi?
1: RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie.
3: Tensione ai massimi tra Russia e NATO sul Baltico e sul mare a largo della Danimarca. Alessio Galea.
4: Un drone è stato abbattuto sulla Lituania da jet italiani della NATO. Poco dopo, una fregata russa ha lanciato Bengala sfiorando un elicottero danese in acque internazionali a largo della Danimarca. Intanto i raid incrociati tra Russia e Ucraina sui siti energetici continuano. A Kiev colpite due stazioni di servizio, si contano un morto e sette feriti. Droni ucraini hanno invece colpito una raffineria nella regione russa di Samara.
3: Nessun dialogo finché le condizioni dell'Iran non saranno soddisfatte. Così il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano, Rezaei, chiude la porta agli USA dopo che Trump si era detto aperto al confronto. Legge elettorale in Senato, le dichiarazioni di voto e poi il voto finale. La maggioranza difende il provvedimento perché è in grado di garantire la stabilità. Le opposizioni contestano l'introduzione di un premierato mascherato. Calcio, con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa su Tirol, poi il derby toscano Fiorentina-Pisa alle 21. È tutto da Nicola De Muro.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info

discoteca, sì, quelle discoteche di tanti anni fa, il sabato pomeriggio o la sera, ma bisognava essere un po' più grandicelli perché i nostri genitori dicevano non se ne parla proprio, in discoteca non vai, e il ritorno a casa era fissato per le 19 durante i giorni della settimana e si poteva fare uno strappo alla regola il sabato, ma non si andava mai oltre le 21. Poi chiaramente crescendo queste cose sono cambiate. Raccontiamo vita durante la nostra e vostra strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? E molti di voi diranno in questo momento, eh sì, è vero, era proprio così. Siamo figli di A letto dopo Carosello, poi, fondamentalmente. Alle 12:14 vi voglio parlare di Rettore. L'ho intervistata tanti anni fa a Lampedusa e ottima impressione, anche se le avevano rubato tutti quanti i bagagli, quindi era un po' storta per questo. Però fu molto gentile con me e mi piace sottolineare quando un artista è gentile. Lei comunque veniva vista un po' come una grandissima ribelle, beh, Lamette, Donatella, ma anche Splendido Splendente. Poi però di colpo arrivò nel 1983 una canzone un po' diversa. Ah, vi ricordate poi anche Cobra? Cobra non è un serpente. Abbiamo giocato molto sul testo di questa canzone. Diciamo, nel 1983 arrivò invece un pezzo che fu un po' diverso per lei. E una dichiarazione d'amore, ma una dichiarazione d'amore totale, un legame affettivo profondo, viscerale, totale proprio, quasi con dipendenza. La frase "perché io te" rappresenta davvero un po' la bussola e un rifugio sicuro, quindi le incertezze vengono mandate via, tanto io ho te. Il rischio di annullarsi per l'altra persona c'è, sussiste, ma non mi importa niente perché tanto io ho te. Quindi questa descrizione di un amore molto bello, forza di una promessa, anche un po' di vulnerabilità, molta emozione, un cuore che batte. Io ho te, bello dire io ho te effettivamente. E Rettore conquistò il cuore di moltissimi proprio con questo 45 giri qui che ascoltiamo adesso su RTR 99, ti ricordi? Era il 1983, di tempo ne è passato un po'. In copertina la Rettore con un sigaro e un cappello da cowboy, capelli biondi sciolti, è un disco che vendette davvero parecchio.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
4: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
5: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
7: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
8: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
7: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
8: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
9: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
10: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
9: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Ecco, i Dire Straits era il 1978, mamma mia che musica che abbiamo avuto. Vi devo raccontare una storia, prima però di raccontarvi questa storia vi devo parlare di Edgar Trasporti. Qualsiasi oggetto si debba spedire, non importa dove, beh, Edgar Trasporti ha la soluzione. Si può chiamare per avere una consulenza, perché Edgar Trasporti ha corrispondenti tutto quanto il mondo. Naturalmente, se avete un ufficio, un'attività, vi potete rivolgere veramente a voi anche per spostamenti di situazioni piuttosto grandi. Edgar Trasporti effettua spedizioni internazionali, trasporti via mare, via aerea, via terra, pratiche doganali import-export e poi magazzino doganale, deposito IVA. Edgar Trasporti, lo diciamo spesso, è veramente il partner ideale per un'azienda, perché accompagna lungo tutto il percorso della spedizione, e molto spesso queste spedizioni sono anche spedizioni, se vogliamo, delicate, bisogna seguire con grande attenzione. Edgar Trasporti, con professionalità e precisione soprattutto, effettua il lavoro, effettua la spedizione. Edgar Trasporti si trova a Roma, proprio all'interno di Commerce City, che è dov'è la nuova Fiera di Roma, per capirci, qui in città. Il telefono per mettersi in contatto è 06 65 00 42 25 e poi c'è il sito edgartrasporti.com. Vi dico che, per esempio, anche noi quando dobbiamo

trasportare alcune apparecchiature spesso costose e anche ingombranti, ci rivolgiamo proprio con grande fiducia ad Edgar Trasporti, che non ha nessun tipo di problema ad informarci proprio su sulla spedizione minuto dopo minuto, e noi ci sentiamo veramente molto tranquilli. Edgar Trasporti, consiglio di RTR 99, ti ricordi? Il sito è edgartrasporti.com, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci e fatti bene, fanno veramente la differenza. Quindi noi vi consigliamo Edgar Trasporti. Vi avevo detto di una storia bella. Un nostro amico, due nostri amici della radio, possiamo certamente definirli così, Massimo, soprattutto Massimo Calabrese della Bottega dell'Arte, ma non solo, grandissimo musicista, ma poi c'è anche Marco Rinalduzzi, grande chitarrista, tra l'altro negli ultimi anni anche in tour con Claudio Baglioni, musicisti veri, quelli che suonano, quelli che sanno suonare, ma quelli che suonano, quelli che non concepiscono troppi ammennicoli quando si vanno a fare le serate dal vivo. Un tempo vennero qui con un gruppo che avevano creato e che faceva musica soul. Erano parecchi, c'era Massimo Calabrese, c'erano altri musicisti significativi. E non ricordo se c'era anche Marco Rinalduzzi, forse sì. Questo però non lo ricordo con precisione. E io ero terrorizzato perché loro arrivarono qua e dice: adesso suoniamo dal vivo, facciamo una prova. E ho detto: mamma mia, qui sono 8-10, non so, già c'entravamo a stento nella stanza. E vabbè, fate la prova. Io li ho lasciati provare, tempo di arrivare di là, arriva Massimo, fa: siamo pronti. Ma dico: ma non dovete provare? Ma abbiamo provato, ma 42 secondi abbiamo provato. Contenti loro, contento pure io, figurarsi. Allora andiamo e iniziamo la registrazione. Va bene, sul cursore cominciano a suonare. Mi guardo intorno perché pensavo che fosse il CD, perché era un suono perfetto, ma il CD era fermo, ce l'avevo qui vicino al mixer, quindi non poteva essere il CD. E allora a un certo punto ho visto che erano loro che suonavano. Perfetti, musicisti veri. Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, tra l'altro, hanno insieme a Giorgia composto e poi una grandissima canzone che partecipò al Festival di Sanremo del 1994. Ma Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese furono anche i produttori di quella parte musicale, di quel brano lì, ma proprio di quel periodo musicale di Giorgia. E allora mi fa piacere citare loro, perché molto spesso i produttori e gli autori si citano poco, ma siccome loro sono proprio bravi e ci tengo, mi piace citare Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi come autori naturalmente e anche produttori di E Poi e del disco di E Poi di Giorgia, che è e rimane una grandissima canzone.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
3: Via, via.
2: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazioallafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
6: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
7: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
8: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti è il primo anno di vita.
7: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
9: Messaggio promosso da Sanofi.
10: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
11: Il bello di settembre, Skoda Kamiq, da 125 euro al mese, anticipo 3.000 euro, TAN 0, TAG 1,05, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 15.775 euro, importo totale dovuto 20.326 euro, fino al 30 settembre, offerta su vetture disponibili, verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
13: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
12: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
13: Crossover, SUV e tante altre occasioni multibrand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
14: È la mia nuova acqua di casa.
15: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
14: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
16: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.

Abbiamo avuto anche i Boniem nel nostro tempo e nei nostri giorni. Io collego molto i Boniem a Lamberto Giorgi, grande personaggio, precursore di quelle televisioni libere e private di tanti anni fa. Discoteca Sera, brano Belfast su etichetta Durium. Beh sì, un bel ricordo assolutamente. E poi uno che c'è sempre stato e sempre ci sarà, Gianni Morandi. C'è però una canzone di Morandi che mi ricorda i primi anni della radio, proprio gli inizi, quando poi quelle canzoni duravano veramente una vita, duravano tantissimo tempo. Uscita per esempio questa nell'84, ma buona per ogni stagione, anche nell'85, nell'86, un 33 giri. E questa, radiofonicamente parlando, funzionava benissimo all'epoca, perché aveva lo stesso, aveva un bel ritmo, aveva un suono bello e poi aveva un inizio che era proprio radiofonico. È una canzone che poi secondo me si è un pochino persa nel tempo e negli anni. Chissà se ve la ricordate. Si intitola Nel silenzio splende.

0: Era Morandi Dalla. Mettiamo insieme veramente il meglio della nostra musica. C'è anche questa canzone qui adesso.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta, a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Oh my car.
7: Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro, 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo. 19.20,
8: speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.

Sono circondato! Sono circondato da Paolo Famiglietti e David Guarnieri. Come stazza mi preoccupa un po' più Paolo Famiglietti, devo dire. David è più, insomma, più gestibile. Però, che effetto strano questi 45 giri degli anni 60, dove praticamente... siccome c'era la possibilità di fare delle cose anche stereofoniche ed era una grandissima novità, si giocava molto canale sinistro e canale destro, left e right, e allora se alzavi di più una cassa rispetto all'altra sentivi di più un coro, se alzavi l'altra cassa sentivi più l'altro coro. Altri tempi, altri ricordi, ma potremmo dire in finale bei tempi. Vi lascio con Rimmel di Francesco De Gregori e vi lascio ai due ragazzi che sono qui, Paolo e David, poi il capitano Andrea Torre e poi il jukebox di RTR 99. Ti ricordi? È stato un buon tempo? Spero proprio di sì. Rimanete su RTR 99, ti ricordi, mi raccomando. Io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con me. Ciao da Fabio Martini. È qualcosa

0: se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su Decathlon.it.
3: Le 13:07 minuti, buon pomeriggio da Paolo Famiglietti
4: e buon martedì da parte di David Guarnieri, RTR 99, ti ricordi?
3: Possiamo dirlo ufficialmente, chi più, chi meno, chi prima, chi dopo, ma insomma sta scuola è iniziata alla fine, questo anno scolastico, un po' come il calcio, no?
4: Certo, 2026, che è iniziato da 4 settimane però.
3: Quello un po' prima, troppo inizierà direttamente, non finisce proprio.
4: Adesso si ferma per 3 settimane però.
3: Musica subito!

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
4: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
3: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
4: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Quindi dopo aperitivo?
7: No, oggi ho il dentista.
6: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
7: E perché?
6: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
7: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
6: Faccio di meglio, ti accompagno.

Sarà pure scontato augurarvi una splendida giornata, ma lo facciamo almeno su Roma, c'è il sole, c'è ancora temperatura estiva, del resto siamo al 15 di settembre, quindi ci sta tutta anche questa di Vasco Rossi. Splendida giornata dal 1982 nel nostro pomeriggio firmato RTR 99, ti ricordi. Adesso c'è un album, il secondo album realizzato dagli Chic, ma che diventa un primo album, questo Se Chic del 1978, che vende solo in America la prima uscita 1 milione di copie e poi ne rastrellerà tante altre, perché è forte di brani come Le Freak, ma anche I Want Your Love, che fu un singolo che andò molto bene. Lo ritroviamo proprio qui su RTR 99, ti ricordi? Gli Chic.

RTR 99, ti ricordi Mina, magistrale interpretazione di questa bugiardo e incosciente, brano di Juan Manuel Serrat, il famosissimo cantatore catalano, naturalmente tradotta, o per meglio dire ricreata in italiano da Paolo Limiti. E adesso il 15 di settembre del 1990, abbiamo appena salutato il Festival del Cinema di Venezia, e proprio il 15 settembre di 35 anni fa, si chiuse la 47esima mostra d'arte cinematografica. La giuria, presieduta da Gore Vidal, assegna il Leone d'Oro al film Rosencrantz e Guildenstern di Tom Stoppard, mentre i Leoni d'Argento ex aequo vanno a Un Angelo alla Mia Porta di Jane Campion e al famosissimo Quei Bravi Ragazzi di Martin Scorsese. Restiamo in tema internazionale con Window Change, gli Scorpions su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi? Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta di
6: fuori. Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco. No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
8: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
9: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
10: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
9: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
10: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

Il tempo va, passano le ore, siamo alle 13.40 su RTR 99, ti ricordi, con il brio, con l'allegria e la bravura di Alex Britti, solo una volta o tutta la vita. E adesso, cari amiche, cari amici di RTR 99, ti ricordi, 1982, andiamo nel Regno Unito con gli Alan Parsons Project e il loro album più fortunato, il sesto della loro carriera, intitolato Eye in the Sky. Questo motivo strumentale divenne popolare in Italia perché venne scelto dalla Rai per essere sigla di una trasmissione televisiva intitolata Stereo, trasmessa tra il 1982 e il 1983 a cura di Daniela Peani e Pier Giuseppe Caporale, condotto da Barbara Condorelli. Forse qualcuno di voi ricorderà questo programma con videoclip, interpretazioni di cantanti italiani, esteri, eccetera eccetera. E allora, sull'onda di questo motivo bellissimo degli Alan Parsons Project, ve lo offriamo su RTR 99, ti ricordi?

E questa era proprio Bella Mariana, un ricordo di Pino Daniele che arriva dal 1982, qui e solo qui su RTR 99 Ti Ricordi, e chi se non noi. E anche in questo martedì 15 di settembre vi invito a fare pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi, perché fare pubblicità da noi vuol dire inserire l'attività tra una canzone e l'altra, e canzoni che sono la nostra storia. E allora, per informazioni, c'è un contatto diretto che abbiamo creato per voi, 375 922 7663, con telefono e WhatsApp. Ve lo ripeto per maggior chiarezza: per la pubblicità su RTR 99 Ti Ricordi, 375 922 7663.

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Oh my car!
3: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
3: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Fabio Concato su RTR 99, ti ricordi, Contienimi dentro te, un motivo tratto dall'album eponimo del 1984, un cosiddetto long seller, cioè un disco che riesce a vendere nel tempo, oltre naturalmente le settimane in hit parade che furono comunque tantissime. 15 di settembre del 1967, vi parlo di una prima nazionale di un film internazionale intitolato E venne la notte, diretto da Otto Preminger ed interpretato da tre stelle come Jane Fonda, Michael Caine e Faye Dunaway. Però, leggendo così i giornali d'epoca, devo dire che riuscirono a difendersi bene altri film usciti da un po' di tempo con grandi incassi, per esempio Agente 007 Thunderball con Sean Connery, che uscì 2 anni prima, quindi nel 1965, addirittura 3 anni prima il classico My Fair Lady con Audrey Hepburn e Rex Harrison. Ma restando nel 1967, oggi è martedì, ma ascoltiamo una canzone che parla di domenica mattina. Velvet Underground, Sunday Morning su RTR 99, ti ricordi?

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

da ascoltare ma anche da ballare questa Mi Vendo del 1977 dall'album Zero Fobia, ovviamente Renato Zero su RTR 99, ti ricordi. Parliamo ora della data odierna del 15 settembre, ma ci trasferiamo nel 1984 quando John Waite si trovava al secondo posto della prestigiosa classifica Billboard Hot 100 e preceduto, beh, insomma, da un altro grande personaggio come Tina Turner, e poi la settimana successiva conquistava l'ambitissima numero uno, ufficialmente il primo posto per la sua Missing You. E allora ritroviamo questa canzone di John Waite, questo grande successo su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
2: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
3: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
2: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Oh my God!
6: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
7: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
6: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: ValentinoAutomobili.it.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
9: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
9: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Comunque arriva anche un album live per Antonello Venditti e Centocittà fa un po' da apripista questo singolo, questo inedito che abbiamo tanto ascoltato e ricordato grazie ad RTR 99, ti ricordi, in questo pomeriggio di martedì 15 di settembre. C'è la prossima canzone scritta da Lionel Richie, come tante ne ha scritte per il suo gruppo d'esordio, i Commodores, e poi l'ha fatto come carriera da solista, che proprio in questa data, il 15 settembre del 1978, raggiungeva il primo posto dei singoli più venduti nel Regno Unito e poi di lì a poco diventava un bel classico dei Commodores da ricordare, sottolineare e soprattutto cantare, perché no? È una bella canzone d'amore. Si chiama Three Times a Lady. Andiamo nel 1978 con i Commodores. Qui e solo qui la ascoltate. RTR 99, ti ricordi?

ovviamente Festival di Sanremo. A proposito di Festival di Sanremo, questa era del 78 naturalmente, ricorderete senz'altro la turbolenta partenza del Sanremo 1992, quando Pippo Baudo venne interrotto da Cavallo Pazzo. In realtà ci fu un precedente avvenuto proprio nella finale del Festival del Cinema di Venezia del 15 settembre 91, quando Pippo, dopo i saluti di rito, venne zittito improvvisamente a

0: via Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
5: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
4: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
5: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

così cantava nei primi anni 90 Luca Carboni, era proprio il 1992 per Ci vuole un fisico bestiale, canzone da ritrovare nell'estate, possiamo dirlo ancora per qualche giorno, di RTR 99 ti ricordi, in questo 15 di settembre. E per questo martedì è pronto per voi un ottimo consiglio, infatti con Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera, a settembre si torna a scuola e in ufficio, si torna a respirare aria di quotidianità e con Ottica Salvagente, come dicevamo, anche aria di sconti. Se dovete cambiare i vostri occhiali, approfittate della promozione mensile, uno sconto fino al 30% sulle montature delle migliori marche e un altro sconto del 50% sulle lenti da vista. Come sempre da Ottica Salvagente una proposta che unisce professionalità e convenienza, che rende le lenti oftalmiche di alto livello alla portata di tutti. I punti vendita Ottica Salvagente ti aspettano a Roma, nelle zone Torrevecchia, Prenestina e Infernetto, ad Ostia con ben 3 punti vendita e a Monterotondo, sempre con il miglior rapporto tra qualità e prezzo, risparmio e stile. Info e indirizzi su questo sito otticasalvagente.it. Lo ripeto per maggior chiarezza, otticasalvagente.it. Ottica Salvagente, un prezioso consiglio firmato RTR 99, ti ricordi?

E piano piano ci stiamo avvicinando alle ore 15, sono le 14 e 48 minuti primi su RTR 99. Ti ricordi le ultime note di Notte di Note, Notte di Notte? Claudio Baglioni, naturalmente, da La Vita è Adesso. A proposito, andiamo a dare un'occhiata alla classifica dei 33 giri più venduti in Italia nella settimana del 15 di settembre dell'85. E troviamo al quarto posto Born in the USA di Bruce Springsteen. Al numero 3, Quelli della Notte con Renzo Arbor e tutta la sua band. Numero 2, Cosa succede in città con Vasco Rossi, e in testa proprio Baglioni con La vita è adesso. Ma adesso il mese di settembre ci porta a ricordare il 23 del 1978, giorno in cui venne realizzato e pubblicato un singolo che ascoltiamo immediatamente. Una bella carica con i Blondie, Heart of Glass, su RTR 99, ti ricordi?

0: 99. Ti ricordi? Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
1: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
0: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paglia.

0: contro i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Pochi minuti saranno le 15, sta per avvicinarsi lo spazio dell'informazione, quindi le ultime dall'Italia e dal resto del mondo, intanto i decibel di Contessa dal Sanremo del 1980. Adesso c'è un primato unico ed è diventato questo brano cantato da un duo padre figlia a raggiungere la prima posizione nella storia delle classifiche americane, una canzone che viene già interpretata ma viene ripresa nel 67 proprio da padre figlia, quindi Nancy e Frank Sinatra, parliamo di grandi nomi della musica e dell'intrattenimento e della cinematografia internazionale. La canzone è Something Stupid, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99
1: ti ricordi.
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Via libera del Senato alla legge elettorale. Il testo tornerà ora in terza lettura alla Camera, che dovrebbe licenziarlo entro fine mese. Soddisfazione nel centrodestra, mentre le opposizioni parlano di legge truffa. Le autorità lituane indagano sulla violazione del proprio spazio aereo da parte di un drone abbattuto nella notte da jet italiani della missione NATO. Vilnius invierà una nota di protesta alla Bielorussia. Tensioni ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran, che dichiara di aver intercettato un altro drone americano sullo stretto di Hormuz. Domani il ministro degli esteri Araghchi sarà ricevuto a Pechino. Ricorso urgente di Sigfrido Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report e per un immediato reintegro nell'incarico. L'istanza è stata depositata stamane presso il Tribunale del Lavoro di Roma. Con due incontri si completano stasera i sedicesimi di Coppa Italia. Alle 18 Genoa sul Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente del derby toscano Fiorentina-Pisa, di fronte dalle 21. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Su RTR 99 ti ricordi. E adesso, cari amiche e cari amici, carissime e carissimi, vi porto in Brasile, precisamente nel 1982, quando un cantautore appunto brasiliano, Djavan, pubblica il suo album numero 5 intitolato Luz, ossia luce. La canzone di traino si chiama invece Sina, ovvero sia destino, che diventa poi famosa nella versione italiana di Loredana Bertè nel 1983 con la produzione di Ivano Fossati, e diventa jazz in questo caso. Ma il successo internazionale per questo motivo arriva nell'87, quando i Manhattan Transfer omaggiano Djavan e il nuovo Brasile musicale con l'album Brasil. La canzone, per l'appunto, la ascoltiamo in inglese, Soul Food to Go, Manhattan Transfer su RTR 99. Ti ricordo

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
2: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
3: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Oppilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su oplatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Oppilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
6: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
7: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
6: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
8: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.

A Patriots to Arms, Franco Battiato, per voi e per noi su RTR 99, ti ricordi? 15 di settembre del 1970, raggiunta all'aeroporto di Fiumicino, la diva delle dive Sophia Loren smentisce di essere in attesa di un secondo figlio dopo Carlo Ponti Junior, nato alla fine del 1968. La grande attrice annuncia che interpreterà Anna Karenina, ovviamente dall'omonimo libro di Tolstoi, girato a Mosca, e che poi andrà a New York per interpretare il film di Mario Monicelli, La Mortadella. Allora, Anna Karenina non lo interpreterà, La Mortadella di Monicelli, sì, girato proprio a New York. E restiamo nel 70 con una delle canzoni dell'anno, assolutamente, Let It Be, i Beatles su RTR 99, ti ricordi?

di questo brano, di questa cover, come La Bamba, che rilanciò un classico e che ritornò appunto in Hit Parade proprio in quel 1987. E allora Los Lobos qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAIG 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: My car.
5: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
4: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
5: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
6: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
7: Ciao Marco! No, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
6: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
7: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: Le innocenti evasioni, quelle cantate, quelle portate al successo nel 1972, ovviamente da lui, Lucio Battisti, nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Adesso parliamo di sicurezza in casa, di protezione contro i furti. Ad Ariccia c'è un'azienda che da oltre 45 anni realizza dei serramenti di sicurezza progettati per resistere al meglio ai tentativi di scasso, ovviamente. E con noi allora c'è Fabio Della Gruben, che saluto. Fabio, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti quanti, salve.
0: Come stai, tutto bene?
1: Tutto bene, siamo sempre qui.
0: Allora, quando si parla di inferriate, persiane, blindate o porte corazzate, molti pensano che siano tutte uguali, ma è davvero così?
1: Beh, no, assolutamente non è proprio così. I serramenti classici possono essere forzati con i normali e classici arnesi di scasso, quelli che si comprano normalmente nei ferramenti, il classico piede di porco o un grosso cacciapite, perché sono costruiti con dei sistemi di sicurezza davvero poco efficaci.
0: Quindi ci vuoi dire qual è il punto più debole di un'inferriata o anche di una porta blindata?
1: Guarda, di solito il ladro cerca sempre di forzare il lato della serratura, perché è veramente il punto più debole. Pensa che le normali serrature vengono costruite con dei catenacci di chiusura che sono fatti con dei lamerini talmente sottili che vengono forzati in tempi rapidissimi, ripeto, sempre con quegli arnesi, come ti ho detto prima, col classico piede di porco, quello più comune in assoluto. Questo è quello che normalmente accade quando il ladro tenta di attaccare un prodotto, una serratura che è realizzata con dei sistemi di sicurezza davvero molto bassi. Noi della Gruben, come abbiamo risolto il problema, diciamo, ti ho anticipato la domanda che forse volevi fare.
0: Beh, certo, assolutamente, perché in pochi secondi ci mettono in non sicurezza la nostra casa,
1: certo,
0: o il nostro ufficio.
1: Ovvio, abbiamo focalizzato proprio questo, noi abbiamo capito qual era il vero punto debole, che appunto ti stavo spiegando, che è la serratura, e dopo tante prove appunto di scassi eseguiti e soprattutto di test fatti in sede, abbiamo realizzato una nostra serratura, da noi brevettata, un qualcosa di unico, la serratura Genius, brevettata proprio per resistere gli scassi più violenti in assoluto.
0: E cosa rende Genius diversa dalle altre serrature?
1: Beh, la serratura Genius, la parte principale, proprio il meccanismo principale fondamentale, è il catenaccio centrale. Basta pensare che le normali serrature, come stavo spiegando prima, sono fatte con dei catenacci molto deboli. L'esterno magari può sembrare che è d'acciaio, ma la parte interna è sempre fatta con dei lamerini davvero molto sottili. La Genius è realizzata da un unico blocco di acciaio presso fuso indeformabile e resiste a qualsiasi tipo di attacco con i canonici arnesi utilizzati tutti i giorni, che è il piede di porco con i grossi cacciaviti. Inoltre, il puntale di chiusura comandato, non solo il catenaccio centrale, ma i puntali di chiusura comandati inferiori e superiori dalla serratura Genius entrano nel doppio di qualsiasi serratura che c'è in commercio, un ben 4 cm. Pensa che dai test effettuati, degli attacchi reali effettuati, la nostra Genius, dopo più di 25 minuti di attacco continuo, ancora esiste nella sede e non è mai stata del tutto violata e aperta.
0: Io voglio fare un po' il diavoletto, ma vi sono capitati casi di scasso reali sulle serrature Genius di clienti Gruben proprio?
1: Assolutamente sì, costantemente ci chiamano purtroppo che anche i nostri serramenti vengano attaccati e forzati. Pensa che adesso siamo tornati ora dalle ferie, siamo stati travolti da telefonate di tentativi di furti di ladri anche sui nostri stessi prodotti, ma la cosa positiva è proprio questa, che le nostre serrature sono state, i nostri prodotti sono attaccati, forzati, piegati, purtroppo rovinati, ma mai del tutto aperti. Sono lì e devono resistere. Per questo devo fare in modo che il ladro, dopo tot tempo che cerca di attaccare un prodotto messo lì per la sicurezza, se ne va di via perché non riesce ad aprirlo del tutto, ad entrare nell'abitazione.
0: E allora, adesso che ci hai messo questa curiosità e vogliamo essere veramente sicuri con la Gruben, dove si possono vedere tutti questi prodotti dal vivo, queste novità anche della Gruben?
1: Potete venirci a trovare al nostro stabilimento in via Nettunense al chilometro 78 ad Ariccia, dove abbiamo il nostro showroom e anche sede della produzione, dove produciamo tutti i nostri prodotti. Qui potete venire a vedere il nostro showroom, tutte le nostre inferriate, le persiane blindate, le porte corazzate e tutti i brevetti antiscasso che la Gruben ha progettato negli anni, tra cui la sopra menzionata Serratura Genius, e tutte le prove di scasso appunto che abbiamo eseguito sui prodotti, che sono fondamentali per capire come un prodotto deve essere realmente di sicurezza e cosa deve avere e cosa invece manca spesso quando non è, si pensa di sicurezza e purtroppo non lo è.
0: Bene Fabio, io ti lascio al tuo lavoro, grazie per essere stato con noi qui su RTR 99 Ti Ricordi e alla prossima.
1: Alla prossima, grazie mille, alla prossima.
0: Ciao, ciao, ciao. Il buon pomeriggio a Fabio della Gruben Italia Security. Anche Gruben Italia Security è un prezioso consiglio di RTR 99 Ti Ricordi.

0: autocentro99.it.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Giulia di Gianni Togni dal 1984. Davide, tu mi insegni che questo fu un 45 giri per lui.
1: Esattamente, non
0: canzone...
1: inserita in un album, volutamente, sì.
0: Quindi, ancora una volta, Gianni Togni confermava, insomma, di essere un po' un uomo da 45 giri, no? Con Luna,
1: sì,
0: Vivi,
1: certo,
0: eccetera.
1: Certo,
0: anche altri
1: semplice,
0: successi.
1: Via dicendo. È un re dell'estate, tra l'altro.
0: Assolutamente, è vero. E infatti ricordo molto Gianni Togni da gettonare, come, come diceva Vittorio Salvetti,
1: esatto,
0: al jukebox. Assolutamente.
1: Protagonista del Festival Bar per diverse edizioni, tra l'altro.
0: Assolutamente. E oggi protagonista su RTR 99, ti ricordi?
1: Ebbene sì, ma... piano piano siamo arrivati alla conclusione di questa seconda puntata settimanale.
0: Eh sì, tra poco Andrea Torre con lui fino alle 20 su RTR 99, ti ricordi, ma ci lasciamo in buona compagnia musicale.
1: Esatto, noi ci ritroviamo domani.
0: Assolutamente,
1: ma intanto,
0: appunto alle 13.
1: Chiudiamo alla grandissima con Elvis Presley.
0: Can't Help Falling in Love. Ciao David.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. Il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: tutti. Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
4: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
5: RTR 99 ti ricordi, scoccano in questo momento le 16:02. Oggi è martedì 15 settembre, ma di questo credo che ve ne eravate già accorti, tutto sommato. Se no, ci sono anche quelli più distratti che non fanno conto, non tengono il conto dei giorni. Va benissimo così. È una gran fortuna, peraltro, un gran lusso, poter non tener conto dei giorni. Io sono Andrea Torre, molto, molto, molto leggeri per iniziare la nostra torre terapia di questo martedì. Prendiamo il largo, molliamo gli ormeggi, si parte.

col ditino così, per chi è davanti alla TV in questo momento, perché RTR 99 ti ricordi, e anche in TV, come guardarci in TV? Andate sul sito rtr99.it, ci sono tutte le indicazioni delle modalità di collegamento con questa fantastica radio. È iniziata un'altra puntata di Torre 99, è iniziata la Torre Terapia con il ditino così, un po' sornione, vi dico venite via con me e affidatevi al capitano. Io sono Andrea Torre, anche oggi per 4 ore navigheremo, anche oggi per 4 ore lotteremo, combatteremo contro tutto ciò che ci rende la vita

riunione invece, e avviene magicamente ogni pomeriggio dalle 16 alle 20, incredibile ma vero. Certo, serve anche la musica giusta, qui ce n'è tantissimo. Ad esempio, questa meraviglia degli Earth, Wind and Fire.

0: lasciatevi trasportare in un'altra dimensione, come trasportano gli Earth, Wind and Fire pochi altri sono riusciti, almeno nel mio gusto personale, Le voci di Morris White e Philip Bailey, ma soprattutto il basso di Verdin White, che è il vero trasportatore, secondo me, di tutta la produzione di questa band favolosa, nella consapevolezza che non possiamo cambiare il mondo perché il mondo va così. That's the way of the world. Noi comunque i nostri tentativi li mettiamo in campo anche questo martedì 15 settembre, costi quel che costi, anche se bruciasse la città. Ci siamo capiti, eh?
1: RTR 99,
2: ti ricordi?
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
7: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
8: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
7: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
8: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
9: Quindi dopo aperitivo?
10: No, oggi ho il dentista.
9: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
10: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
10: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

costretto a lasciare il suo amore e non poter coronare il suo sogno d'amore, perché ai tempi si decidevano queste cose anche in famiglia. Anche se bruciasse la città, io sarò il tuo amore. Massimo Ranieri, 1969, vittoria tra l'altro finalmente a Canzonissima. Nel 1983 invece, con la scoperta dell'uso del campionatore, Nile Rodgers, unitamente ovviamente alla sua chitarra, cambiò il suono dei Duran Duran.

Sì, perché la storia è questa, molto velocemente. L'album era il loro terzo album, Seven and the Rugged Tiger. Conteneva The Reflex. Non era tagliata con questa ripetizione, con questo balbettio tipico uso del campionatore. Ma i Duran Duran avevano ascoltato una produzione di Nile Rodgers che li aveva colpiti particolarmente, era Original Sin degli In Excess. Allora gli chiesero di metterci le mani e non chiamarono un disc jockey, fu il produttore direttamente a occuparsi di dare questo nuovo taglio che fece poi la fortuna, tutto sommato, di questo pezzo. Oh no! Sono le 16:20, è partita la Torre Terapia, anche questo martedì 15 settembre, qui da noi non può mai mancare Marcella Bella.

sintonizzati, collegati via DAB o magari via app. Allora vedete la copertina, la disperazione. Sarà poi disperazione il sentimento di cui è preda Marcella Bella, raffigurata sulla copertina appunto di questo 45 giri, o passione o dolore o chissà che cos'altro, pensieri che le passavano per la testa. Marcella Bella insieme a Mario Balducci, perché il controcanto maschile dopo tanti anni è stato scoperto, svelato dal nostro Fabio Martini, e quindi è giusto che abbia anche i suoi meriti Mario Balducci, che è stato peraltro l'autore delle canzoni di Christian, non uno così per intenderci, insomma, 1978. Oggi tanta musica, ho deciso, Ci sono i Didi Sound e questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi?

Carmela e Michelangelo avevano visto che Barry White aveva la sua Love Unlimited Orchestra anche per dividere le due carriere, e allora pensarono: usciamo come la bionda, però quando dobbiamo presentare il nostro gruppo, anche se siamo sempre noi,

andarono a Monaco, dove le sale di registrazione erano particolarmente attrezzate per dar luogo a queste produzioni, e quindi parliamo ovviamente di Italo Disco, ma anche di Eurodisco. Sono le 16:27, RTR 99 ti ricordi, vi riporta, spero, alla memoria, perché è un film che non ha avuto grandissimo successo, però è un film delizioso del 95 intitolato Empire Records.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su rtr99.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
5: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
4: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con

0: tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o brispalitalia.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Rock, al 338 99 00 99 0. Torre Terapia del martedì, fresca come l'aria in alto mare. Ah, arriva la freschezza allora, sì sì. Temperatura mite, così ci piace, così possiamo assolutamente sopportarla. Non a lungo, però per ora possiamo sopportarla. La definizione di un suono, beh, qui ci colleghiamo ovviamente a Barry White, la sua Love Unlimited Orchestra, ma anche alle Love Unlimited, visto che, come tutti sappiamo, perché l'abbiamo raccontato più volte qui nella nostra Torre Terapia, l'ispirazione per questo pezzo a Mario Lavezzi venne ascoltando I Step in a Dressing Fella, la grandissima canzone della Love Unlimited, e da lì costruì questa canzone meravigliosa che ci ha restituito questa freschezza alle 16.38 di questo martedì 15 settembre. Negli anni 70 furono definiti quei suoni, i suoni della musica da ballare, di quella che però verrà definita disco music, ma la definizione parte tutta quanta negli Stati Uniti d'America e parte come eredità di alcune scuole, alcune etichette discografiche che hanno veramente cambiato i giochi. Una su tutti, la mitologica Motown di Detroit. Quante volte mi avete sentito parlare della Motown di Detroit? Il padrone della Motown, Barry Gordy, aveva al suo fianco, anche sotto di sé, tanti produttori, tanti autori. Ce n'è uno che però è rimasto sempre un po' in ombra e si chiamava Harvey Fuqua. Lui, tra l'altro, è lo zio di quell'Antoine Fuqua, autore del biopic Michael sulla storia di Michael Jackson. Quindi i racconti riportati in quella bellissima pellicola da Antoine Fuqua sono molto aderenti alla realtà, perché un po' perché insomma c'è una parte della famiglia Jackson, c'è il nipote, c'è il fratello che ha prodotto quel biopic, ma soprattutto perché ci sono tutte quelle storie, quei racconti che venivano proprio da quella grande fabbrica di suoni che è stata la Motown. Chi ereditò i suoni della Motown più di tutti? Secondo me sono stati quelli della Philadelphia International Records, sono stati quelli del suono di Philadelphia, di TSOP, The Sound of Philadelphia. E lo stesso Harvey Fuqua, infatti, guarda un po', firmò un pezzo che era del gruppo The Sound of Philadelphia, dei Mother, Father, Sister and Brother, per intenderci, un pezzo che poi ottenne i suoi massimi grandi onori perché partecipò molto molto molto molto meritoriamente alla colonna sonora della Febbre del sabato sera. Questa è RTR 99, ti ricordi, il pezzo è questo.

Giuliano, ti ricordi? Siete davanti alla TV? Si vede l'occhio lucido? Lo è, sì, lo è. C'è grandissima commozione in questo momento da parte del capitano sulla tolda della nostra nave che ci porta in navigazione. Che suoni! Vituperata disco music, ma questi suonavano sul serio? Che suoni! Suonavano per suonare, ma anche arrangiavano per arrangiare, insomma, perché gli arrangiatori hanno sempre giocato un ruolo molto importante nelle produzioni discografiche. E adesso andiamo a quella televisione d'inizio anni 70 che ha avuto tante perle un po' dimenticate. Ci sono sempre le stesse di cui si va a parlare, ma alcuni programmi, forse anche perché sono stati un po' programmi di nicchia, anche se questa definizione appartiene più ai giorni nostri. E c'era questo programma che si chiamava Il Buono e il Cattivo, era un programma con Cochi e Renato che andò in onda nel 1972. Colpo di tacco in arrivo, avete già capito, insomma. La sigla di questo Buono e Cattivo si titolava Ufficio Facce e uscì su un 45 giri che non ebbe grandissimo successo, anzi non ebbe affatto. Ma sul lato B, questo 45 giri, aveva una canzone di Enzo Iannacci che era stata pubblicata già nel 1967, invece fu riadattata e inclusa in questo 45 sul lato B, e questa volta questa canzone in particolare entrò prepotentemente nel loro repertorio di successi, successi di Cochi e Renato. Si intitola La Gallina.

scientificità, eh? Essa la gallina, innovatori assoluti, hai ragione Ezio. Ezio li ricorda anche in un carosello, credo, della Lebole. Faccioli era l'uomo in Lebole, loro si facevano le ossa, e questa canzone poi decollò quando la interpretarono, quando si esibirono nel programma dell'anno successivo, il

altro che secondo me sarà particolarmente sconvolgente. Lui si chiama Roberto Zanetti, aveva iniziato con i Santa Rosa negli anni 70 e poi diventò uno dei protagonisti della Italo Dance nel 1983. Lo abbiamo visto a Disco Ring, vestito un po' come un giovane gotico malinconico, come il nome d'arte aveva scelto

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.
2: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
3: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
2: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
3: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

il campo di periferia che rappresenta il mondo reale, polveroso, dove bisogna farsi valere. Nino, che ha 12 anni, ha paura di sbagliare quell'opportunità decisiva, però senza coraggio e fantasia. La vita non va avanti, ma soprattutto, come sappiamo, è il tributo al grandissimo Agostino di Bartolomei. Questa è RTR 99 Ti Ricordi, io sono Andrea Torre, sessione del martedì del 15 settembre della Torre Terapia. Questa canzone l'altro giorno ce l'ha proposta nella sua cover meravigliosa Caterina Caselli, l'ha scritta Neil Diamond, ma in realtà all'origine appartiene a una formazione molto divertente. Si chiamavano The Monkees, si intitola I'm a Believer.

0: Cerchi una spesa che ti premia? È quella di Spazio Conad.
1: Via, via.
0: Fino al 1 ottobre vinci la spesa. Ogni 25 euro è un fin da giocare. In palio subito 5.000 carte prepagate Conad. Vai su spazialafortuna.conad.it. Valore montepremi 171.000 euro.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
5: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare.
6: E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
9: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
8: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
10: Messaggio promosso da Sanofi.

con quanta delicatezza ma anche con quanta precisione la descrizione del personaggio protagonista di questa canzone meravigliosa, scritta da Fabrizio De André e Massimo Bubola, che volarono molto alto, insomma, per trarre ispirazione. Sì, attinsero dei figli della luna di Platone. I figli della luna erano gli androgini, ma in questa accezione di De André e di Bubola diventarono due uomini, due ragazzi che si amavano. Il loro amore però fu interrotto, furono separati dalla guerra e non riuscirono più a tornare insieme, perché Andrea non tornò più da questa guerra. La storia l'abbiamo già raccontata tante volte, però mi sembrava giusto ribadirlo per magari i nuovi all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi che dall'introspezione, anche da un po' di tristezza, ma sì, diciamola, vi riporta sulle ali della leggerezza.

0: appunti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica.
4: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinappi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19. A nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
5: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
6: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
5: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
6: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
9: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
8: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

TR99, ti ricordi? Varietà e qualità della proposta. Prendo in prestito questa definizione del grande amico giornalista Jacopo Granzotto, che così ha commentato un post sui nostri profili Facebook e Instagram, i profili di RTR 99. Ti ricordi? Mi è piaciuto particolarmente. Mi è piaciuta la sintesi e anche la definizione. Jacopo, un grande saluto a te nel caso fossi all'ascolto in questo momento della Torre Terapia di martedì 15 settembre, per dare un senso e soprattutto una prova di questa varietà della e qualità della nostra programmazione musicale. Dopo Zucchero ci infiliamo questa meraviglia di Carly Simon.

e vai con i violini. Il violino è quello strumento che più di tutti riesce ad entrarti dentro, a penetrarti, va sotto pelle e raggiunge le nostre zone anche meno scientificamente dimostrabili. C'è l'amico, c'è Jacopo Granzotto, non ha solamente scritto, è collegato con RTR 99, ti ricordi? La citazione era assolutamente dovuta, obbligatoria, grazie veramente, grazie di cuore. Ci sono luoghi che non nascono per caso, ma dal mare. Il ristorante Chinappi è uno di questi. A Formia 70 anni fa e ora a Roma in via Augusto Valenziani numero 19. Qui, ogni giorno, da Chinappi, il mare arriva con un rituale che non cambia mai. Il pescato del Golfo viene selezionato all'asta di Formia e portato in tavola in base al pescato e alla fantasia dello chef, che poi decide ogni giorno un menù per garantire freschezza e qualità. In più, una carta dei vini ricca di bollicine francesi ed etichette selezionate. Per informazioni e prenotazioni, presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi ovviamente, i numeri sono questi: 06 48 19 005. Ripeto, 06 48 19 005. Oppure potete scrivere su WhatsApp al 360 61 5219. Lo ripeto: 360 61 5219. Chinappi.it. Il mare, quando è vero, parla da solo e parla ancora meglio perché c'è il trattamento speciale riservato agli ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi?

Roberta è anche un cognome. Stoppa, il primo grande amore, la prima moglie di Giuseppe Faiella di Peppino di Capri, che non prese assolutamente bene la fiction, che comunque ebbe un grandissimo successo in televisione, ma ha ritenuto sottolineare che ci fossero moltissime bugie in quella ricostruzione della vita di Peppino di Capri, che io penso, insomma, presumo che lo stesso Peppino abbia comunque autorizzato, ma lei non la prese assolutamente bene e in fondo possiamo anche capirla. Quel meraviglioso mondo cinematografico di anni 80, degli anni 80, ma anche dell'inizio degli anni 90, un po' scomparso, perché era quella cinematografia che ci dava la possibilità di evadere veramente dalle nostre paturnie quotidiane, e quindi queste commedie che oggi sono un pochettino scomparse in favore di racconti che sono o altamente fantascientifici o puntano tutto sul pianto, sul lamento, sull'autocommiserazione. Ma quando uscì Sirene fu un successo incredibile, anche per merito del cast. Il cast aveva una donna, vedeva questa donna protagonista con due figlie da padri differenti, che cerca di approcciarsi con un vicino

0: 99. Ti ricordi?
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona lavorazione.

0: unica sede.
1: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
2: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
1: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

raccontato decinaia di volte qui nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? E avevano composto questa meraviglia. Ma Mussida e i Pagani più di un titolo non riuscirono a dare, ma il titolo era importante, era Impressione di Settembre. Mariano Mogolle, il papà di Giulio, e Mariano Rapetti, scusate, il padre di Giulio. Il padre acquisì il soprannome del figlio? Assolutamente no, mi sono semplicemente sbagliato io. Incaricò insomma il figlio di comporre il resto del testo, che era comunque una sorta di orpello rispetto a una grandissima creatività musicale, e poi l'unione della grande interpretazione al Moog che faceva uno dei suoi ingressi ufficiali nella musica italiana di Flavio Premoli, la batteria di Fras Di Cioccio. E così che il capolavoro divenne talmente importante che anche oggi, ogni volta che lo ascoltiamo, ci emoziona, ci fa vibrare. 17:39, martedì 15 settembre, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordo

gli ascoltatori e le ascoltatrici di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi, hanno delle peculiarità ma anche delle proprietà singole e specifiche che ci inorgogliscono. Per esempio abbiamo la versione al femminile di Ciro dei Neri per Caso. Cira corrisponde al nome di Alessia e lei, essendo anche una cantante, trova una certa somiglianza o similianza dal punto di vista melodico con You Can Call Me Al di Paul Simon, che uscì 3 anni dopo, e quindi sarebbe il caso di mettere a confronto Give It Up dell'83 di Christina Sunshine Band con You Can Call Me Al, canzone meravigliosa estratta da Graceland che incise 3 anni dopo Paul Simon. E diciamo che ci può stare, anzi ci sta assolutamente, perché quando Alessia parla è cassazione, è cassazione. Questa è RTR 99, ti ricordi, una radio che ha la possibilità a chi ha un'azienda di promuovere il proprio marchio, il proprio prodotto in maniera veramente personalizzata. Fare pubblicità su RTR 99, ti ricordi, vuol dire inserire la vostra attività tra una canzone e l'altra, vuol dire mandare il vostro marchio in televisione, perché RTR 99, ti ricordi, è radio ma è anche TV, e le nostre canzoni sono quelle che fanno la storia. Tra un pezzo di storia e l'altro, la vostra attività commerciale verrà promossa ovviamente nel modo migliore, come se fosse nostra. Per informazioni e contatto diretto vi do il numero telefonico, perché è un numero WhatsApp, quindi potete scrivere o chiamare quando volete. Il nostro ufficio commerciale è sempre aperto, 375 922 7663, ripeto, 375 922 7663, è il numero per entrare nella famiglia dei partner commerciali di RTR 99, ti ricordi. E qui adesso andiamo a dare un senso, a dare un tocco di grinta alla nostra torre terapia pomeridiana. Mettiamoci tutti quanti a urlare contro il cielo, come fece tanto Luciano Ligabue nel 1991.

mi sono accorto di non aver mai messo nella torreterapia. Questa, ragazzi, tenere serata in discoteca e quando apri la parte della musica italiana e vuoi dare la carica, è inevitabile che tu mi inserisca Urlando contro il cielo. Faceva parte di Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn. Incredibilmente non è entrata nel primo album di Ligabue perché è stata scritta esattamente 4 anni

altri momenti, magari con gli amici o in qualche locale, a qualche matrimonio, a qualche festa particolare, dove quando arriva questa canzone tutti ovviamente, oltre che a urlare contro il cielo, lo facciamo sollevando le mani, sollevando anche i piedi da terra, praticamente ballando, saltando. Ricci Family, questo è per il mio amico Davide di Milano, perché sono sicuro che apprezzerà, insieme a Mauro Malavasi.

0: Portaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
3: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato.
2: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
4: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
5: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
6: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
5: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
6: Fai bene. Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
8: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
9: Azienda agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Il 1981 è l'anno in cui il Festival di Sanremo, che era un po' andato in secondo ordine nella, nella programmazione televisiva, per essere trasmesso in tutte e tre le sue serate. Fino all'80 solamente la serata finale. Ed è lì che vinse Alice con Giusto Pio, con Franco Battiato. Qui è il capitano di RTR 99, ti ricordi, un capitano che ama tutti quei racconti legati ai viaggi nel sud dell'America, del sud-ovest, l'America del sud-ovest in particolare, laddove si toccano il Messico con la California, per esempio, e quindi questa canzone, al di là del fatto che sia stata scritta e composta da Burt Bacharach e Hal David, non poteva che entrare automaticamente a far parte del mio cuore, entrarmi nell'anima. Conosci la strada per San José? Do you know the way to San José, signori, diamo il bentornato alla grandissima Dionne Warwick.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie. L'abbattimento di un sospetto drone russo sulla Lituania da parte di caccia italiani della NATO alimenta nuovi timori su un allargamento della guerra in Europa.
2: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
3: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che parla
4: fuori. In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

abbiamo raccontato molteplici volte la storia di questa canzone, il desiderio di Ivan di prendere quella casa a Firenze, eccetera, eccetera, eccetera. Casa che non prese perché la moglie decise per un'altra località. Invece voglio tornare alle 18:08 di questo martedì 15 settembre con questa torre terapia a raccontare, a ricordare le belle voci della bella disco music. Ce n'è una, voci femminili intendo, ce n'è una che scrisse il suo primo successo quando aveva 15 anni, pensate. Si chiama France Jolie. La sua voce, ma anche l'arrangiamento del suo primo pezzo, ricordavano molto, molto, molto bene Donna Summer. Era proprio quello stile lì, ma anche la sua voce si assomigliava, si avvicinava moltissimo a quella della grandissima regina della disco music. E infatti la sua carriera decollò nel 1979, fu chiamata a sostituire Donna Summer perché aveva dato forfait in un concerto sulla spiaggia di Fire Island. Fu talmente forte la sua performance che decollò con questa canzone e poi diventò una delle voci di riferimento di un'etichetta che in quell'anno, nel 79, iniziava a prendere vita, a prendere vigore, la mitologica Prelude Records. Questo è quanto io vi ho raccontato, ma per verificare che corrisponda a realtà nell'ambito dei suoni e della sua voce ce l'andiamo ad ascoltare su RTR 99, ti ricordi? France Jolie.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Back to work? Back to school? No. Back to Fiori!
1: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
3: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
1: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82, cartolinformatica.it.
5: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft,
6: un buon bicchiere di vino.
5: E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
7: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
8: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
7: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
9: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
10: E che fai? Chiudili fuori casa.
11: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
12: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
11: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
13: Visto bere a una fontana.

Lui lo sapeva, lui lo sapeva che la Radio Nazionale non avrebbe mai trasmesso questa canzone. E ovviamente confidò invece nella grande libertà delle radio libere, che poi nemmeno tutte, insomma, non era facile, ma credo che non sia nemmeno facile anche oggi, anche nel 2026, programmare alla radio disperato erotico stomp. Ma la cosa che stavo leggendo sono le critiche che arrivarono numerosissime dal mondo intellettuale, dagli stessi intellettuali che magari in quegli anni 70 professavano l'amore libero, la libertà sessuale e così via, discorrendo il poliamore. Ma su questa canzone di Lucio Dalla si incastrarono un po' tutti. Un grandissimo giornalista, un giornalista che coniò tantissimi neologismi e ha sempre giocato molto con le parole, una sorta di antesignano di Roberto D'Agostino, per intenderci, si chiamava Sergio Saviane. E Sergio Saviane scrisse, ve la leggo così come mi è stata riportata: Lucio Dalla sembra la vecchietta che vende castagne all'angolo della strada per fare troppo lo spiritoso o per far vedere che so condisce i suoi spaghetti canori e miliardari con i luoghi comuni della miseria e del sesso sottoproletariato. C'è bisogno veramente di usare tutti questi termini per mandare un messaggio. Dalle colonne dell'Espresso, Sergio Saviane criticava in maniera tranchant questa che invece è un'assoluta meraviglia, un capolavoro, ma soprattutto una canzone che anche quelli, diciamo, con maggior pruderi, quelli un po' più tradizionalisti, un po' più conservatori, in silenzio, quando erano da soli, se l'ascoltavano, perché è veramente un capolavoro della musica italiana, veramente gustosissimo, disperato erotico stomp. Ma ogni tanto serve, lo facciamo qui su RTR 99, ti ricordi, andare a ricostruire anche il mondo in cui queste canzoni sono state presentate, com'era la nostra società in quegli anni lì, non tanto diversa da quella attuale peraltro. Adesso non ci facciamo illusioni che una volta fosse veramente così tanto meglio.

Io sto volando, eh? Ezio che mi cita le parole coniate da Sergio Saviane. Inventa il mezzo busto come definizione. L'onanismo aggettivale, così via discorrendo. Sono molto fiero di avere questo pubblico all'ascolto della Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Ma torniamo a questo pezzo degli AC/DC. Fu il momento in cui lui assunse la figura di handicap, assunse questa sorta di esatta corrispondenza di handicap. Del resto bastava una coppola, insomma. Handicap, meglio conosciuto in Italia come Carlo e Alice, erano gli anni, era il 1980, ancora non era nata MTV, però in Australia c'erano già delle televisioni che trasmettevano dei video musicali, ma del resto video musicali l'abbiamo visti anche per riempire gli spazi anche sulle televisioni libere degli anni 70, ne abbiamo parlato molte volte, no? GBR con More Than a Feeling dei Boston, tipo 74 volte al giorno, o Let's Stick Together di Brian Ferry. Nell'80 comunque ancora erano video che andavano solamente su piccolissimi circuiti televisivi, e allora loro comunque il video lo fecero, gli misero questa coppola in testa e diventò handicap, prese queste sembianze che si è portata poi dietro per tutta la vita, un video con una regia importante, quella di David Malley. Tanto vi dovevo alle 18:27 su RTR 99, ti ricordi i Camaleonti a Sanremo insieme a Ornella Vanoni, e qui torniamo a volare allargando le braccia. Sono canzoni che non solo si cantano ma anche si ascoltano a braccia allargate, per predisporci e prepararci a un bel abbraccio. Eternità.

0: Pizzeria Auto Import.
1: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
0: SUV, city car, berline, anche ibride e GPL.
1: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
0: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
4: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. Un milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
5: CUP24, un paraprenota fatto.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Oh my car.
9: Sabato 19 e domenica 20. Open weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro. T-Cross da 21.900 euro, 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
10: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
9: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.

serve per dare la scossa a questo pomeriggio di martedì 15 settembre, ma mi serve anche per completare un po' quel ragionamento su quell'ipocrisia, il sopracciglio alzato di chi criticava il testo di Disperato Erotico Stomp dopo averlo naturalmente ascoltato più e più volte. Su questo non ho molti dubbi. O come dice Sebastiano giustamente, quei sedicenti intellettuali di un tempo, almeno parte, che erano come gli opinion leaders e influencer di oggi, devono dire qualcosa di polemico per esistere. Poi magari manco credono o riflettono su quello che dicono, basta che girino un po' di quella cosa che se si pesti in agosto è particolarmente spiacevole. Eppure a tanti piace, tanti campano sulle mani inserite in questa sostanza biologica. Ma perché Alberto Camerini? Perché proprio quell'ipocrisia, quel modo di pensare, di esprimersi, di giudicare molto ipocrita, è stato svelato in tante occasioni, ma mai come ha fatto bene Alberto Camerini, essendo lui di sinistra, molto oltre la sinistra. Raccontò però in un'intervista, per riportare ogni cosa al suo posto, che suo padre era comunista, e poi dice: io ero ancora più a sinistra, c'era il movimento studentesco, lotta continua, avanguardia operaia, noi leggevamo il Capitale di Marx, non tutto, ci davano gli estratti da studiare su volantini ciclostilati, ma poi alla fine si andava sempre al Parco Lambro a farsi le canne e ad ascoltare la musica, ascoltare i poeti che declamavano, no, e a sperare di vedere le ragazze nude, cosa che non succedeva quasi mai, perché poi alla fine, insomma, al di là del racconto, al di là della maschera che ci mettiamo davanti, in fondo siamo molto più meravigliosamente semplici. E allora con questa semplicità torniamo a ballare. Questo è uno dei punti di riferimento in assoluto della disco music. Loro sono i Lips Inc.

era il 1979. Iniziava a definirsi il nuovo suono. Iniziava per un buon 50% ad essere presente il suono dei synth nelle produzioni da ballare, quindi ci si preparava a quella trasformazione dalla disco music alla dance music, dalla disco degli anni 70 alla dance degli anni 80. Ecco, 1980, e qui si sta avvicinando un altro, a mio giudizio, clamoroso colpo di tacco della torre terapia di RTR 99, ti ricordi, di questo martedì 15 settembre. Come sapete, Domenica In aveva due sigle in genere, a parte l'iniziale e la finale, ma la sigla iniziale veniva, si alternavano praticamente, fino a febbraio ce n'era uno e poi da febbraio a giugno ce n'era un'altra. E qui questa sigla interpretata dal magistrale Nino Manfredi si va a declamare un'arte, un'attività di quelle attività umane importanti che forse, almeno per quanto mi riguarda, è la più importante in assoluto. È un'attività che va condotta con molta cura, con molta attenzione, segue anche delle regole precise. Non sto parlando della cucina, non sto parlando del mangiare, non sto parlando di quello che avete pensato voi, sicuramente ancora un po' inebriati da disperato erotico stop, ma sto parlando della pennichella.

Lo sai perché la gente s'arrovella e dice che la vita non è bella? Perché gli tocca de campà de corsa, è stretta in una morsa, non c'ha più il tempo per la pennichella, ossia quella mezz'ora di dormita che se faceva nonno, la quale dentro il treno della vita è il supplemento rapido del sonno. La pennichella classica ha un suo cerimoniale,

L'immagine di copertina è molto chiara ed è anche molto precisa, perché la pennichella in realtà nasce a tavola quando appoggi un po' la testa perché sei sazio, sei satollo. Perché la parola pennichella deriva dal latino, pensate, da pendicolare, che significa pendere, essere sospeso, e quindi è legato un po' a questo oscillare della testa di chi si addormenta seduto dopo avere mangiato, ed è inevitabile, soprattutto in quei pranzi del sabato o della domenica. E ci sono le regole, come detto, insomma, è una cosa molto seria. Io sono ovviamente plurilaureato in pennichelle. Il brano quindi racconta questa classica mezz'ora di sonno pomeridiano e descrive questo cerimoniale. Adesso andiamo a sintetizzare al volo, insomma, c'era tantissima ironia. Del resto, chi meglio di Nino Manfredi poteva dare un taglio ironico a un tema così importante veramente nella nostra vita? Si sconsiglia il letto e si consiglia invece una sedia a dondolo o una poltrona bassa, lasciando uno spiraglio alle persiane per sentire il rumore del mondo in sottofondo. Che meraviglia! E soprattutto è importante mettere a cuccia il cane. Io aggiungo anche il divano, perché lo so, è una piccola, è un piccolo fuori regola che io mi concedo quando mi godo all'arte, mi dono completamente all'arte della pennichella, ma anche la poltrona, diciamo, ha il suo perché. Sono molto bravo in entrambi i casi, e anche forse come molti di voi ad appoggiare la testa sulla mano e iniziare ad addormentarsi quando si è a tavola. Lei iniziò prima di I Love Rock and Roll con questo pezzo, l'anno prima di I Love Rock and Roll, che poi è diventata molto famosa. Esordì con questa Bad Reputation, John Jett and the Blackhearts su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Parte la superrottamazione Opel! A settembre con la superrottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Venite, vi faccio vedere il resto della casa.
4: Wow, ma che bell'armadio di antiquariato!
3: No, veramente quella sarebbe la porta della mia stanza.
5: Se le tue porte non sono più al passo con i tempi, è il momento di andare da Messere Porte. Prendi e porta a casa seta a soli 190 euro più IVA con serratura magnetica inclusa. Messere Porte, più porte che mai.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
6: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Captur GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
7: Crossover, SUV e tante altre occasioni, molti brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa.

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

mi è tornato il raffreddore, mi devo soffiare il naso. Tanto lo sapete, no? Vabbè. Le parole di Riccardo Cocciante, dedicate a Ennio Morricone e a questo loro lavoro insieme. Ho sempre ammirato Morricone, il suo modo di comporre, lo stile inconfondibile. Quando iniziamo a lavorare era spiazzato da me, ero fuori dagli schemi, cantavo urlando, lui invece era più misurato, ma ha capito subito cosa bisognava mettere intorno alla mia voce. Mi chiamava, Morricone chiamava Riccardo Cocciante, il mio gatto, perché pur non avendo studiato musica facevo cose che alla fine restavano in piedi. Che meraviglia, serve adesso la scossa, eh? Ah, assolutamente serve la scossa. E allora, uno di quelli importanti per riuscire a cambiare anche il nostro stato d'animo, c'è Jimi Hendrix. Cosa volere di più?

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

Renato ancora una volta ci porta verso la beatitudine. Ah, che meraviglia, che bello. Renato che non ha mai tenuto sempre la maschera su, ogni tanto l'ha tirata giù per farsi conoscere, per comunicare come Renato Fiacchini, non come Renato Zero, verso i sorcini e le sorcine, verso il suo pubblico immenso di fan, oggi si chiamano così. Ricordo quando per 2 o 3 anni ho avuto l'onore di parlare ai microfoni della Rai Stereo 2, anche Rai Stereo 1, non c'erano i WhatsApp, non c'erano i messaggi, non c'erano gli SMS, ma arrivavano ancora le lettere degli ascoltatori. Ebbene, di queste lettere, su 100 che ne arrivavano, 90, ma anche 95 erano lettere che chiedevano una canzone di Renato Zero, e lì ebbi veramente, oltre che la percezione, la conferma della grandezza di questo artista, quanto questo artista è entrato veramente nel cuore di tantissimi italiani. 19:07, questa è RTR 99, ti ricordi? Io sono Andrea Torre, siamo entrati nella quarta ora, ancora abbiamo tanto da raccontarci, ma soprattutto da ascoltare. Dopo un bel periodo di alta sperimentazione, dopo essere uscito dai Genesis, Peter Gabriel decide che è il momento di iniziare, tornare a fare qualche soldino, entrare in classifica. Come è avvenuto a Franco Battiato, insomma, lo ha fatto Franco Battiato, poteva non farlo anche il grandissimo Peter Gabriel. E ci arrivò a Sanremo con questa canzone, quindi l'operazione fu assolutamente riuscita. C'è

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Oh my car. Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19 e 20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Enzo Carella, da Viale dell'Umanesimo all'Eur, qui a Roma, al Fleming, dove c'era la serie della Hit di Vincenzo Micocci, affidato alle cure promozionali del grandissimo Michele Mondella, ma assolutamente ingestibile. Ecco perché Enzo Carella non ha poi visto sbocciare la sua carriera, era assolutamente ingestibile, aveva proprio dei problemi nei confronti di se stesso. E questo secondo me lo rende ancora più un artista. Eh sì, solamente i veri artisti sono così, sono ingestibili. Ma la produzione, ragazzi, Agostino Marangolo che teneva il tempo di Barbara, mamma mia, il gruppo che suonava erano praticamente i Goblin, perché c'era Agostino Marangolo alla batteria, Carlo Pennisi alla chitarra, Fabio Pignatelli al basso, e poi c'era la firma e la produzione dello stesso produttore di Riccardo Cocciante, Marco Luberti. Fu affidato musicalmente alle cure del produttore Marco Luberti e di Alfonso Bettini, che scrisse questo pezzo insieme a Luberti, a Enzo Carella, con Pasquale Panella che invece ci mise le parole. Tutti personaggi che hanno gravitato in quel mondo, il mondo della musica, senza essere mai raccontati, senza essere mai ricordati. Beh, anche Alfonso Bettini è stato uno molto importante nella storia della musica italiana, anche lui insieme a Riccardo Cocciante e anche lui insieme alla Scuola Cantorum, a Mimmo Locasciulli, a tanti nomi che all'interno sotto la grande protezione della RCA, appartenenti a varie sottoetichette, poi e a varie sottoetichette, hanno rappresentato veramente questa grandissima quantità, questa grande presenza creativa nel mondo della musica. E Enzo Carella è raccontato molto molto bene in un libro che ho consigliato e che mi è stato regalato, che ovviamente quindi ho letto, ed è un libro che ha scritto un cantautore che si chiama Avincola, che è una sorta anche di depositario dell'eredità musicale di Enzo Carella, perché fa delle serate riproponendo le sue canzoni, ma anche raccontando pezzi della sua storia. In questo libro non c'è un racconto biografico esteso da un biografo, ma ci sono tutte le testimonianze dei suoi amici, dei suoi affetti più cari, e lì si compone quindi la storia di questo grandissimo artista. Se volete, acquistatelo, perché è veramente molto molto molto piacevole. Ecco, e poi rientra in quel mondo musicale ampiamente trattato e gradito per me, ma anche per voi che ascoltate RTR 99. Ti ricordi Annie Lennox? Ora siamo nel 1992, questa è Why.

sto immaginando in questo momento, alla radio possiamo solamente immaginare dove siete in questo, alle 19:24, in questo preciso momento di martedì 15 settembre, magari a casa guardando dalla finestra o in macchina dai finestrini, si assiste al tramonto che si sta compiendo anche per questo martedì 15 settembre, mischiato all'apoteosi, a questa apoteosi musicale. Credo che l'effetto sia assolutamente devastante. Allora chiudiamolo il ciclo tornando ancora una volta indietro al 1966. Anche loro fanno parte di quei corsi ricorrenti nella torre terapia di RTR 99. Ti ricordi? Ormai.

Beh, la torre terapia di oggi, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi di oggi, su di me sta ottenendo un ottimo effetto. Come sta particolarmente funzionando? Proprio per l'ampiezza, per la varietà, ma anche la qualità della musica che ci mette a disposizione il nostro editore e che possiamo con voi condividere, cercando anche di dare un senso a questa linea musicale. Ebbene, c'è un pezzo che ha reso famoso in tutto il mondo Jason Kay dei Jamiroquai, che si chiama Space Cowboy. Divenne famoso grazie a un remix, poi più che altro, di Dave Morales, quindi siamo nell'ambito della musica degli anni 90. Ma questa definizione di Space Cowboy, questo personaggio di Space Cowboy, ha una sua nascita, perché lui prese spunto da una canzone di Steve Miller. Steve Miller, in un incipit di un pezzo molto importante e molto famoso, si presentò proprio come Space Cowboy, e questo rimase anche il suo nomignolo, il suo soprannome, anche negli anni successivi. Il pezzo si intitola The Joker.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
8: Se la

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
3: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Canzoni suggestive per il tramonto ne abbiamo. A Iosa, il nostro magazzino, il nostro archivio, il nostro pozzo senza fondo è pieno. Why di Annie Lennox. E poi questa canzone, che è la canzone dell'amicizia, del grande affetto incondizionato tra Pino Daniele e Massimo Troisi. Colonna sonora di Pensavo fosse amore, invece era un calesse, ma era molto di più anche questa canzone, che hanno praticamente costruito insieme. C'è un filmato che gira, che lo testimonia con grande chiarezza, grande lucidità. Siamo venuti a mezz'ora della torre terapia di questo martedì 15 settembre su RTR 99 Ti Ricordi, e andiamo alla partenza della carriera, anche se non sbocciò subito questo Pale Shelter. Parliamo dei Tears for Fears.

prima che mi dimentichi di nuovo, sono due ore che lo sto dimenticando, fatemi salutare Enrica, perché mentre noi ci gustiamo le suggestioni al tramonto in concomitanza con il nostro ritorno a casa, Enrica invece sta partendo per la sua missione, che stavolta sarà notturna, a bordo dell'autoambulanza, quindi sarà una notte, io mi auguro veramente che possa essere tranquilla per te. Facendo questo lavoro si acquisisce anche una certa conoscenza di come si muove il mondo fuori e soprattutto si impara a non tenere fuori nessuno, considerare che tutti siano felici, che tutti facciano le stesse cose, che tutti vadano in vacanza, che tutti abbiano i soldi, non è assolutamente così. Se no non puoi fare questo lavoro. Non puoi farlo. 19:43, Pale Shelter uscì come primo singolo, ma ebbe successo dopo Mad World e Change. Fu il suo terzo singolo, in realtà, una volta pubblicato, a raggiungere poi vette altissime nelle classifiche. Non se ne erano accorti all'inizio, non ce ne eravamo accorti della bellezza di Pale Shelter. Adesso voglio rivolgermi agli amici e alle amiche di RTR 99. Ti ricordi che hanno un'azienda e che hanno bisogno di spedire, inviare i propri prodotti in tutto il mondo? Ci si rivolge in questo caso, come sapete benissimo, a Edgar Trasporti. Qualunque oggetto dobbiate spedire, non importa dove, Edgar Trasporti ha la soluzione. Si occupa di spedizioni internazionali. I trasporti avvengono via mare, via aerea e via terra. Si occupa anche di tutte le pratiche doganali import-export. Il disbrigo delle pratiche doganali import-export Export è magazzino doganale ed Edgar Trasporti anche deposito IVA. Dove si trova Edgar Trasporti? È all'interno di Commerce City qui a Roma, ma anche un bellissimo sito per poter conoscere a fondo la presentazione di tutti i loro servizi, edgartrasporti.com, e poi un contatto da chiamare presentandovi come ascoltatori di RTR 99. Ti ricordi, ne abbiamo usufruito anche noi più volte e vi garantiamo veramente la perfezione della consegna. 06 65 00 4225, ripeto, 06 65 00 4225, Edgar Trasporti, perché i trasporti e la logistica, quando sono efficaci, fanno la differenza.

0: E ditemi un po'.
1: Musica romantica su RTR 99, ti ricordi? Ne abbiamo. Beh, questa è la radio della musica romantica. Questa radio nasce proprio cavalcando la musica romantica, condividendo la musica romantica. Visto che siamo quasi in chiusura, prima ho salutato Enrica che si sta dirigendo al lavoro a bordo della sua autoambulanza o tumbulanza, come dice il famigerato colonnello Cassese del caso di Garlasco. Ebbene, abbiamo anche amici e amiche che fanno un lavoro, devo dire anche abbastanza insolito, insomma, perché essere tour operator verso le Seychelles o le Mauritius non è assolutamente da tutti. Non credo che molti di voi abbiano nelle loro amicizie tour operator in particolare indirizzati verso queste due località. Ebbene, la nostra Lucia si trova a Parigi in una fiera dedicata proprio al turismo, quindi promuove il turismo verso le Seychelles e le Mauritius, e dopo una giornata di fiera ha subito acceso la radio, subito connessa tramite l'app di RTR 99, ti ricordi, ha voluto inviare un saluto serale al capitano e a tutti voi che siete all'ascolto della puntata della Torre Terapia di questo martedì 15 settembre, che non è ancora terminata, attenzione, eh?
2: Ascoltaci in streaming da tutto il mondo
3: su rtr99.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leapmotor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957. Anche domenica.
6: Oh my car!
7: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
8: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
7: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
8: Valentino Auto mobili.it.
9: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
10: Porta in tavola un olio extravergine d'oliva italiano, salutare e genuino. È l'olio Opilatium, prodotto dagli uliveti delle migliori aziende della Sabina e della Tuscia. Per averlo subito a casa tua, vieni al frantoio di Palombara Sabina. Chiamalo 0774 61 51 15 o scrivi su WhatsApp al 342 85 73 555. Puoi anche acquistare su opilatium.it. Per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, subito uno sconto con il codice RTR 99. Opilatium, l'olio extravergine dei veri produttori italiani.

non era stato Antonello a combinare il guaio, fare il birbante, ma era stato Piero, visto che lui questa modalità la conosce molto bene, ci ha portato a conoscenza ogni volta di quello che ha combinato. Chi meglio di lui poteva raccontare questa storia di una donna tradita che non tornò a casa, lo sappiamo benissimo, lui poi lo racconta sempre ad ogni sua serata, ad ogni suo concerto. Bene, è stato veramente piacevolissimo passare con voi questa parte finale del pomeriggio, ci siamo addentrati nella sera, stiamo toccando la sera di martedì 15 settembre. Tra poco comunque accenderemo il jukebox in Riva al Mare di RTR 99, ti ricordi, perché l'estate non è ancora terminata, e poi mattina si riparte con Luca Casciani, Giorno per giorno, Fabio Martini e La strana nostalgia, la coppia inossidabile composta da Paolo Famiglietti e David Gornieri, e il sottoscritto Andrea Torre vi ritrova, vi ribecca qua. Ci vediamo qua, ok? Domani qua la stessa ora alle 16 su RTR 99, ti ricordi? Possiamo sicuramente prendere questo appuntamento, darci questa punta, come si diceva una volta, ma è il linguaggio molto da boomerone questo, eh? Vi saluto, vi ringrazio, buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi, per i prossimi 2 minuti e 41 con la mia amatissima Rita, no Rita, Arita Franklin.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Si moltiplicano gli episodi di tensione con la Russia sui confini orientali. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Dal Senato via libera la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano è una legge truffa, soddisfatta invece la maggioranza. Emma Bonino, è stato il giorno dell'addio, funerali di Stato e cerimonia laica in Campidoglio. Tra gli interventi quello dell'ex premier Prodi, che l'ha ricordata come politica e come amica.
3: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale, franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
2: Si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol elegge l'avversaria dell'Inter negli ottavi. Il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Da Laura Supino, buona serata.
4: Sa, prova. Ok, pronti? Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo! Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Ora il jukebox vicino al mare.
9: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
8: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi. Gira un disco
9: dell'estate 1977.

0: RTR 99 ti ricordi. Si ascolta in DAB Digital Radio nel Lazio, Campania, Lombardia, Toscana, Umbria.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Ci sono storie che attraversano i mari e altre che da quei mari arrivano sulla tua tavola. Ristorante Chinabbi, da oltre 70 anni, una cucina che varia ogni giorno in base alla stagionalità e al pescato fresco selezionato all'asta di Formia. La cucina dello chef è una collezione di champagne unica. Via Augusto Valenziani 19, a nome di RTR 99 ti ricordi, ricevi uno sconto prenotando al numero WhatsApp 360 61 52 19.
7: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
8: È la mia nuova acqua di casa.
9: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
8: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
10: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
11: È il momento di rimettersi in moto con le offerte di concessionaria Fiori.
10: Cerchi una city car? Fiat Panda chilometri zero da 9.900 euro. Oppure scegli Fiat 500 da 149 euro al mese. Anticipo zero e tasso zero.
11: Due modi diversi di vivere la città, una sola destinazione. Concessionaria Fiori. A Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.

0: ma quando? Non so.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Il jukebox vicino al mare.
1: Su RTR 90.

RTR 99, ti ricordi? Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto.

0: Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
1: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
2: Nuova stagione, nuove strade. E da concessionaria Fiori hai ancora più scelta.
1: Scopri Jeep Avenger chilometri zero da 18.600 euro. Oppure Renault Capture GPL da 12.600 euro, anche con tasso zero.
2: Crossover, SUV e tante altre occasioni multi brand ti aspettano. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
3: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
4: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
3: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
4: Fai bene! Con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente, la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
2: Ecco un disco del 1972.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
5: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
4: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
5: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
6: Back to work? Back to school? No, back to Fiori!
7: Se cerchi efficienza, tecnologia e vantaggi, settembre ti porta da concessionaria Fiori.
6: Renault Clio Full Hybrid E-Tech con tasso zero da 259 euro al mese. Oppure scegli la gamma Hyundai GPL, anticipo zero e tasso zero. 5 anni di garanzia, antifurto satellitare e assicurazione casco.
7: Qualunque sia la tua strada, comincia da Fiori. Concessionaria Fiori, a Roma, Ostia e Latina. Concessionariafiori.it.
1: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: dell'estate 1993.

0: segnalateci un brano con un WhatsApp al numero
1: 338-9900-990.
0: Sceglieremo la lettera e il numero e magicamente il jukebox vicino al mare farà partire la vostra canzone.
1: Su RTR 99 ti ricordi

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oh my car!
2: Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
6: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
5: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Quindi dopo aperitivo?
9: No, oggi ho il dentista.
8: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
9: E perché?
8: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
9: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
8: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
1: CUP24, un paraprenota fatto.
2: Oh my car! Sabato 19 e domenica 20, Open Weekend da Valentino, concessionaria Volkswagen. Polo da 18.900 euro e T-Cross da 21.900 euro. 500 e Panda Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro zero anticipo.
3: 19.20, speciale nuovo, usato e chilometri zero Valentino.
2: In via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
1: LTR 99, ti ricordi?
4: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
5: dell'estate 1980.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 1006.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.
0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1976.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi?
2: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispalitalia.it.
3: Zanza, pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: I wonder if a niche.
1: Ascoltaci in auto, FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
2: su RTR99.it.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile. Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco, no, aria di sconti. Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su OtticaSalvagente.it.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

stai con lei. Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, sole è lei.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Chiara, bentornata in ufficio. Oh, che occhiali e che stile! Ancora aria di vacanza?
3: Ciao Marco! No, no, aria di sconti! Li ho presi da Ottica Salvagente. A settembre sconto fino al 30% su tutte le montature di marca e un altro sconto 50% sulle lenti da vista.
2: Allora ci vado anch'io. Guarda i miei occhiali, sono vecchi e rigati. Devo cambiarli al più presto.
3: Fai bene, con gli sconti del 30 e del 50% da Ottica Salvagente la ripartenza è più leggera. Info e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: La macchina del tempo ci porta alla classica frase: a letto dopo carosello.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Vuoi far crescere la tua attività?
2: Chiama o manda un WhatsApp al 375 922 7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: La macchina del tempo non si ferma mai. Cerca sempre canzoni ed emozioni.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: Su RTR 99 ti ricordi